0: che la domenica.
1: La SDI che la domenica qui sotto. Siamo sì. stati bene, ringraziamo tutti e tutte e tutto. Tanti sì. compagni così
2: io devo dire che
1: fuori dai.
2: Io quest'anno non ho fatto praticamente niente perché è stato fatto tutto da gli altri e dalle altre. Ho fatto qualcosina qua e là, ma veramente proprio grazie sì. veramente cioè, sì, una roba incredibile. E,
0: no, io invece ho lavorato molto duramente, infatti appunto stavo pensando di chiedere
2: un aumento?
0: Almeno un rimborso, qualcosa, perché insomma.
2: Vediamo.
0: Il direttore artistico.
1: Ti do il doppio dell'anno scorso.
0: Il doppio dell'anno scorso, il doppio di zero. Cioè,
2: se a fine dell'anno contabile qualcosa avanza,
0: spetterà al direttore artistico. Quindi, insomma, me lo assicurate.
2: La vedo dura, però.
0: Speriamo.
2: Ci puoi sperare, ti puoi impegnare per fare le cose a sostegno della radio.
0: Esatto.
2: Come succederà a Brooks?
1: Che succede a Bruxelles?
0: Succedono cose.
2: Però d'altronde, che ve lo dico, grazie intanto per chi ha trillato, stavate proprio qua a aspettare, effettivamente siamo tornati e io so che il direttore, cioè, questa settimana si è preoccupato di qualcosa.
0: C'ho questa cosa che mi angoscia, che e angoscia tutta l'Italia.
2: Che cosa ti ha angosciato questa settimana?
0: Perché romantica, secondo voi, è uguale all'amore non mi basta? Cioè, questo è un interrogativo che insomma
2: non mi sembra nemmeno
0: va capita la situazione, perché insomma
2: non mi sembra
0: perché appunto dai social i fan di Emma Marrone,
2: il nostro TikTok sta esplodendo, infatti
0: insomma per moltissime visualizzazioni.
1: Ma dice un plagio?
0: Pare che sia, cioè allora i fan dicono che è un plagio, cioè i fan di Emma Marrone dicono che Ultimo ha copiato la canzone di Emma Marrone L'amore non mi basta per fare la sua ultima uscita romantica.
2: Impossibile.
1: Secondo
0: i
1: me
0: fan di Ultimo sono arrabbiati tantissimo, qui c'è una guerra via social. Però appunto sia Ultimo che Emma Marrone però non si sono pronunciati.
2: Infatti
1: stanno benissimo, sono due pezzi scritti.
0: Sono molto angosciato.
2: Secondo me perché stanno benissimo che questa roba qua gli torna utile in notorietà. D'altronde non, da quant'è che non sentivate parlare da Ultimo e da Emma Marrone? Io da Ultimo non sentivo parlare da quando ha fatto il concerto alla Vela del Papa.
0: Ma insomma tu parli di concerti di Ultimo, insomma è previsto tra poco, alla fine dell'estate, questo mega concerto di Ultimo. Si diceva all'inizio 350.000 spettatori, mo se dicono 250.000, mi domando. L'ultimo della fila, no? Cioè quello che sta l'ultimo dei 250, esatto, l'ultimo
1: che entra al concerto di Ultimo vince qualcosa,
0: ma non lo so, io insomma lo suggerirei a Ultimo.
2: Vabbè, comunque bentornati a Le Faremo Sapere, la vostra trasmissione preferita a cura del presidentissimo spettacchiatissimo oggi presidente.
1: Sono spettacchiato.
2: Simpaticissimo perché mi hai regalato un dono. Finalmente c'ho uno scettro regalatomi dal direttore artistico dentro la radio.
1: Diciamo cos'è, perché non è una televisione, quindi cos'è che stai brandendo in mano?
2: Una scopa.
0: Lo scopino.
2: L'ironia del direttore artistico, d'altronde è roba che è atavica, nessuno può batterlo. Comunque, quest'oggi, come tutte quante le settimane, intervisteremo un gruppo musicale che ci ha scritto Onda Rossa e @ondarossa.info. Fatelo pure voi se siete artist, musicist, quello che vi pare, e scrivete appunto per la redazione musicale, fateci le proposte musicali, noi ne capiamo qualcuna e ve la facciamo ascoltare qua in diretta. Musica un po' di musica mentre sentiamo l'artista. Restate all'ascolto, sostenete la radio. Bella stanza, cos'è?
0: Nina Simone.

0: 18:08, torniamo in voce e diamo il benvenuto ai Francabandiera.
1: Benvenuti su Radio Onda Rossa. E adesso forse
2: mille.
1: Riusciamo a sentirvi.
3: Sì, eccoci.
1: Eccoci qua.
0: Benvenuti e dai, grazie per averci iscritto. E, raccontateci un po' che cosa fate, chi siete, perché certo. devo dire che il vostro contatto è stato abbastanza nuovo. Devo dire che tra le tante mail che ci arrivano, la vostra mi ha incuriosito molto. Quindi vi chiedo un po' anche di raccontare a chi ascolta quello che è stato, insomma, dai.
2: Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, noi siamo i Francabandiera, siamo una band di Roma e siamo un trio. Io sono Fabrizio, poi con me c'è Francesco e Achille. E, abbiamo da pochissimo, da circa una settimana e mezza, rilasciato il nostro primo album, che è stato quasi un parto, se vogliamo dirlo così. Ci abbiamo lavorato tantissimo in vari anni, sia per quanto riguarda la composizione e la scrittura dei brani, sia poi tutta la fase di mixaggio e mastering, che è stata affidata ad un ragazzo ormai nostro amico e parte della band come mixer e master engineer, chiamato Cosmo. E tra l'altro questo, diciamo, l'uscita del nostro album è stata particolare, abbiamo avuto anche qualche articolo sui giornali, proprio perché il nostro amato Cosmo, ovvero il mix e master engineer, per permetterci di pubblicare l'album il 18 maggio ha dovuto fare una traversata per tutta l'Italia con la bicicletta da Milano a Roma per consegnare questo nostro primo vinile. E diciamo che la sfida era: se Cosmo non riusciva a portarci questo vinile in 7 giorni, l'album non sarebbe stato caricato. Questa cosa, diciamo, ha scaturito un po' di curiosità nel pubblico, e alla fine il buon Cosmo ce l'ha fatta, ha pedalato per 7 giorni come se non ci fosse un domani, ed è arrivato a Roma con il disco e abbiamo effettivamente pubblicato l'album il 18 maggio.
0: Ce l'avete fatta. E allora
1: anche se non facile, mi sembra, insomma.
2: Niente per lui, che non è un ciclista, quindi è stato bravissimo veramente. Esatto, ma la frase di punta del viaggio, diciamo, che è stata: questo viaggio non è niente a livello di difficoltà rispetto a quanto è stato difficile mixare e masterizzare questo questo album.
1: Diciamo. Bene, quindi insomma è andata bene, quindi.
2: Assolutamente sì. E sta andando bene anche l'album, siamo molto contenti dei risultati che sta avendo, pur, diciamo, avendolo pubblicato sulle piattaforme con un profilo, se vogliamo chiamarlo vergine, ovvero un profilo che non aveva niente pubblicato sopra, un profilo che è nato nello stesso momento in cui è uscito l'album. E pur, diciamo, utilizzando questa tecnica, comunque l'album sta andando abbastanza bene con gli ascolti, siamo molto contenti, le persone sono soddisfazione.
1: Vabbè, a questo punto.
2: Certo, ormai.
1: Avete un suggerimento oppure ci pensa qui l'addetto?
2: Il brano che per ora sta andando meglio è Rita.

0: Franca, allora. Franca Bandiera. Bene, allora, quindi ragazzi siete di Roma, cioè nel senso state a Roma, ma insomma dalla calata non mi sembrate proprio romani.
1: Esattamente, nessuno di noi tre è effettivamente di Roma, anche se abitiamo a Roma dal 2020 circa, anzi poco prima. E siamo di Formia e invece due di Formia e un ragazzo di Milano, o comunque provincia di Milano. Insomma, siamo sì, adottati da Roma, mettiamola così.
2: Ok, ok.
0: Okay.
2: Roma ha le braccia molto larghe.
0: È una mamma molto accogliente. No, io vi volevo chiedere invece, raccontateci un po' gli strumenti che suonate, quello che fate, il modo in cui.
3: Anche se un po' ce l'hanno già detto, essendo un trio,
0: sì, però anche un
3: ipotizziamo
0: po'...
3: che siano chitarra, basso, batteria, o mi sbaglio?
1: Allora, in realtà adesso sono Achille, sto parlando io.
3: Dai.
1: Io e Fabrizio ci conoscevamo già prima di questo progetto. Io nasco come pianista, lui come chitarrista classico. E un po' abbiamo mantenuto questi strumenti, ma in questo progetto ci siamo messi a esplorare perché la composizione non è stata più soltanto dedicata in studio, in saletta, ma utilizzavamo proprio computer, registrazioni, sovraincisioni. In questo percorso, che è durato all'inizio un anno, dopo un annetto è arrivato Francesco. Francesco in questo progetto in realtà è entrato come bassista, ma lui è un jolly che ci ha portato la musica elettronica e tantissimi altri strumenti, perché un po' di strumentista, suona il sax, suona la chitarra, suona il basso,
0: sì, è vero.
1: Suona
0: poi
1: la musica elettronica.
0: Nel pezzo che abbiamo ascoltato, diciamo, non c'è molta, non si sente molto questa contaminazione elettronica, però sicuramente nei prossimi uscirà un po' più.
1: Esatto. Avete scelto proprio l'unico brano che è Ballad.
0: No, l'avete scelto voi.
2: L'abbiamo scelto.
0: L'avete scelto voi.
3: Ci rimpalliamo la responsabilità.
0: No, questo qua no, invece più che rimpallarcelo, io lo affronto, no? Perché nel senso che mi ci dite, è uno di quei pezzi che va per la maggiore. E quando ci parlavate appunto dell'album e del lancio che avete fatto, quindi se vi va di spendervi, c'avete qualche cosa da dire su questa cosa qua, che appunto la ballad è quella che è la cosa che è andata per la maggiore sull'album che avete fatto?
1: Forse potremmo più puntare l'attenzione su un modo di comporre e fare musica, che è quello che abbiamo voluto applicare su tutto quanto l'album. In realtà l'album è fatto da 8 brani, ma è molto breve, sono 17 minuti di musica, quindi circa 2 minuti e mezzo a brano, ed è stato fatto apposta per portare uno stile musicale, un stile di composizione che non prende, non utilizza gli schemi standard delle strutture musicali pop, quindi sì, intro, strofa, ritornello, strofa 2, ritornello 2. Abbiamo cercato di creare delle piccole storie seguibili con un testo e una melodia semplici, anche se sotto succede un po' di tutto. Una buona esplorazione.
4: Soprattutto penso che il punto di forza del nostro progetto sia che da un brano all'altro non sai cosa ti puoi aspettare, mettiamola così. Cioè è possibile che in un brano insomma senti un brano ed è un pezzo hip hop, rap, un altro brano è una ballad, un altro brano è tutto elettronico, e insomma c'è cioè un bel misto di cose e non sai effettivamente cosa aspettarti da un brano all'altro.
3: A me questa cosa piace molto,
2: infatti piace molto, insomma. Anche a me, non so quanto poi al pubblico possa ci possa.
0: Vabbè, però ne parliamo dopo, intanto scegliete un'altra canzone da ascoltarci e poi ne parliamo dopo.
3: Che ci ascoltiamo?

0: Ok.
1: Sì, in effetti grazie. Siamo molto sorpresi.
0: Molto sorpresi.
1: Perché sì, dopo il primo brano veramente non ci aspettavamo una cosa simile, però sì, insomma...
2: Questo è proprio l'effetto che vorremmo dare agli ascoltatori, ovvero cioè, e soprattutto anche ai nostri concerti, cioè che tu puoi venire a un nostro concerto e poterti godere effettivamente di tutto nell'arco della durata, insomma, dell'esibizione.
0: Come la portate dal vivo questa
3: roba? I concerti, quello volevamo un po' chiedervi.
0: Come la portate dal vivo? Cioè, con quale formazione, appunto, visto che ci dicevate che avete usato molta post produzione, multi loop, insomma, sovraincisioni, eccetera eccetera, nel senso dal vivo come...
2: Sì, allora diciamo che il nostro asset dal vivo è abbastanza complesso, ma speriamo che sia altrettanto bello, ovvero suoneremo sia strumenti acustici, ma sia suoneremo sopra diciamo le basi, le come posso dire, la batteria per esempio starà tutta al computer già programmata e noi ci suoneremo sopra, ci alterneremo poi con vari strumenti acustici come ho detto prima, ci saranno altre aggiunte come il sassofono, la chitarra acustica, il pianoforte, insomma tante cose messe insieme cercando di
0: diciamo un live dinamico.
2: Molto dinamico e in questo caso possiamo annunciarvi che ci sarà la nostra prima apparizione dal vivo con questo progetto il 13 giugno a Largo Venue a Roma e sotto diciamo un festival organizzato da Paolo Da Grandi che farà suonare tante band tra cui ci saremo anche noi come headliners.
0: Bene, okay, siamo ottimo. Contenti appunto di aver anche dato
1: un contributo, diciamo,
0: una spinta a questo progetto che comunque sì, effettivamente lasciatevelo di è un progetto abbastanza insolito, è strano, è arrivata strana la presentazione con quella storia della bicicletta, un mixone di roba sicuramente non passate inosservati.
1: No, io devo aggiungere anche insomma che appunto durante questo ciclo di trasmissioni abbiamo scoperto che appunto i generi non esistono, perché tutte le volte che abbiamo fatto questa domanda dice ma che genere fate voi, insomma ci hanno sempre risposto non male, ma insomma ci hanno spiegato che appunto che i generi sono una convenzione, quindi appunto un gruppo che non ha un genere diciamo base, insomma è molto interessante.
2: Casca a fagiolo questa cosa che hai detto, perché noi siamo assolutamente contro i generi musicali, ovvero cioè nel senso la musica andrebbe presa per quella che è, qualsiasi essa sia, e senza starsi a fare troppe pippe mentali, se possiamo dirla così.
1: Assolutamente.
2: Oddio, cosa sto ascoltando? Semplicemente ascolta, se ti piace bene, se non ti piace vai avanti.
1: Esatto.
0: Allora, io ho una domanda un po' personale forse a questo punto. Volevo sapere su per giù l'età dei componenti della band. Non è una domanda che faccio spesso, però vi spiego perché vi chiedo questa roba qua, perché quello che hai appena detto
2: sì,
0: è una roba molto matura secondo me sotto il punto di vista proprio del fare musica, insomma non è una roba proprio per come l'hai detta, non è una roba proprio secondo me una delle prime difficoltà che hanno gli artisti quando cominciano a fare musica è anche ricavarsi
1: una nicchia.
0: Sì, esatto, un ruolo in una nicchia, cioè una presenza in una nicchia, no? E questa roba qua invece mi sembra appunto una roba molto più sganciata da quel tipo di bisogno, ma è molto più una roba personale, quindi
2: lo sapete solo. Allora, l'età nostra, io sono Fabrizio e nel progetto diciamo che maggiormente sono la voce principale, poi vabbè suono la chitarra e ho 33 anni. Poi c'è Achille,
4: ci sono io Achille, io faccio il pianoforte e altre tastiere, io ne ho 30.
0: Vabbè, poi una trentina, dai,
1: sono abbastanza giovani.
0: Non volevamo però di rischiare comunque. No,
3: magari c'è
2: 60. C'è un altro ragazzo che in realtà è molto più piccolo di noi e si presenterà lui.
5: Mi presento io, sono più piccolo di loro, ho 20 anni e sono quello che principalmente produce e suona un po' di quello che capita.
1: Ok.
0: Bene. Comunque, grazie. La prima parte della canzone, diciamo, è abbastanza critica con appunto con chi fa il musicista, no? Con chi ha studiato, che non vuole entrare in quel mercato. Ringraziate la musica trap. Molto provocatore. Cioè, fa ride, ma anche riflette.
2: Okay.
0: Dai, a parte scherzi, scelgo io una canzone.
2: Vai.
0: E adesso non mi ricordo perché le ho sentite diverse, mo ci andiamo a sentire Faccio Schifo o così, non lo so.
2: Va benissimo.

0: Presidente, quando ti faccio i segni con le mani,
1: ma quindi, tanto il microfono era chiuso, potevi proprio urlare.
0: Sì, infatti, io stavo già urlando, solo che tu c'avevi le cuffie e non mi sentivi. Abbiamo sentito,
2: voi
0: faccio
2: non fate
0: schifo.
2: Caso, eh?
0: Abbiamo sentito, faccio
3: sì,
0: schifo.
3: Tranquilli, tranquilli.
0: Scusate,
3: stato un piccolo quindi spoiler dell'altro brano, il quarto.
0: Esatto, in sottofondo c'è il tuo nome, che è il quarto brano. Come possono fare le persone a trovarvi, a cercarvi, a sentire la vostra musica e anche a contattarvi per chiamarvi a suonare, insomma?
3: Certo, è il, diciamo, la pagina nostra Instagram è il posto dove, diciamo, leggiamo di più, maggiormente i messaggi, e la pagina si chiama francabandiera.music, la pagina Instagram. Invece su Spotify siamo semplicemente Franca Bandiera, mentre se volete scriverci via mail per qualche proposta, ma anche su Instagram va bene, però via la nostra mail è info@francabandiera.it. E vabbè, anche su YouTube invece ci chiamiamo Franca Bandiera punto official, insomma basta che cercate Franca Bandiera,
0: Bandiera
3: un po' ovunque,
0: Franca Bandiera Roma, aggiungete sul motore di ricerca, esce precisamente. E allora andiamo con la domanda di Rito.
2: Eh sì, la domanda di Rito è questa, insomma, come mai avete scritto Radio Onda Rossa?
0: E soprattutto, la conoscevate Radio Onda Rossa? Conoscete questa radio?
3: No, sinceramente non la conoscevamo, anche se...
2: No, scusa, ti interrompo, noi ci aspettiamo una risposta assolutamente sincera, perché insomma...
0: Quindi vai proprio tranquillo.
3: Sì, no, assolutamente non la conoscevamo, però abbiamo effettivamente appena scoperto una radio di Roma e sarebbe anche carino magari un giorno venirvi a trovare, se...
2: Noi siamo sempre qua.
0: Beh, non avete scoperto una radio di Roma, avete scoperto una radio che mo vi racconto io. È una radio che è stata aperta nel 1977, quindi ha fatto 49 anni proprio la settimana scorsa. 49 anni senza nemmeno un secondo di pubblicità. Senza nemmeno un finanziamento da partiti, finanziamento da privati, finanziamento da qualcuno che vuole dettare la linea redazionale

0: E nella stessa settimana ce ne sarebbero tipo 10-15 diversi dello stesso autore, sono sicuro, perché comunque il nostro direttore artistico è un grande appassionato del menzognero e la citazione verrà
1: un bellissimo giornale.
0: Esatto, ma ce ne sono tante altre di citazioni che io ho scoperto così in 10 minuti solamente cercando altre cose.
1: Andiamo allora, parliamo di De Gregori, insomma, a parte la sua dichiarazione di lui.
0: Il compagno De Gregori, giusto?
1: Non proprio, direi. Insomma, perché appunto dichiara in un'intervista che dice lui ricerca una vicinanza fisica con chi lo ascolta, e però aggiunge: sono imbarazzato dal gigantismo dell'industria musicale, sold out è un'espressione terribile, mi dà fastidio, c'è tanta gente in Italia che non può riempire gli stadi, questa musica dal basso va incoraggiata, dice lui, insomma. Però appunto di musica dal basso De Gregori, insomma, un po' controversa la questione, perché insomma addirittura lo stesso giornalista gli ricorda lui ha fatto un disco insieme a Checco Zalone che diciamo non è proprio il top, mi viene da aggiungere. E poi aggiunge
0: c'è grossa crisi, come direbbe Guzzanti, veramente c'è veramente grossa crisi di sali.
1: No, perché appunto si accoda, diciamo, al numeroso esercito di cantanti italiani che dicono questa roba così, insomma. Dice che ha letto l'enciclica del Papa, pensa un po' che passa
0: culo,
1: il tempo
0: che
1: così,
0: culo.
1: Insomma.
2: Sempre lui, De Gregori.
1: Eh sì, De Gregori, che se la prende con gli algoritmi.
0: Ah sì, sì, l'ho letto sul Corriere, che il Papa, l'enciclica del Papa.
1: Però aggiunge che anche lui non si sente nessuno per dire quale posizione prendere su Gaza, Israele e l'Iran.
0: Infatti
1: non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno e nemmeno vorrei ricevere le lezioni, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema. Non hanno l'autorevolezza per farlo, e quindi così lui si
2: io direi che comunque è invecchiato male.
0: È invecchiato male, e il Fatto Quotidiano
1: è invecchiato peggio.
2: Non è che sia stato il suo grande compagno quando era giovane, però
1: addirittura è stato smentito da Elisa, la cantante Elisa, insomma,
0: perché comunque nel senso detta così sembra un po' all'acqua di rosa, invece quello che insomma
1: secondo me
0: cioè quello che ha detto, lui dice proprio che lui si vergogna degli artisti che prendono posizioni politiche, nel senso,
1: secondo me lui risente. Appunto è uscito anche un documentario, non so qualche cosa, su Netflix, che parla appunto degli anni 70, dei processi pubblici che vennero fatti ai concerti, tra cui anche De Gregori, ricordo anche Venditti, e questa cosa insomma...
0: Dici di più, direttore?
1: Insomma, in quegli anni, diciamo, di grande fermento politico, e non solo di fermento politico, perché insomma scoppiavano bombe sui treni, succedevano omicidi in continuazione.
0: Ma dici quegli anni in cui hanno fatto la Bionda Rossa?
1: Parlo degli anni 70 particolare, sì, insomma, e lui che faceva Buonanotte Fiorellino, insomma, era un po' così improbabile, per cui... Venne fatto un concerto, venne interrotto il concerto, salirono i compagni sul palco e fecero una specie di processo popolare per dirgli ma insomma ma che cavolo stai a fa'. E questa cosa a lui non mi sa, non gli è mai andata giù, per cui...
0: Buonanotte a...
1: Esatto, quindi buonanotte...
0: Come si chiama il nome? Ricordi
1: Franceschino.
0: Buonanotte Franceschino. Sì, smentito da Elisa, che comunque non ci teremo veramente, perché...
1: Sì, vabbè, insomma lasciamo...
0: No,
1: Elisa ha rimproverato De Gregori dicendo che insomma invece lei ha preso posizione e quindi insomma gli artisti devono prendere posizione.
0: Vabbè,
1: un'aggiuntina.
0: Guarda, io qua c'ho una sbraga di schede aperte, che sono successe un botto di cose, perché siamo in ritardo su tante cose, cioè nel senso qua oggi che ore so? Già 36.
1: Vabbè. Cioè, però insomma una cosa molto rapida, volevo parlare di Auker de Kranz.
0: Della pronuncia forse non so,
1: il mio francese non è proprio perfetto, insomma, al cuore di Kranz, parliamo di Kranz Montana,
0: che è
1: sì, perché a proposito di concerti c'è stato un concerto di beneficenza per Kranz Montana, per le vittime di questa tragedia, vabbè, insomma, e praticamente insomma i familiari delle vittime che aspettavano di ricevere
0: questi
1: soldi,
0: questa tragedia, in cui c'è, nel senso, il localaro di turno per risparmiare sulla sicurezza aveva bloccato una porta di uscita di emergenza comunque,
1: ma sì, e anche diciamo c'è stata anche secondo me una certa collaborazione da parte di molti, e comunque insomma in questo concerto insomma questi soldi non arrivavano, i familiari protestavano. Chi ha organizzato questo concerto ha risposto dicendo: guardate, stiamo inviandovi soldi, ma il problema è questo, cioè che Il concerto è costato 80.000 franchi svizzeri.
0: È costato 80.000.
1: Eh sì, e però in beneficenza ne sono arrivati solamente 15.000.
0: Cioè, all'aspetto.
1: Quindi, insomma, io mi domando, ma
2: fatto
1: la beneficenza a chi l'hanno fatta?
0: Io non sono proprio un mago dei numeri.
1: Eh sì, però 15.000 però versus 80.000, insomma.
0: Che secondo me è pure la stessa fine che fai te con la storia che volevi i soldi, quello che dicevamo all'inizio. Secondo me è la stessa fine che fai te, diretto.
1: Infatti pensavo di organizzare qualche concerto.
0: Quello dicevo, dobbiamo organizzare più concerti in maniera tale che svoltiamo pure noi.
1: Esatto, i Rolling Stones.
0: I primi a svoltare la radio. Non male, non male. Va bene, va bene. Io qua comunque ho una serie di roba sui concerti. Imbarazzante, perché veramente ne sono successe di tutti quanti i colori. Riguardo. Vabbè, sentiamoci, ce l'hai una canzone?
1: Ma certo.
0: Mettiamo una canzone, perché non ce la posso fare così.
2: Dai. Carico.
0: Sì, no, so carico, ma in realtà sono disperato. Allora, se volete disperarvi con noi, restate all'ascolto di 87.9, è una cosa che sicuramente pieghierà male tra poco. Tra poco facciamo la rassegna dei delle azioni legali riguardante il music business delle ultime settimane. Tra pochissimo.
1: Ok.

0: siamo?
1: Ci siamo. 18
0: e 40, Radio Onda Rossa, questa è la vostra trasmissione preferita.
1: E andiamo con la
2: infatti
1: rassegna.
2: Non è la nostra, è la vostra trasmissione preferita.
0: No, la mia è un'altra.
2: Infatti, quindi la vostra.
0: Squilla i telefoni, ma perché?
1: Ma magari c'hanno qualcosa da dire. Comunque, Sony Music e Universal si intensifica la causa contro Suno. Suno che cos'è?
0: È una app di intelligenza artificiale concentrata sulla musica.
1: Esatto.
0: Si possono fare delle canzoni in
1: Sony
0: e click.
1: Universal, che come ogni settimana insultiamo, stanno in causa per una fracca di soldi contro appunto questa applicazione, perché inizialmente si diceva che Suno avesse istruito questa applicazione con 560 opere coperte da copyright, ma adesso Sony e Universal alzano la posta in gioco e dicono che sono diventati 60.000 le canzoni coperte da copyright. E questa qua niente, solamente seguiamola, continuiamo a seguirla. Sicuramente quello che c'è da dire è che come diciamo sempre, in questo periodo, in questi anni, in questo anno più che mai come nello scorso, si intensificano gli impicci che fanno a livello proprio monetario.
2: Sì, poi durante l'estate insomma si scatenano i concerti.
1: Sì, ma qua è una roba, questa però è una roba un po' più grossa, cioè nel senso,
2: certo,
1: qua come vedremo più tardi, questa è una roba proprio grossa, che a livello europeo si muovono. Come dicevamo qualche settimana fa, abbiamo visto che tante case, mi sa proprio Spotify pure, no? È passata in America, perché comunque Donald Trump strizza l'occhio a certi tipi di tassazioni a queste multinazionali rispetto ad altre. Comunque, adesso concentriamoci solamente sulle azioni legali, quindi Sony Universal contro Suno. Poi abbiamo, questa è molto bella, USA, la controffensiva legale di Live Nation e Ticketmaster. Se, come ricorderete, qualche settimana fa parlavamo di questa causa che sta partendo, forse speriamo, anche in Inghilterra contro diciamo i magnati, no?
2: Sì, è una grandissima agenzia di concerti,
1: i gerarchi,
2: insomma, sì.
1: Nel senso proprio diciamo contro chi lucra in maniera veramente troppo eccessiva sui concerti. L'abbiamo detto tante volte quanto costano i biglietti gestiti sempre dalle stesse società, che poi molto spesso annullano i concerti se non vendono abbastanza biglietti, di come questo ci rimettono gli bla bla bla bla bla bla. Lo sapete, se non lo sapete andate ad ascoltare le trasmissioni vecchie in cui abbiamo parlato. Comunque secondo loro hanno presentato la controffensiva dicendo che no, ma è tutta quanta una bufala, chi ci sta accusando? Questi, tutti gli stati americani fondamentalmente, che ci accusano, stanno dicendo le cose. E c'è una parte molto interessante, carina da leggere. Secondo i documenti depositati presso la corte presieduta bla bla bla, i querelanti si sarebbero concentrati su episodi eclatanti come l'ormai celebre chat aziendale, nella quale due dipendenti del gruppo si vantavano di rapinare i clienti per smuovere emotivamente i giurati. E quindi c'è, nel senso,
2: sono brave persone.
1: Quella secondo me è solamente una delle chat che è sì, diventata virale, che se uno va a cercare altro, che, come gli Epstein Files. Va bene, questo era il numero 2. Numero 3, giuro che poi è quasi l'ultima, Warner contro verso l'accordo con la causa contro Crumble Cookies, che è questa marca alimentare che praticamente accusa
0: Scotti.
1: Warner, esatto, accusa Crumble Cookies di aver usato in maniera inappropriata
2: la musica degli
1: sì, alcuna musica. Questa roba qua vediamo un po' come va a finire pure, nel senso, questi veramente si attaccano a tutto. Questa roba qua, faccio la chiusura di questo spazio di polemica, quello che dicevamo prima, dove si spostano i magnati della musica da una parte all'altra del mondo perché pagano più o meno tasse. Il Canada ha alzato la posta dello streaming dal 5% al 15%. Ossia, cioè, stanno facendo questo passaggio. Le grandi multinazionali che guadagnano con lo streaming, come Netflix o simili, e quindi d'ora in poi anche Spotify e quest'altri, che si erano opposti alla mentalità di questa, pagheranno invece che dal 5 al 15% in Canada, in differenza che negli Stati Uniti. E qua, probabilmente. Vabbè, questa qua era un'altra cosa. E l'ultima, proprio l'ultimissima, nota che ci dobbiamo segnare da qualche parte, perché secondo me prima o poi ci tornerà utile, è che il CEO,
2: il boss
1: della SIAE, Fedeli, entra nel consiglio d'amministrazione di GESAC. Che cos'è GESAC? Bella domanda. Lo sono andato a cercare. GESAC praticamente è un'associazione tipo l'ARCI. Però invece di gestire associazioni, gestisce gran parte di quelli che in Europa fanno il ruolo della SIAE, ossia riscuotono e dovrebbero distribuire i soldi. Questa roba qua appunto si inserisce nel panorama in cui, come dicevamo, queste multinazionali scappano dall'Europa, questo soggetto Fedeli entra dentro il CDA di questa grande società, e eppure loro comunque hanno come obiettivo uno degli obiettivi principali, insomma, che si spingono, perlomeno nel senso perché fa figo, il contrasto, l'equa distribuzione sull'intelligenza artificiale, sulle opere di quel tipo lì, eccetera eccetera.
2: Eh sì, perché insomma questa intelligenza artificiale andrà a toccare non solamente...
1: Ah, io voglio dire solamente una cosa su questa e ho chiuso. Veramente qua l'aiuto.
0: Allora,
1: sulla SIAE veramente, cioè nel senso che veramente sono dei ladri da... Quanti anni so che esiste la SIAE? 40? Sono 40 anni che rubano i soldi a tutti quanti gli artisti italiani, e non solo, abbiamo visto che facevano delle canzoni uguali a Rolling Stones, ma cambiando
2: le cover
1: in italiano, e pagavano una roba proprio, cioè proprio i truffa, cioè proprio veramente dei truffatori. Solo la SIAE riesce a truffare gente come...
2: Ricordiamo che la SIAE non è un ente pubblico, ma è un ente privato.
1: Assolutamente.
2: Quindi
1: giustamente in Europa in questo momento ci serviva qualcuno che sapeva bene come essere una merda e fa guadagnare i pezzi di merda. Quindi Fedeli, siamo veramente felici e orgogliosi di essere rappresentati finalmente dentro la GESAC da te. Grazie.
2: E va bene.
1: Grazie.
2: Insomma.
1: Musica. Famo un attimo uno stacco musicale poi torniamo col secondo momento più teso della settimana.
2: E dai.
1: Pensierino. No.

0: Dai, per quanto io adoro.
1: Ah, rieccoci qua, insomma.
0: Quanto io proprio riesco a far ronzare il microfono. Esatto. E dobbiamo tornare in voce, direttore.
1: Sì.
0: Perché torniamo, siamo arrivati
1: voce,
0: al vostro
1: momento meraviglioso della settimana.
0: Al vostro secondo momento più della settimana. Cari ascoltatori, ascoltatori.
1: Questi sono i più venduti, insomma, perché
0: onore
1: sono
0: a voi.
1: E questa settimana grandissime novità, insomma.
0: Vai, siamo
1: al primo posto, una nuova entrata.
2: La classifica Fimi, eh?
1: Esatto.
0: Sì, ricordiamo che è Confindustria, Fimi.
1: Certo. E insomma, e quindi dicevo, una nuova entrata al primo posto, Tedua con Ryan Ted.
0: Ah. Mamma mia, io ti giuro che mi viene l'ansia solo, cioè un misto tra ansia e disgusto, cioè potrebbe essere il nuovo.
1: Però
0: nuovo,
1: ti puoi rifare che al secondo posto c'è Shiva con Vangelo.
0: Vangelo di Shiva.
1: Al terzo posto una nuova
0: entrata.
1: Su una
0: pinna? No, niente pinna al terzo posto.
1: No.
0: Niente qua. Pinna.
1: Al terzo posto, anche qui insomma, io un cantante che apprezzo molto, che è Samurai Jai, per la sua pettinatura.
0: Samurai Jai,
1: con il disco Amatore, salutiamo. Che entra addirittura al terzo posto, così in classifica.
0: Sì. Lui, secondo a Sanremo, grande sconfitto da Salda Vinci, era meglio lui all'Eurovision, diretto?
1: La pettinatura sicuramente era molto meglio.
0: Faceva meglio di.
1: Infatti, insomma, l'ho detto, ormai ho trovato.
0: Non abbiamo parlato niente. Abbiamo detto qualcosa sull'Eurovision dopo che ha perso. Niente, non abbiamo detto niente.
1: Non c'è nulla da dire.
0: Non c'è nulla, dobbiamo fare una puntata speciale.
1: Va bene, continuiamo. Il quarto posto, purtroppo, Geolie.
2: Ma vince anche ancora una volta Israele.
0: Ma che sta a vincere? Non ha mai vinto Israele.
1: No, è arrivato secondo.
2: È
0: come al solito, pure l'altro anno, sempre con i voti da casa.
1: Sì, insomma.
0: Perché comunque pagano. Sì, perché c'è proprio.
2: Detto un sacco.
0: Sì, esatto, perché esatto. Israele, proprio il governo di Israele, caccia i soldi per fare.
1: Esatto, qualsiasi cosa, basta insomma far vedere cosa sono.
0: Vabbè,
1: ma
0: stava a fare la classifica dei più venduti. Perché pure oggi li dobbiamo nominare, giornata pure oggi a parlare di quei pezzi di merda.
2: Scusate.
1: E allora dicevo, al quarto posto tutto è possibile, Geolie. E con grande tristezza, però insomma, scende al quinto posto.
0: Tutto
1: Olli,
0: su una pinna,
1: vita sempre.
0: Su una pinna, su una rota.
1: 83
0: su.
1: Settimane.
0: Se vedeva uno stradone cabiretta.
1: A
0: bandana e l'occhiale, porco due, zi.
1: Al sesto posto, Santissimo Saif.
0: Santissimo Saif, che non è Said, non è. Come si chiama quell'altro con i capelli che ti piace?
1: Aspetta, Samurai Jai.
0: Samurai Jai, era Saif, che non è Samurai Jai, ma come lui richiama il Vangelo, giusto?
1: Mi sa che ho sentito insomma una sua canzone.
0: Ti piace, ti piace, molto, questo ti piace.
1: È molto italiana come
0: molto
1: canzone.
0: Molto italiana, che cazzo
1: sì,
0: sei?
1: Reggaeton praticamente.
0: Che cazzo sei? Il
1: è classico genere
0: Boris.
1: Italiano che è il reggaeton. Va bene, insomma, proseguiamo al settimo posto. Non è una grossa sorpresa, anche
0: no?
1: Qui Bad 73
0: Bunny.
1: Settimane. Bad Bunny.
0: Bad Bunny, lo sapevo, guarda, non lo sapevo, ma lo sapevo.
1: Sì. Insomma, Debbie Girar Mass Photos, 73 settimane, insomma, se la
0: tu
1: batte. Con Olli,
0: scatta,
1: all'ottavo posto, ancora la colonna sonora del film Michael su Michael Jackson. Al nono posto, Bresh con Mediterraneo.
0: Bresh, lui. Finalmente è tornato Brescia, lo smacchiatore, da un po'. Da quant'è che non stava?
1: Però intanto qua leggo 51 settimane.
0: È salito, quindi è risalito Brescia.
1: È risalito.
0: Brescia sgrassa tutto e torna in auge.
1: E al decimo chiudiamo con Kid Yugi, anche Kid gli Yugi. Eroi muoiono e Kid Yugi ancora no.
0: Dai, mamma mia, come sei tetro. Senti, tu c'hai qualche
1: Yugi,
0: novità
1: su. Anche perché insomma all'11 posto c'era Madame.
0: L'hai mai ascoltato? Ah, tu quindi Rosy a prescindere, perché Madame invece sei fan.
1: Esatto.
0: Va
1: insomma.
0: Bene. E tu che dici? CD, vinili, niente di nuovo? Niente
2: no,
0: di nuovo.
2: C'è Bad di Michael Jackson.
0: Michael Jackson, è uscito il film. Io andrò a vedere Mortal Kombat.
1: Vabbè, dopo questa bellissima informazione, sentiamoci una canzone.
0: Sì, dai, una canzone che è quasi
1: però
0: tardi,
1: una canzone,
0: eh.
1: Questa è bella.
0: Questa è bella. Però una canzone, questa è bella.
1: Esatto.
0: Le altre hanno fatto cagare tutte.
1: Se il presidente alza il volume.
0: Ma da quando abbiamo acceso la radio nel 77? È l'unica bella questa.
1: Esatto.
0: L'unica canzone bella. Sentiamo. Infatti, mi mancano un po' le canzoni cazzoni.
1: Lo so, però appunto.
0: Non me
1: ne
0: metti più quelle canzoni là tipo. Io ti
1: voglio. Va bene. La prossima settimana dovremo riaccontentare.
2: Ma che canzone è questa?
0: C'è un intro.
1: Sì, c'è l'intro che stanno spazzando per terra.
0: È un pezzo di merda.

0: rientriamo,
1: rientriamo.
0: È finita la canzone, è anche quasi finita la puntata, ma per farvi capire quanto poi effettivamente l'intelligenza artificiale entra nella musica e quanto poi effettivamente...
2: Io ne ho fatte 3-4 le canzoni di Consumo.
0: Sì, sì, Consumo. No, io nemmeno una. Però quello che voglio dire non era tanto disprezzare una cosa piuttosto che un'altra. Quello che voglio dire è che, per farvi capire quanto effettivamente si stanno prodigando a legiferare su questa roba qua, e quanto lo faranno in futuro, YouTube come tanti altri, come tutti quanti gli altri in realtà, sta inserendo la funzione per avvisare quando

0: fanno musica con questa roba qua, che faranno musica, e questa roba qua verrà ascoltata sempre di più, moltissimo, visto che comunque il mondo che viviamo non è solamente quello reale, ma anche quello virtuale inteso con i social, dove appunto basta fare un minuto e mezzo di canzone e questa roba qua è anche
1: già insomma in vigore questo fatto per la pubblicità, perché insomma sento molte produzioni di canzoni veramente commerciali che a volte mi danno l'idea che sono proprio fatte in funzione di uno spot pubblicitario, cioè, in cui lo spot si prende quei 30-15 secondi che servono appunto per la pubblicità.
0: Sì, l'altro giorno dicevamo, non ci avevo mai pensato, no? Sanremo dura 6 ore, di cui un'ora è di pubblicità.
1: Esatto, esatto.
0: E la Onda Rossa dura da 49 anni, quasi 50 ormai.
1: Senza mai pubblicità.
2: Senza manco un minuto. Pubblicità? Zero.
1: Non zero. Zero. Come il mio stipendio praticamente.
0: Vabbè. Comunque quindi, dai.
1: Insomma, vabbè. In attesa di mandare degli spot promozionali, sentiamo una canzoncina delle Svulves Assassines.
0: Le Svulves Assassines.
1: Non so come si pronuncia.
2: Te ne prendi tutta la responsabilità.
1: Me ne prendo tutta la responsabilità.
0: Se la colla, direttore, se la colla tutto. Tanto c'è tutto. Comanda lui sulla direzione artistica. Mi sembra chiaro che la direzione

0: Luis Michel.
1: Sì.
2: Beh, d'altronde abbiamo passato la canzone. La canzone Crucca, giusto? Questa era Crucca?
1: No, è francese.
0: Francese, le Sacre Cœur, io ho capito quello a un certo punto.
3: Ciao!
0: Va bene, le 19.05, ah. Che dite?
1: Insomma, è un po' difficoltoso perché, vabbè, mo apriremo, quindi...
2: Che ne so, sì, qualcuno aprirà.
1: Vabbè, no, qualcuno aprirà.
2: Sì. Noi stiamo sempre qua dal 77, non è vero? Però sì, la gran parte della strada radio stiamo qua dal 77, sempre aperti. Portateci le birre settimana prossima, perché comunque qua c'è
1: musica. Fate il radioabbonamento.
2: È vero, è partita la campagna di radioabbonamento.
1: Ringraziamo ancora tutti e tutte che hanno partecipato alla festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa.
2: E ringraziamo pure quelli e quelle che hanno già sottoscritto il radioabbonamento. Cioè, veramente. Come ogni anno, veramente grazie non solo a chi è venuto a dare la mano alla radio, ma anche a chi è sottoscritto, perché comunque veramente arrivano compagni e compagne che te danno 2-3 piotte e sostengono sta radio veramente come se non ci fosse nient'altro di più importante, e è così probabilmente. No, perché trovate uno in un altro posto così, dove nessuno si viene a lira per tenerci su un posto così.
1: Va bene, allora quindi passiamo rapidamente ai saluti.
2: Sì. Come al solito, il primo saluto più importante è quello a chi non gode della libertà personale. Speriamo, come al solito.
0: La radio è contro il carcere.
2: Ci vediamo presto.
0: Contro la società.
2: De fuori.
1: Esatto. E allora salutiamo tutti e tutte.
2: Ah, ricordiamo pure gli artisti di mandare i pezzi contro il carcere per scarceranda, giusto?
1: Sì.
2: È già uscita la colla?
1: No, non lo so. Però insomma. Anche
0: diciamo,
1: quest'anno cercheremo.
0: Non siamo noi quelli che
1: se ne occupano.
2: Scusa, noi siamo la redazione musicale, cioè, se c'è qualcosa che si muove dalla radio, qua passa tutto quanto per direttore artistico. Qua, come dicevamo prima, se si muove una voglia.
1: No, ma infatti, cioè, c'è qualche difficoltà, perché insomma sono sempre in attesa di questo aumento di stipendio che non arriva.
2: Ma guarda, tu non te ne sei accorto, ma già te l'abbiamo dato l'aumento.
1: L'aumento.
2: Del 30%.
1: Ah,
2: 30 secco.
1: Hai capito?
2: Guarda, più, vabbè, più del 30.
1: Non me ne accorto.
0: Io gli ho detto 50.
2: Io ti posso arrivare al 100% in più.
1: Basta così.
2: Accetti al 100% in più?
0: No. Basta sta pantomima.
1: Esatto.
0: Dai.
1: Esatto.
2: 100%
0: abbiamo
2: più
0: salutato.
1: Abbiamo salutato, quindi rimandiamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre su Onda Rossa.
2: Sì. Mi raccomando. Fate le canzoni con Suno e mandatecele. Cioè, pure voi, mandateci le canzoni con, che ne so, delle cose che vi pare, fate la canzone con Suno, ce la mandate e noi la mandiamo in onda.
1: Dai,
2: va bene? Proponetegli come artisti. ondarossa@ondarossa.info senza Suno, per favore, perché tanto vi sgaminiamo. Noi abbiamo i software più potenti di YouTube, porco due. C'avemo le orecchie buone a Radio Onda Rossa.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Su un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Questa è Radio Onda Rosa.
1: Onda Rosa, 87.9 FM.
2: E ci senti intanto?
3: Stai parlando con me?
2: Sì, esattamente.
3: Ah, sì, ti sento, ma diciamo che è un volume un po' bassino. Io ce l'ho al massimo.
2: Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare. E quindi, come già preannunciato, ci troviamo in compagnia di una compagna dell'osservatorio che quest'anno ci ha già diciamo deliziato di tutti i commenti e le analisi riguardo a questo annoso tema. E diciamo, noi adesso, prima di entrare in collegamento,

0: ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione del dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti, tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a al formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, su capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con, che ne so, con personaggi come Lancione, no? Che sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti, ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi. E questa diciamo che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori, quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
1: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola, però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano a esserci e continuano a esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui, e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre diciamo questo tipo di retorica che poi viene fatta a appannaggio della Polizia di Stato, e invece poi per quanto riguarda l'istituto tecnico Enrico Fermi, all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'istituto tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista
2: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito dell'istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco, però ti lascio la parola
0: che,
2: su questo
0: che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma, il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi i giornali locali, che sono un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che abbiamo scoperto che hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri, e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né frase, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche, e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici, con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, andiamo dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile, tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario: vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti, che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio, che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente agli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire. Le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività. Vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo

0: sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questa è per esempio rivolta più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore tipo, no? La famiglia. Ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Sappiamo il lavoro che da anni fa Invalsi sulle soft skill, che piacciono tanto, no, al nostro ministro. Cioè delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno. Vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro. Perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa?
1: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dagli e dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
0: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene, perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? Veramente molto importante che gli insegnanti sappiano per esempio una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare.

0: L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi, anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no? Di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? È veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo, devono mandare alle caserme di zona, no? Caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? Quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
1: Infatti, questo giorno, è importante, la leva non è mai stata abolita.
0: Esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con 5 militari in divisa dell'esercito italiano, era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza, soprattutto giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè il messaggio è chiaro, no? Il discorso della leva porta dritti dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sulla sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni, che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Valditara.
2: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
0: grazie
2: per il lavoro
0: voi
2: che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione, però direi che comunque
0: d'accordo,
2: ci sarà modo di aggiornarci.
0: Grazie mille.

far fine a uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un suo brano, un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina, che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yan Kadi Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitaé è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 60 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percusso.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70, il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabo.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 27 maggio 2026. Sintonizzate e sintonizzate sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. In questa puntata parleremo della crisi politica in Senegal, delle proteste contro l'aumento della benzina in Kenya e della situazione in Mali.

personali, ma con una lotta di principi. E come dicevamo, lunedì scorso il presidente ha nominato appunto Amadou Alaminou Mohamed Lo, ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale ed ex ministro a capo del governo. E la sua nomina giunge in un momento in cui la situazione finanziaria del paese dell'Africa Occidentale è gravata da un enorme debito pubblico pari al 132% del PIL, la cui gestione è motivo di forte contrasto fra il capo dello Stato e il suo ex primo ministro. Il presidente Faye intende avviare un nuovo programma di aiuti con il Fondo Monetario Internazionale, mentre Ousmane Sonko sostiene un approccio che possiamo definire più sovranista. Al momento del suo insediamento, nel 2024, le nuove autorità hanno accusato l'amministrazione dell'ex presidente Macky Sall di aver occultato parte del debito nazionale, portando alla sospensione del programma di aiuti del Fondo Monetario Internazionale di circa 1,8 miliardi di dollari. E i due uomini si sono separati dopo mesi di tensione. I loro disaccordi si estendono anche alla gestione dei casi giudiziari. Diversi ex funzionari dell'amministrazione di Macky Sall sono accusati di cattiva gestione e di coinvolgimento nella repressione delle proteste che ha causato decine di morti fra il 2021 e il 2024. Da mesi il Senegal si preparava alla possibilità di una rottura fra i due uomini. Faye, in un'intervista televisiva il 2 maggio, aveva detto: "Io sono il presidente e lui è il primo ministro. Se non mi soddisferà più, nominerò un altro primo ministro." E Sonko, in varie dichiarazioni, aveva evidenziato una divergenza di opinioni sui fondi speciali che il suo partito aveva chiesto di abolire quando era all'opposizione. Parlando ai parlamentari, Sonko ha confidato di aver sollecitato il capo dello Stato a legiferare sul funzionamento di questi fondi neri, di cui beneficiano il presidente e il primo ministro. E lo stesso presidente era sotto pressione da diverse settimane da parte di alcuni suoi alleati affinché si separasse dal suo primo ministro sempre più ingombrante. Faye, strutturando una propria coalizione, si sta avvicinando a un punto di non ritorno e si delineano i contorni di uno scontro politico dalle conseguenze incerte. Fra i militanti del PASTEF c'è una ferma convinzione, fra quelli più ferventi, che Faye li abbia traditi e che si dice che presto non sarà più un membro del PASTEF stesso. E alcuni credono addirittura che potrebbe essere espulso definitivamente al congresso del 6 giugno. Si dice effettivamente che non si costruisce una coalizione se non si hanno ambizioni presidenziali. Diciamo che alla base di tutto ci sono le elezioni presidenziali del 2029 e lo scontro è già iniziato. Una volta salito al potere, Faye si era circondato di figure esterne al partito, fra queste il suo capo di gabinetto, che è un ex ministro sotto Macky Sall, il segretario generale della presidenza, l'ex primo ministro nominata inviato speciale, Aminata Touré. Questa scelta era giustificata dalla necessità di essere supportato da uomini e donne che conoscessero i meccanismi dello Stato, visto che il PASTEF era composto principalmente da nuovi arrivati. Queste figure hanno rapidamente acquisito invece un'influenza molto forte, tanto che a novembre Aminata Touré è stata nominata a capo di Domaye President, che è la coalizione presidenziale, sostituendo una stretta collaboratrice del primo ministro Sonko. E i dissidi sono diventati di dominio pubblico. Certo, ci si domanda chi potrebbe costituire una forza in grado di competere con il PASTEF, e Faye è indebolito all'interno del partito. Ha bisogno di una macchina politica. Con un buon risultato alle elezioni amministrative del 2027 potrebbe tentare di candidarsi per il secondo mandato. La strategia mira a reclutare funzionari delle comunità rurali periferiche, però il problema è che infatti ha già contribuito a portare diverse centinaia di sindaci nel movimento di Domaye Presidente. Però gli indicatori economici lampeggiano in rosso e non si capisce effettivamente chi stia governando il paese, e questi disaccordi sono sorti già prima delle elezioni presidenziali. Alcuni dicono mentre gli uomini erano in prigione, altre fonti menzionano tensioni legate alla questione del rinvio delle elezioni presidenziali che Sonko avrebbe appoggiato. Però questo non ha impedito loro di presentarsi al popolo senegalese, mostrando una unità incrollabile, uno slogan inequivocabile, Domaye e Sonko. E una volta eletto, il candidato a vicepresidente e leader del PASTEF ha invitato il suo primo ministro a puntare alla presidenza. E Sonko pensava sostanzialmente di nominare Domaye presidente in transizione, custode della fiaccola, diciamo così, ma si è reso conto che Domaye invece aveva le sue ambizioni e che, se aveva formato una coalizione, era per assicurarsi la rielezione
nel 2020.

e molti considerano Fajon un traditore, il che non giova alla sua causa. Per riprendere il controllo del Parlamento, il capo dello Stato può ancora giocare una carta, cioè lo scioglimento, e secondo alcuni fonti avrebbe confidato ad alcuni membri della sua coalizione di farlo non appena gli sarà legalmente consentito, ovvero il prossimo dicembre. Una scelta piuttosto rischiosa, visto che il PASTEF ha dimostrato di potersi stringere intorno a Sonko. Negli ultimi 2 anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l'amministrazione precedente, guidata da Macky Sall, aveva nascosto più dell'equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto fra il debito e il PIL, che appunto ora è stimato al 130%. Questo aveva portato appunto il Fondo Monetario Internazionale a congelare il suo programma di prestiti e a chiedere riforme di austerità per riattivarlo. Da qui era nato appunto questo scontro, e qui questo è il retroscena, insomma, di questo scontro politico, perché Sonko si era opposto fin da subito alle richieste del Fondo Monetario Internazionale, accusandolo di fare pressioni sul Senegal per accettare condizioni ingiuste. Fayet era stato più possibilista e si è anche incontrato con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, esponendosi di meno e continuando appunto a trattare col fondo. Sonko ha accusato Fayet di tradimento delle istanze del PASTEF e Fayet appunto ha risposto accusando Sonko di populismo, di voler personalizzare la crisi finanziaria. Diciamo che con questo scontro politico viene messo in crisi la possibilità di trovare uno sbocco elettorale alle tensioni sociali che si erano manifestate durante l'opposizione alla candidatura al terzo mandato di Macky Sall. Però sicuramente questa frattura comunque serve anche in qualche maniera a chiarire quali sono le posizioni rispetto anche agli diktat del Fondo Monetario Internazionale.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Kenya. In Kenya ci sono state il 19 maggio scorso a Nairobi e in diverse altre grandi città del Kenya. Ci sono state violente proteste contro l'aumento del prezzo dei carburanti e negli scontri con la polizia sono morte almeno 4 persone. Dalla mattina le strade di accesso alla capitale sono state bloccate dai trasportatori in sciopero e anche da gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici per impedire l'accesso alle vie principali. La polizia ha caricato sparando gas lacrimogeni e non solo. Lo sciopero è stato portato avanti dalla Transport Sector Alliance, che è un'organizzazione che comprende diverse cooperative del settore dei trasporti, e aveva annunciato che i suoi membri avrebbero appunto interrotto le corse a partire dal 19 maggio. La miccia è stato l'ultimo aumento dei prezzi deciso dalle autorità keniane per quanto riguarda l'energia. Dal 15 maggio al 14 giugno il prezzo della benzina super è salito a 214 scellini al litro a Nairobi, mentre il diesel è arrivato a 242 scellini, un aumento che viene vissuto come particolarmente pesante per il gasolio, carburante essenziale per Matatu, che sarebbero i camioncini che portano i trasporti pubblici, i camion, gli autobus e buona parte anche della logistica del paese. C'è stato un incontro fra i ministri dei trasporti e dell'energia e gli operatori del trasporto pubblico per discutere una soluzione, ma questo incontro ha prodotto scarsi risultati. L'associazione ha accettato la proposta del governo di colmare il divario tra i prezzi del diesel e del kerosene per prevenire le adulterazioni, ma resta il disaccordo tra le parti sull'entità della riduzione dei prezzi. Gli autotrasportatori richiedono un ritocco al ribasso di 46 scellini al litro. E il Kenya importa quasi tutti i suoi prodotti petroliferi dal Medio Oriente tramite accordi intergovernativi con fornitori del Golfo. L'aumento del prezzo del carburante ha fatto lievitare le tariffe dei trasporti e ha aumentato chiaramente i costi dei beni di prima necessità, aggravando la pressione sulle famiglie che già faticano a far fronte all'alto costo della vita. Pesa ovviamente il rincaro dovuto alle tensioni in Medio Oriente, alla guerra con l'Iran, ma ci sarebbero anche tentativi di sfruttare la situazione in maniera illegale in altri paesi vicini, in condizioni

meno vantaggiose, il prezzo della benzina, per esempio in Uganda, è rimasto molto più basso. E il Transport Sector Alliance, appunto, ha deciso di fare questo sciopero, e lo sciopero ha coinvolto uno dei fronti più larghi mai visti nel settore dei trasporti keniano. E chiaramente la richiesta principale è il ritiro dell'aumento e la riduzione del prezzo dei carburanti da 152 scellini. E gli effetti dello sciopero sono stati un blocco totale, quasi totale, in molte aree urbane. A Nairobi le fermate sono riempite di pendolari che sono rimasti senza mezzo, molte stazioni sono rimaste deserte, sono stati appunto scontri, tensioni e addirittura alcune agenzie di stampa riferiscono che le strade verso Nairobi sono state bloccate da scioperanti e gruppi di manifestanti. Bilancio ufficiale, abbiamo detto che erano 4 morti, 30 feriti e centinaia di arresti. E chiaramente la questione va oltre il prezzo della benzina, oltre il prezzo, insomma, del carburante, perché appunto il problema di fondo è che il costo dei beni alimentari e il prezzo dei prodotti di mercati sale sempre di più, e quindi questa protesta parla molto più che della benzina, parla di queste famiglie sotto pressione, di lavoratori informali che vivono giorno per giorno, di studenti che non arrivano a scuola, di piccoli commercianti che non ricevono merci, e di un paese in cui ogni aumento dei costi di base diventa immediatamente una crisi sociale. E quindi se il carburante aumenta, chiaramente si aumentano le tariffe. Secondo una ricerca di un sito che si chiama East Light Voice, i costi alla pompa dei prodotti energetici nella regione dell'Africa orientale, parliamo di Ruanda, Tanzania, Uganda, Burundi e Etiopia, presentano notevoli differenze. In Ruanda ha il prezzo più alto, mentre l'Etiopia ha il prezzo più basso. Il Kenya è al secondo posto con il prezzo della benzina e anche quello del diesel. E quindi è uno dei, quanto al gasolio, il Kenya è uno dei paesi, tra i paesi elencati, è quello dove costa di più. Il rincaro del costo delle risorse energetiche ha colpito un'economia reale, la vita quotidiana delle persone, chiaramente. La repressione è stata molto forte, perché si parla di circa 710 arrestati per il loro presunto coinvolgimento. E poi la rabbia è salita anche perché, secondo alcune notizie di stampa, il Presidente della Repubblica, William Ruto, ha speso una fortuna su un jet privato di lusso noleggiato per andare prima a Baku, capitale dell'Azerbaigian, e poi in Kazakistan. Mi è andato senza dire una parola, mentre tutto lasciava presagire che lo sciopero nazionale dei trasportatori avrebbe paralizzato il paese. E quindi un atteggiamento, insomma, molto discutibile. I funzionari governativi e i rappresentanti dei settori dei trasporti, dicevamo, si sono incontrati per cercare, insomma, un po' di risolvere questa situazione, ma di fatto ancora non c'è stato un accordo, nonostante le differenze fra le parti, però si è deciso di sospendere lo sciopero per una settimana, e poi bisognerà vedere che cosa accadrà. Intanto l'economia keniana si trova a un bivio, cioè apparentemente sembra un'economia abbastanza, come si dice, resiliente, perché c'è una crescita intorno al 4,5-5% in un contesto macroeconomico relativamente stabile, però c'è una persistente fragilità fiscale, nel senso che chiaramente sono pochi quelli che pagano le tasse, perché poi c'è tanto lavoro informale, elevati costi del servizio del debito e un mercato del lavoro molto debole. Il paese quindi riuscirà difficilmente a tradurre questa modesta crescita in un'occupazione diffusa, un'industrializzazione che sia inclusiva. Negli anni 50 i colonizzatori britannici in Kenya misero in atto un piano per creare una piccola classe media keniota a cui sarebbe stato permesso di coltivare colture da reddito come il caffè, aumentando così il proprio reddito e convincendo questa classe media che i suoi interessi coincidessero con quelli dei coloni europei. Qualunque sia stato l'impatto del piano, comunque sia, l'elite politica keniota ha mostrato una vasta gamma di vizi negli ultimi 62 anni. L'elite politica keniota si è costantemente appropriata indebitamente delle risorse pubbliche, facendo sprofondare le masse in una povertà sempre più profonda. Le terre pubbliche sono state al centro di questo incessante furto, fra coloro che hanno beneficiato di queste illegalità e irregolarità.
figurano le famiglie dei presidenti, dei ministri, membri del Parlamento, giudici, funzionari, uffici militari. E l'accaparramento di terre è iniziato con l'acquisizione dei cosiddetti lotti Z, che erano dei lotti assegnati gratuitamente o a somme irrisorie a ministri e funzionari pubblici. E inoltre l'elite politica si è spesso resa responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici, tutta una serie di corruzioni come quella che vengono denunciate dall'opposizione. In aggiunta c'è un'evasione regolare delle tasse, aumento di vantaggi derivanti dalle loro posizioni privilegiate a spese dei contribuenti che invece finanziano questi privilegi. E quindi ci sono questi casi di corruzione, poi non fanno altro che alimentare trasferimenti ingenti di denaro verso, per esempio, le banche svizzere. Infatti, il Daily Nation ha riportato che, secondo la Banca Nazionale Svizzera, i kenioti avevano depositato 72 miliardi di scellini, cioè 800 milioni di franchi svizzeri in banche svizzere. E questi sono tutti soldi che vengono rubati dalle elite politiche e amministrative. Il Business Daily nel 2015 pubblicò un articolo intitolato 238 kenioti nella lista di coloro che hanno i conti bancari in Svizzera, in cui si diceva che i kenioti sono fra i clienti internazionali i cui nomi compaiono in una serie di documenti bancari segreti che rivelano come la filiale svizzera di HSBC abbia aiutato individui a depositare miliardi di dollari nel paese. Più recentemente, giornalisti investigativi hanno portato alla luce i Pandora Papers, che hanno rivelato come queste ricchezze vengono trasferite in conti offshore, in paradisi fiscali. Di fronte a questa situazione di corruzione e malversazione, la situazione energetica è sempre più complicata, il Kenya si è rivolto a un'azienda turca per aiutare a colmare il crescente divario di elettricità che ha lasciato milioni di famiglie e imprese in difficoltà da frequenti blackout a livello nazionale. Il governo, nei primi colloqui con la sede a Istanbul di Car Power Ship, che è una società che gestisce centrali galleggianti montate sulle navi, si è messo d'accordo per aumentare la fornitura di energia elettrica lungo la costa del Kenya.

infine qualche aggiornamento sulla situazione in Mali, che rimane sempre molto complicata. Il GNIM, che è l'organizzazione jihadista che è alleata con il fronte di liberazione dell'Azawad, il GNIM ha attaccato simultaneamente vari villaggi nel comune di Bankass, e gli scontri hanno visto contrapporsi i jihadisti e i cacciatori tradizionali Dozo, che sono una milizia che integra la presenza dell'esercito e in alcune zone ne compensa perfino l'assenza. Alcune fonti, funzionari locali eletti, membri della società civile, leader Dozò, hanno riportato circa 20 vittime, fra cui cacciatori tradizionali e civili. Un leader Dozò ha deplorato la mancanza di reazione dell'esercito a questi attacchi, che non sono stati oggetto di alcuna dichiarazione ufficiale. L'esercito non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo. Molti residenti, temendo ulteriori attacchi, sono fuggiti nelle aree circostanti, nella zona di Bankass, dove però il numero di sfollati è già molto elevato, e alcune fonti esprimono preoccupazione per la risposta umanitaria a questo nuovo afflusso. Precedenti attacchi avvenuti all'inizio di questo mese nella stessa area avevano già causato la morte di oltre 50 persone, e in seguito a questi eventi un portavoce del GNEM ha minacciato di attaccare i villaggi che ospitano basi di cacciatori Dozò e che si rifiutano di sottomettersi agli accordi locali con i jihadisti. Intanto, un insegnante di Corano di una madrassa di Tonkà, Abdul Salam Maiga, è stato fucilato pubblicamente dai jihadisti del GNEM lo scorso 21 maggio. A novembre, questa città, Tonkà, nel centro del paese, era già stata in lutto per l'esecuzione pubblica di Marianne Cissé, che era una giovane TikToker che aveva espresso il suo sostegno all'esercito maliano. Abdul Salam Maiga, invece, insegnante di Corano in una madrassa, stava chiacchierando tranquillamente con gli amici del suo green, che è un tradizionale gruppo di discussione, vicino al mercato, quando sono improvvisamente apparsi i jihadisti armati del GNEM, che gli hanno ordinato di seguirli. Poi è stato bendato e giustiziato pubblicamente con colpi d'arma da fuoco. Secondo alcuni, il suo assassinio potrebbe essere legato a dispute religiose. Forse si è rifiutato di lavorare per loro, ha suggerito una fonte. Ma per la maggior parte delle persone intervistate, sono stati i suoi presunti stretti legami con l'esercito maliano a motivare l'assassinio del maestro coranico da parte di Jenim. Alla fine di marzo, Amadou Babi, un leader dell'organizzazione giovanile della città di Tonkà, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco per strada, e l'associazione a cui apparteneva era sospettata dai jihadisti di fornire informazioni alle forze maliane, anche se a Tonkà non c'è un campo militare dell'esercito. In Mali, intanto, l'esercito maliano e i suoi partner russi e l'Africa Corps hanno recentemente utilizzato per la prima volta bombe a grappolo. Queste bombe, esplodendo in aria, rilasciano numerose bombe più piccole che rappresentano un pericolo per i civili. Il loro utilizzo è vietato dal 2010, anno di entrata in vigore degli accordi di Oslo, ratificati anche dal Mali. Tuttavia, queste armi continuano a essere utilizzate in vari conflitti in tutto il mondo, e negli ultimi 5 giorni l'esercito maliano le ha sganciate nel nord del Mali almeno 2 volte. Le immagini riprese dal video mostrano una bomba e submunizioni di fabbricazione russa, gli stessi utilizzati in Ucraina e in Siria. Secondo gli esperti, il disinnesco di bombe di un sito specializzato, che si chiama Katukso, la bomba principale rilascia 565 submunizioni che si disperdono su vaste aree intorno al bersaglio, e non tutte esplodono all'impatto, e quindi sono una minaccia a lungo termine per la popolazione. In una dichiarazione rilasciata il 19 maggio, i separatisti del fronte di liberazione dell'Azawad hanno denunciato l'uso di queste armi e hanno affermato di aver raccolto resti di queste munizioni inesplose per preservare le prove. Ma i ribelli del fronte di liberazione dell'Azawad, che si sono alleati con i jihadisti legati all'Al-Qaeda e al GNEM, gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, per combattere l'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps, non sono i soli a essere preoccupati della comparsa senza precedenti di queste bombe a grappolo. Per quanto riguarda invece l'assedio di Bamako, diversi camion senegalesi sono stati attaccati sul corridoio che collega le due capitali, Bamako e Dakar, che rimane sotto il blocco jihadista. Questa situazione sta riaccendendo le tensioni al confine. Nella città senegalese, al valico di frontiera di Kidira,
porta di accesso al vicino Mali, si stima che fra i 500 e i 1000 camion transitino quotidianamente fra Dakar e Bamako. Tuttavia, dall'inizio di maggio, il traffico su questa strada che collega le due capitali è praticamente bloccato. Sebbene gli autisti non siano vittime di aggressioni fisiche, decine di loro sono attualmente bloccati in Mali senza un modo immediato per tornare in Senegal. L'imposizione del blocco a Bamako ha peggiorato la situazione. E ora i terroristi prendono di mira camion marocchini, ivoriani o senegalesi che trasportano merci semplici o autobus passeggeri. E questa situazione sta alimentando l'ansia in Senegal che condivide con il Mali un confine di circa 400 km.

0: Sì, bene, Chiara. Allora, siamo qua per parlare del collettivo editoriale Asterisco. E intanto, se vuoi, insomma, raccontarci di questo collettivo, anzitutto, per immergerci subito in quello di cui poi andremo a parlare, di questa realtà, ecco.
1: Sì, intanto grazie per averci dato questo spazio, siamo molto felici. E allora, sì, Asterisco è un collettivo editoriale, nasce nel 2019, siamo persone, il collettivo poi è cambiato nel tempo, anche le persone sono cambiate, ad oggi siamo persone sparse un po' per l'Italia, non siamo tutto a Roma, e nasciamo, veniamo dai movimenti sociali, insomma, no, dall'Onda 2008, in così, nasce con l'idea di fare politica anche in altro modo, non solo nelle piazze, quindi così nasce Asterisco, con l'idea di riportare parte della cultura queer LGBT dimenticata.

0: ci sia una produzione eccessiva di libri. E quindi in realtà le nostre difficoltà economiche sono un po' lo specchio delle difficoltà di molte nel mondo dell'editoria e delle librerie indipendenti, ecco, perché poi secondo me, cioè, le due cose vanno di pari passo, editoria e libreria, cioè sono due facce della stessa medaglia, ecco. E in realtà i nostri libri, essendo che sono libri che con un codice ISBN registrati, in realtà ci sono delle librerie amiche che li tengono sempre, che li prendono tutti, tipo Tuba, Libreria Antigone, credo anche Giufà, ma altre in tutta Italia, Libre di Bologna, insomma, Tamu a Napoli. Però poi in realtà, anche se uno non ha una libreria indipendente nella sua città, che magari non in tutte le città ci sono, in realtà si possono facilmente ordinare perché stanno nei distributori dei libri, quindi in realtà si possono ordinare in qualsiasi libreria.
1: Ok, sì, e come ogni cosa, insomma, quello che mi viene da pensare è che sempre quello che poi rende tutto questo possibile sono i rapporti, le relazioni, no? Le condividere, come dicevi, librerie amiche, persone che condividono stesse idee, stessi pensieri, quindi è un estendersi continuamente, agganciandosi una all'altra. E, ok, ti chiediamo quindi quale può essere il modo per cui sostenervi, e se vuoi darci anche i contatti, se avete dei contatti social, sì, o oltre a, insomma, andare a chiedere in queste librerie che hai citato e magari anche in altre i vostri libri, e parlare del vostro collettivo.
0: Sì, ho perso la domanda, scusa.
1: No, in che modo possiamo supportarvi? Ah, sì, scusa, sicuramente, sì, scusa. Parlandone, andando nelle librerie, sì, però
0: parlandone, noi abbiamo aperto un crowdfunding perché avevamo pochi euro sul conto e proprio non ce la stavamo facendo, appunto data la crisi delle librerie, del fatto che sono in difficoltà economica queste librerie amiche, e quindi se partiamo da un presupposto solidaristico non è che si fa gli strozzini, si attende che la libreria sia in condizioni migliori per poter pagare i libri che ha venduto, quindi in una logica dove non ci rivaliamo, cioè non ci facciamo una guerra fra poveri, asterisco, si è trovata in difficoltà economica, e di conseguenza abbiamo aperto un crowdfunding per far sì che potessimo continuare a stampare libri e pagare chi fa dei lavori, che ne so, di traduzione, di impaginazione, le autorialità che scrivono. E quindi abbiamo aperto un crowdfunding che si chiuderà fra pochi giorni, ma in realtà su Produzioni dal Basso, quindi si può vedere il crowdfunding o sul sito di Asterisco, o sul sito che è www.asteriscoedizioni.com, oppure sul sito di Produzioni dal Basso, oppure sui social di Asterisco, che è sempre Asterisco Edizioni, oppure magari, dato che la crisi economica è collettiva e condivisa, si può anche semplicemente condividere e parlarne se non si ha la possibilità di donare, perché mi rendo conto che siamo tutti un po' così, ecco, economicamente non stiamo bene.
1: Quindi, possiamo dirlo forte.
0: Esatto. Quindi anche se non abbiamo soldi si può contribuire anche così, parlandone, facendo conoscere Asterisco, che è una realtà piccolina, e ecco, non serve per forza, se non ce lo si può permettere, di spendere dei soldi, ecco.
1: Certo. Posso chiederti qual è il prossimo libro, se ce l'avete in cantiere o se ne avete ancora uno?
0: Dobbiamo uscire a breve con un nuovo libro di Fred, che è una fumettista, ma che in tempi recenti in realtà forse è più conosciuta come stand-up comedian, così si, sì, dice, stand-up comedian, e a breve, ecco, verrà lanciata questa cosa a giorni, lo manderemo in stampa grazie ai soldi del crowdfunding, in realtà, perché in realtà siamo molto contenti di come è andato, e della, soprattutto quello che a me, oltre alla parte economica che è andata molto bene per noi, siamo molto contenti della solidarietà ricevuta da tutto, in realtà, dalle librerie, ma anche dalle persone. Cioè, abbiamo capito che in realtà Asterisco è molto più conosciuta di quello che noi pensavamo, insomma, anche persone che io non avevo mai visto, anche che mi capita di girare anche quella libreria, mi ha creato gioia il fatto che c'è una grande rete di solidarietà, è conosciuta ma soprattutto è apprezzata per il lavoro che fa, che non è scontato, ecco.
1: Va bene, quindi per partecipare al crowdfunding ci sono pochissimi giorni, ancora due o tre, giusto?
0: Sì, fino al 31. Poi se volete comunque fare una donazione potete o comprare i libri di Asterisco, che quello sempre va bene, oppure possiamo sentirci, dare un PayPal, cioè nel senso c'è sempre possibilità, ecco.
1: Sì, sì, di incontrarsi e trovarsi.
0: Sì, sì.
1: Di nuovo, l'ultima volta, se vuoi ripetere il sito e poi se non
0: sì,
1: hai
0: il
1: altro
0: sito è www.asteriscoedizioni, che è la... su Instagram, non lo so se qualcuno usa ancora Facebook, anche su Facebook, e c'è un canale Telegram pure, forse no, canale Telegram non c'è, ho sbagliato, scusa, quella della libreria. E poi nelle librerie di fiducia, se non ce l'hanno, potete ordinarglieli, così magari anche la vostra libreria di fiducia conoscerà Asterisco, ecco, perché magari soprattutto nelle città più piccole, no, magari noi non ci arriviamo, ecco, insomma.
1: Ok, allora grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di questo collettivo, e se appunto non hai altro da aggiungere ti salutiamo.
0: Ti salutiamo.
1: Ok, ricordiamo che poi potete trovare questa intervista, se appunto avete bisogno di ritrovare i contatti, sul nostro sito, che è www.ondarossa.info. Intanto grazie tanto allora e una buona giornata.
0: Grazie e buon compleanno da Onda Rossa.
1: Grazie, viva.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Arrivederci, ciao, a presto. Buongiorno.
1: Noi il buongiorno anche lo stiamo dando da stamattina alle 8 e abbiamo iniziato con la rassegna stampa, leggendo i giornali, le prime pagine come al solito, poi le pagine interne. Ora abbiamo fatto il nostro spazio redazionale, invece abbiamo sentito prima il compagno che ogni venerdì, sempre circa dalle 10:30, ci racconta quelle che sono le iniziative in giro per l'Italia a sostegno della Palestina, ma non solo. E poi abbiamo sentito invece la giornalista italo-palestinese Dalia Ismail, anche attivista, che ci ha raccontato di Gioia Tauro, uno dei porti dove passano la maggior parte, ecco, o comunque con grande intensità, le navi di supporto militare a Israele contro quindi la Palestina. E poi a seguire adesso abbiamo sentito il collettivo Asterisco. Nostro sito, ma per concludere la nostra giornata vi leggo il palinsesto di oggi, così non potete scappare, sapete da che ora a che ora siamo qua. E una delle cose che avverranno a breve sarà uno speciale sulla Bolivia, che dovrebbe finire per l'una. E poi dopo invece dall'una alle 3 ci sarà il Ponte Radio, che è il nostro spazio di collegamento insieme a tutte le altre radio in Italia, autogestite, auto-organizzate, libere e militanti. Poi dalle 4 alle 5:30 ci sarà Split, con quindi musica hip hop, e poi dalle 6 alle 7 ci sarà Le Fai di approfondimenti musicali, poi dalle 7:30 alle 8:30 ci dovrebbe essere Voli Pindarici di Mine Vaganti, di cui non possiamo sapere nello specifico cosa succede, perché appunto sono Mine Vaganti che fanno Voli Pindarici. E in conclusione dalle 8:30 alle 9:30 fondamentale, poi a seguire inizierà la serata di Radio Onda Rossa con Blues Night, quindi musica blues, e poi notturno elettronico fino alle 2:20 di notte. E vi lascio ancora un po' di musica e poi dopo torniamo in voce per le ultime riflessioni, magari notizie e soprattutto per i saluti. Gioco dell'automatico di stamattina, vediamo un po' cosa scegliamo. C'è Cucaracha, Robots on Mat, Bellas, Body and Soul. Andrei con Body and Soul.

confrontarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare una casa, un quartiere, una città, partendo dalle nostre esperienze e bisogni, cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme e organizziamoci. Tutti i lunedì dalle 18.30 al CSOAT Aure Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

domani martedì 2 giugno a Piazza dei Consoli a Roma. Fuori le basi USA, NATO, dei quartieri popolari, incontriamoci e discutiamone martedì 2 giugno.

cannonato quando aumenta la benzina, quando sei costretto a pagare un privato per curarti, quando la scuola di tuo figlio cade a pezzi, quando non hai soldi per fare la spesa, quando abbandono il cura dell'ambiente e generano calamità naturali. Ricordati che è il prezzo delle guerre degli Stati Uniti, della UE, della NATO, dei sionisti. E quindi appuntamento domani, martedì 2 giugno alle 18:30, con un'assemblea popolare in Piazza dei Consoli.

piazza, un'altra piazza, piazza Nucitelli al Pigneto. Alle ore 20, prima visione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito. Prima proiezione del documentario sulla mobilitazione del 2022-2023 contro 41 bis del gassolo ostativo. Quindi martedì a Piazza Nucitelli al Pigneto.

La provincia di Latina si mobilita in sostegno del popolo palestinese e della campagna 100 porti 100 città della Freedom Flotilla. Il Golfo

Canafani è un camper di supporto terrestre. Lo scopo della missione è trasformare il viaggio in un vero cantiere politico per creare tappa dopo tappa un'infrastruttura di lotta popolare capace di spezzare l'assedio del silenzio che avvolge la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Durante i 3 giorni, dal 3 al 5, si alterneranno momenti di denuncia e informazione, iniziativa di raccolta fondi, mostre fotografiche, proiezioni e incontri con attivisti palestinesi, trasformando l'approdo della Ghassan Kanafani, in un presidio di responsabilità politica e sociale volto alla costruzione di azioni concrete e solidali.

la premiazione della decima vittima di Elio Petri. Fantascienza all'italiano. Di qualità, Elio Petri. Quindi appuntamento mercoledì 3 giugno al tramonto, ora solare di Garbato.

Venerdì 5 giugno dalle ore 18, festa di autofinanziamento per la scuolina popolare del centro sociale di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Musica e musichette, cibo, spettacoli e laboratorio per bimbi di ogni età. Venerdì 5 giugno al centro sociale in via in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca.

di italiano per migranti, c'è la festa di consegna degli attestati della scuola di italiano per migranti venerdì 5 giugno alle ore 18 al Parco Falcone Borsellino, festa di consegna degli attestati di corso italiano per migranti in via Fontanellato 69.

Venerdì 5 giugno, presentazione di Un nuovo sole che viene, scritti inediti di Malatesta allo spazio anarchico Vettor Fausto. Presentazione del volume di Enrico Malatesta, Un nuovo sole che viene. Interverrà Roberto Carocci, curatore del volume. Venerdì 5 giugno alle ore 19 in via Vettor Fausto 3, lo sapete ormai.

Ancora venerdì al centro sociale ex Snia Viscosa in via Prenestina 173. Liberiamoci dal cemento, quizzone e cena, meme show di filosofia coatta. Venerdì 5 giugno alle ore 20, il centro sociale ex Snia Viscosa, lo sapete dove si trova, in via Prenestina 173. Un'iniziativa firmata da Fridays for Future, Core, Periferia Capitale.

da domenica 6 giugno, da sabato 6 giugno a domenica 7, Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente. All'LSA 100 Celle, in via della prima.

lungo il programma, vi comunque consiglio di andarlo a leggere, Books Not Bombs, quindi da sabato e domenica 6 e 7 alla LSA Centrocelle, al Casale Falchetti, in via della Primavera 319B, festa dell'editoria resistente.

Biomercato Incertosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E Biomercato Incertosa, al giardino liberato in via Galeazzo Alessia, la Certosa.

6 giugno a Via Prenestina 173, training su sicurezza informatica e sorveglianza digitale, proteggere comunicazioni, dati e reti, dalle 11 alle 13 al centro sociale ex SNIA in Via Prenestina 173, oppure anche online con Lula Merlo, consulente per la sicurezza informatica e digitale nei movimenti sociali.

In un contesto in cui la sorveglianza digitale è sempre più diffusa e sofisticata, proteggere le proprie comunicazioni non è solo una questione tecnica, ma una pratica politica. Dati, dispositivi e reti sono oggi terreno di conflitto attraversati da controllo, estrazione e repressione. L'incontro fornirà strumenti concreti per rafforzare la sicurezza digitale individuale e collettiva. Dalla protezione delle comunicazioni alla gestione dei dati sensibili fino alla prevenzione dei rischi legati a monitoraggio, tracciamento, accessi non autorizzati.

for Defenders, sicurezza informatica al CSOA ex SNIA dalle ore 11 alle ore 13 al centro sociale ex SNIA, ma anche online.

extra periferia, festa separata, no maschi etero cis. Se giugno inizia alle 22, sottoscrizione a offerta libera. Il CSOAT Auro e Marco si trova in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 288 a Spinaceto.

suo primo festival di yoga popolare. Allora, Acrobax in via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno, dal basso, un festival di yoga popolare, il primo in Italia, organizzato dal collettivo Yoga Riot, che si terrà allo Acrobax domenica 7 giugno dalla mattina alla sera.

festival di quelli che piacciono a noi, senza sponsor e soggetti esterni che orientino contenuti e direzione. Vogliamo creare uno spazio di pratica libero da logiche commerciali. È LGBT e transfemminista. Non propone standard estetici né performance da raggiungere. È popolare perché lavora sull'accessibilità, nei costi, nel linguaggio, nella modalità di preparazione, perché prova a togliere barriere invece di crearle. Tu porta la tua energia e il tuo tappetino, al resto pensiamo noi, quindi dal basso, primo festival di yoga popolare, allo Acrobax, via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno.

Cesinale 18, il coro Giovanna Marini, benefit per lo spazio anarchico 19 luglio, cori, inni e canti di lotta della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, il coro Giovanna Marini diretto da Sandra Alos, Moller e Cotronei dalle ore 18, e a seguire cena sociale.

Ultimo comunicato per questo spazio comunicazioni riguarda domenica 7 giugno. La libertà non cade dal cielo, una giornata a Laurentino 38, domenica 7 giugno. Durante la giornata live painting di Zero Calcare, dalle 10 colazione e banchetti, alle 13 pranzo, 15 allenamento di autodifesa, alle 16 il circo pirata, alle 16.30 partitona caotica di calcio, alle ore 17.30 un breve incontro informativo con l'avvocata su sgomberi e sfratti, e dalle 19 alle 20.30 concertini.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Allora, eccoci qua dopo le consuete presentazioni mattutine, siamo pronti per cominciare anche per quest'oggi la nostra rassegna stampa. Allora, anzitutto, quali sono temi, toni e titoli principali? Chiaramente in primo piano, ma non per tutti, è l'ottantesimo anniversario della Repubblica, dal 2 giugno 46 al 2 giugno 2026, è l'occasione per alcuni, in realtà non per tutti, di fare qualche riflessione sullo stato dell'arte della nostra Repubblica e delle nostre istituzioni, chi in maniera più accentuata, chi meno. Poi le altre questioni, c'è ovviamente come sempre la guerra, anzi le guerre con la tregua in Libano che sembrerebbe essere stata raggiunta, o almeno un blocco delle ostilità, vedremo per quanto, ma insomma in generale siamo sempre e perennemente all'interno di quella situazione di stallo da cui in qualche modo per ora non si riesce a venire fuori. E le cronache che dall'Italia ci parlano di quattro braccianti pakistani che sono morti, sembrerebbe che siano stati uccisi, e poi l'auto dove si trovavano data alle fiamme nei pressi di Cosenza, una storia davvero molto molto brutta. L'arresto di un ventunenne di origine marocchina milanese, anzi in provincia di Monza, con l'accusa che si stesse preparando a un attentato di stampo islamista. Ecco, questi più o meno, diciamo, i grandi temi, poi le altre cose le troveremo come sempre all'interno. Cominciamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre con lo scatto storico del reporter Federico Patellani, simbolo del referendum il cui esito arrivò il 6 giugno del 1946, ci mise un po' a arrivare, insomma erano altri tempi. C'è questa c'è una giovane donna con la testa dentro la prima pagina del Corriere della Sera che strilla: il Corriere della Sera è nata la Repubblica Italiana, gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo. Poi abbiamo di spalla gli esteri: Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, ma il leader israeliano: reagiremo se attaccati, continuiamo a sud. Mattarella su Beirut: colpiti in modo indebito. Sempre su queste questioni interviene Federico Rampini: la guerra parallela, il combattente in più, gli arabi al fianco degli Stati Uniti, in particolare gli Emirati Arabi Uniti, che sono in questo momento, anche dal punto di vista, diciamo, militare, forse è l'attore più importante nell'area. E un'intervista, rimaniamo in tema guerre, ma andiamo all'altra grande guerra, quella primigenia peraltro in Ucraina, un'intervista al ministro Tajani per Kiev l'Italia deve contare nei negoziati. E poi va bene, abbiamo Luciano Violante che viene intervistato sempre per l'ottantennale della Repubblica. Altra intervista è quella alla giurista Silvana Sciarra, che ricorda le lacrime della nonna quando votava. L'editoriale di oggi a firma di Ferruccio De Bortoli, la parola che fa
perdere, interviene sulle questioni previdenziali e fiscali, segnalando, va detto, diciamo, con grande precisione, tutte le difficoltà e le sofferenze che ci sono, per poi andare in qualche modo a stigmatizzare l'ultima proposta della segretaria del PD Schlein, diciamo, una novità sull'adozione di una patrimoniale che però, nota De Bortoli, nei paesi dove è stata adottata non ha prodotto granché, anzi in quasi tutti poi si è ritornati indietro, perché le difficoltà tecniche purtroppo spesso sono soverchie, ma pochi ne tengono conto. La Calabria, andiamo alle cronache: 4 braccianti uccisi, i corpi bruciati dentro un'auto, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati, un boato nella piazzola di un distributore IP di Amendolara, alta costa ionica cosentina della Calabria, poi le fiamme che divorano i corpi di 4 lavoratori pakistani probabilmente uccisi poco prima. Nelle telecamere forse la soluzione, la pista della vendetta. Poi sempre cronache nere, l'infanticidio di Bordighera, Beatrice, l'orrore nel racconto delle sorelline. E a proposito, credo che possiamo metterla anche questa tranquillamente negli orrori, una rievocazione di una lite feroce fra Wim Wenders e Nastassja Kinski, l'attrice Nastassja Kinski, per un film del 1975. Kinski e Wenders, la lite che agita il cinema tedesco. Così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Trump ferma Netanyahu, quindi per il Corriere Trump chiama Netanyahu, per Repubblica invece Trump ferma Netanyahu. Telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA ha bloccato i raid in Libano, la replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. Poi anche qui c'è Mattarella, no alla prepotenza delle armi, l'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, l'incontro con i fragili, oggi la festa. E dall'Unione Europea arrivano spiragli di flessibilità per l'energia, ma non le accise. E anche qui ovviamente la notizia dei 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan in Calabria. In realtà pare che fossero già stati uccisi prima, ma così il tocco o splatter fa sempre piacere, anche quando risponde poco a verità. E poi anche qui la polemica a Kinski-Wenders su un nudo, peraltro dell'attrice che all'epoca aveva 13 anni, in un film del 1970.

Allora, questa era Repubblica, la Stampa addirittura esce con una sovracopertina tutta dedicata all'ottantennale della Repubblica, 80 anni di libertà. Gli interventi sono dello storico Giovanni De Luna, perché questa festa unisce le differenze con il 25 aprile. Poi Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio, storico anche lui, che parla di De Gasperi, Togliatti, Croce, quella sintesi mai più ritrovata, la sociologa Chiara Saraceno, lavoro e donne, le diseguaglianze ancora da colmare, e infine Vito Mancuso che ci parla della Repubblica, delle nostre responsabilità. Poi c'è la prima pagina vera e propria, che è peraltro immortale anche qui, un Mattarella a colloquio con Claudio Bisio, anche qui vari commenti, e anche qui Trump e Netanyahu, ma è una lettura ancora diversa rispetto ai quotidiani che abbiamo appena letto, perché per il Corriere Trump chiama Netanyahu, per la Repubblica Trump ferma Netanyahu, per la Stampa invece Netanyahu frena la pace. Quindi vedete, ognuno ha una lettura anche piuttosto diversa della situazione. I Pasdaran al leader USA, fermi Bibi o blocchiamo tutti gli stretti. Stretti dove evidentemente, anzi stretto quello di Hormuz, dove evidentemente però qualcosa sta passando. Poi Tel Aviv e Hezbollah accettano lo stop agli attacchi. Mi ha garantito che non colpirà Beirut, rassicura Trump. Il premier israeliano, la nostra posizione non cambia. Le analisi sono di Ettore Sequi, che parla degli intrecci infernali che minano il Golfo. E poi sull'altra guerra, quella in Ucraina, c'è molto interessante il pezzo di Anna Zafesova. Il fronte ucraino, ora Putin pensa di chiudere la guerra, Volodymyr Zelensky vuole chiudere la fase calda della guerra prima dell'inverno, quando bisogna trovare un modo diplomatico per sedersi e parlare. L'Ucraina vuole approfittare in pieno di quella che il presidente ucraino chiama la finestra per i negoziati di pace, un'opportunità che si apre con lo stallo della Russia al fronte, dove a maggio per la prima volta da anni i russi hanno perso più territori di quanti siano riusciti a conquistare. Vedremo se è un wishful thinking oppure in effetti ci sarà questa possibilità. Ormai 4 anni o 5 anni, anzi, dall'invasione dell'Ucraina. Allora, questa era la prima pagina della Stampa. Vediamo un po' il Messaggero. Che cosa dice? Qui molta attenzione a Mattarella, ovviamente molta attenzione al tennis, perché nonostante la prematura di partita di Sinner, i nostri tennisti, anzi proprio i tennisti romani, si stanno facendo onore, per cui grande spazio, e spazio anche per l'Iran ovviamente, ma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto. C'è però una notizia che interessa un nostro concittadino: trasferiva segreti militari ai Pasdaran, romano messo al bando da Washington. La guerra delle spie aiutava a trasferire segrete tecnologie militari americane al governo iraniano. Lo faceva dall'Italia, da Roma, dove risiede con un doppio passaporto. È iraniano, ma anche la cittadinanza italiana, sorvegliato dalla nostra polizia. E poi l'energia: l'Europa apre un'inchiesta sui fondi di coesione, ci sono però 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. Flessibilità possibile solo per gli investimenti, sostiene l'Unione Europea. E questa era la prima pagina del Messaggero. Restiamo allora in tema di economia, col Sole 24 Ore, il cui titolo principale riferito alle buste paga: scatta la trasparenza,
dal 7 giugno via al via regole contro le discriminazioni a livello retributivo, richieste di informazioni e colloqui di assunzione, ecco le nuove misure. Poi dalla Cina una notizia relativa alla robotica, in Cina censimento degli umanoidi, un codice per identificarli, e intanto è corsa degli aiuti di Stato a Pechino, le aziende cinesi ricevono sostegni da 3 a 8 volte superiori alla media OCSE. Per il resto le altre notizie sono quelle che abbiamo letto finora. Vediamo adesso il manifesto, il gioco sporco è il titolo principale per il manifesto, che apre ancora una volta su Israele e sul Medio Oriente, diciamo, però il versante occidentale. Israele bombarda ancora il Libano, anche un ospedale a tiro, e ordina l'evacuazione di Beirut Sud. Netanyahu ottiene quel che cerca. L'Iran annuncia l'interruzione delle trattative con gli USA, quindi questa è ancora un'altra lettura da parte del manifesto riguardo la situazione in loco. A Trump non risulta, o comunque non importa, e sbolla per il cessate il fuoco. Su questo avrei qualche dubbio, ma va bene. E poi però diciamo di veramente originale, gli altri giornali la portano questa notizia al loro interno, qui è in prima pagina, da Milano, schiavi a Milano, coperture dagli USA, chiesto l'arresto del manager dei lavori al consolato, fuggiva in contatto con la casa madre. Si tratta di Ulas Demir, manager turco della Kadel Construction, indagato per caporalato nell'inchiesta sullo sfruttamento di lavoratori indiani. Mi pare che le coperture siano più turche che statunitensi, ma va bene. E del sistema rodato di intermediazione parla il manifesto sempre nella prima pagina, poi lo andremo a leggere all'interno. Uno sfruttamento con radici in India, la Dynamic Staffing Services di New Delhi, passata alle cronache come Dynamic House, che ha procurato gli operai per i lavori al consolato USA di Milano, rientra nel sistema di reclutamento di indiani fatto di agenzie riconosciute dallo Stato e intermediari che sfruttano la vulnerabilità dei lavoratori con costi economici e di sicurezza elevatissimi. E poi abbiamo dagli esteri l'America del Nord, con la città di Newark, nel New Jersey, proprio di fronte a New York, 47 arresti e cariche sui manifestanti dopo la prima notte di coprifuoco imposto dal sindaco di Newark davanti al centro di detenzione per migranti di Delaney Hall. Dall'America del Sud invece notizie decisamente non buone arrivano dalla Colombia, dove ad onta dei sondaggi che davano un risultato assolutamente opposto, ma insomma avviene a Venezia, figurarsi se non può avvenire in Colombia, alle elezioni generali per ora trionfa il candidato della destra, Abelardo della Espriglia. Ribaltone alle urne, vince il trampiano Abelardo della Espriglia, solo secondo l'erede del presidente Petro, Ivan Cepeda. Spazzata via la destra tradizionale, che però ha preso, non vorrei sbagliarmi, comunque intorno al quasi il 10% dei voti, quindi se anche metà di quei voti andassero sul candidato, diciamo, della nuova destra, vincerebbe abbondantemente in carrozza. Questo il manifesto. Avvenire, Libano nel mirino. Giornata d'alta tensione, il presidente USA avrebbe ottenuto l'impegno di Hezbollah alla tregua, Israele intensifica gli attacchi e annuncia bombardamenti anche a Beirut, l'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende i colloqui con gli Stati Uniti, poi Trump frena Netanyahu. Dal Libano alla Russia, oltre l'Ucraina, i Baltici blindano i cieli contro i droni russi.
dall'Italia in Brianza, minaccia strage con l'auto, fermato per terrorismo, un 21enne di origine marocchina inneggiava allo Stato Islamico. E ancora da Prato un bel reportage. Studenti stranieri in maggioranza, così li si aiuta, scrive Andrea Ceredani. Quello che per molte scuole italiane è uno scenario ancora tutto da scrivere, a Prato è una realtà quotidiana. Gli studenti stranieri non sono più una minoranza. All'istituto Marco Polo gli alunni senza cittadinanza italiana rappresentano il 48% del totale. Al Mascagni sono il 65%, e la dispersione scolastica è ovviamente a livelli molto elevati. Così la lettura della prima pagina di Avvenire. Allora, poi che cos'altro? I giornali di destra, vediamo se ci danno qualche motivo di sorriso. Vabbè, allora la Verità scrive: 2 giugno, festa della monarchia, niente proprio di meno che. Il giornale torna sull'arresto a Milano di questo 21enne che preparava un attentato, comunque si stava radicalizzando, mentre il Tempo addirittura si dà alla sanità, e Libero fa vedere le frecce tricolori con gli esponenti del governo, mi pare, perché poi non è di difficile interpretazione. Chiudiamo con le questioni relative alla giustizia e andiamo a vedere Il Dubbio, che apre con le carceri sempre più illegali. Nel 2025 sono arrivati 6.000 risarcimenti. Poi il titolo principale per le correnti dei magistrati, che in realtà i magistrati chiamano con neologismi più o meno alambiccati, a volte sensibilità, a volte si trova altri termini, ma il succo è questo. Rieccole, le correnti in guerra per le nomine, tra raccolta firme e plenum infuocati è già iniziata la campagna per il controllo politico del nuovo CSM, una lotta di potere che ha votato no, ha detto sì a tutto questo, dice Andrea Mirenda in un'intervista. Poi gli esteri con la guerra in Iran, Hormuz e gli altri colli di bottiglia da cui può nascere la crisi globale. Le presidenziali in Colombia, il filosofo contro il trampiano, Israele che fa saltare i negoziati di pace, e dall'Italia, dalla politica italiana, in retroscena su Luca Zaia, il leghista liberal all'attacco di Salvini. Bene, sono le 8:54 minuti primi, con la lettura del Dubbio. Direi che possiamo concludere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, e poi torniamo con gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.

Allora, 8:59 minuti, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire con la nostra rassegna stampa. Dalle prime pagine ci trasferiamo agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo, come abbiamo già fatto per le aperture, con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre sul Medio Oriente e sulla guerra in Medio Oriente. Allora, pagina 2 e pagina 3. Trump, due punti, ho fermato Netanyahu da Hezbollah, sì alla tregua. Negoziati sospesi, dice Teheran, poi la telefonata di Donald al leader israeliano e alla milizia, ma il primo ministro avverte che l'avanzata nel sud continua. Colpiremo Beirut se provocati. Poi abbiamo un reportage dal confine fra Israele e Libano. Al confine con il Libano, la vita sotto gli occhi dei droni invisibili, impossibile fuggire. I fili iraniani hanno iniziato a usare gli FPV a fibra ottica. La regione era già stata colpita dopo il 7 ottobre, evacuati donne e bambini. E poi c'è un'intervista alla scrittrice italo-israeliana Manuela Dviri del movimento delle quattro madri. Un'intesa con Beirut cambierebbe Israele, ma questo governo interessa solo coltivare nemici. Quindi le cronache proseguono a pagina 4, inviti alla calma e occhio ai mercati, poi quello sempre, poi la mossa del tycoon su Beirut, la pressione su Bibi dopo le frasi sullo stop iraniano al negoziato finirà quando finirà. Intanto fra ruspe e bulldozer l'Iran ha riaperto i suoi siti missilistici, scrive Alessandra Muglia. Gli Ayatollah di nuovo in grado di lanciare a lungo raggio, le foto della CNN sbloccate, 50 entrate su 69 in 18 impianti. Ancora nella pagina successiva abbiamo la repressione in Iran con altri due condanne a morte, quelle nei confronti di Mehrad Mohammadinia e Ashkan Maleki, condannati per le proteste a gennaio, gli ultimi di una lunghissima serie, e diciamo a far sentire la propria voce da queste parti nessuno tocchi Caino e pochissimi altri. E poi c'è l'intervento di Federico Rampini sugli Emirati Arabi Uniti, la piccola Sparta araba, il combattente in più. Coordinandosi con USA e Israele, gli Emirati hanno ordinato attacchi su Teheran. Riyadh invece cerca la de-escalation. Abu Dhabi ora non pensa più solo agli affari, mira a un ruolo di potenza regionale. La linea sull'Iran è solo una delle divergenze con i vicini di Riyadh, che sono rivali anche nello Yemen e in Africa, in particolare nel Corno d'Africa, dove c'è la guerra in Sudan e anche una guerra fra sauditi ed emiratini, e non solo il Sudan. Poi la guerra in Ucraina, qui andiamo a pagina 6. Zelensky si sente forte, cerca mediatori. Trump ha chiesto aiuto a Xi Jinping per fermare il conflitto, ma il leader di Kiev vuole al tavolo Germania, Francia e Regno Unito. Intanto il Corriere scrive una serie di retroscena divertenti, sempre nella stessa pagina. Nel mondo di Putin, scrive Javier Colas, dove niente è come appare, madri finte di militari e comparse per i selfie. Beh, questo però diciamo non soltanto Putin. Le sceneggiate partono da lontano e arrivano fino ad oggi. E poi ci sono tutti gli interventi sull'ottantennale della Repubblica, ma insomma sono tutti abbastanza
come dire, formali, ecco, quindi li possiamo bypassare abbastanza tranquillamente. Torniamo agli esteri con la Colombia, dove a vincere il primo turno è stato questo candidato di destra, una destra pesante che si rifà a, forse più che a Trump, che ormai è abbastanza in traiettoria discendente, a Milei o anche peggio, i Defensores della Patria, fra l'altro lui, questo Abelardo de la Espreia, anche origini italiane. Allora, scrive il Corriere, il tigre italiano e trumpiano all'ultima sfida per la Colombia. Il paese al ballottaggio, il vantaggio di De La Espreia, di origini calabresi, sul progressista Cepeda. Il candidato ha anche inciso un disco che si chiama De Mi Alma Italiana, della mia anima italiana, un mix delle canzoni più note. Altre elezioni, ma queste abbastanza farsesche, sono quelle che si tengono in Etiopia per le elezioni del Parlamento, le settime elezioni della caduta del regime di Mengistu nel 1991. Nella precedente tornata il Partito della Prosperità dell'attuale primo ministro Abiy Ahmed ottenne il 96% dei voti, diciamo, non dovrebbe andare molto diversamente questa volta. A Malta invece quarta vittoria consecutiva dei laburisti, che governano appunto da quattro mandati, anche se il Partito Nazionalista di centrodestra all'opposizione ha dimezzato lo svantaggio. Le cronache con la Calabria, braccianti uccisi e dati alle fiamme, la pista del regolamento di conti, a Cosenza in un'auto quattro pakistani forse arsi vivi, due connazionali portati in questura. Negli ultimi mesi si contano 14 rughi dolosi a danno di migranti nella zona. Il racconto di Agostino Gramigna, nella stessa pagina, quegli invisibili reclutati nella piana di Sibari e pagati 15 euro al giorno. Immigrato anche il caporale, ovviamente tutto dipende da lui. Per il resto mi pare che non ci sia molto altro. Le cronache romane le leggiamo più tardi. E allora, a questo punto, dal Corriere della Sera ci trasferiamo sulle colonne di Repubblica. Anche Repubblica, come il Corriere, apre sull'Iran, apre sul Golfo di Hormuz. Qui, diciamo, a parte le cronache, che sono quelle che abbiamo letto prima, c'è sicuramente l'intervista da segnalare a un analista militare israeliana, Miri Eisin, che dice: l'Iran e il Libano sono due fronti distinti che gli Ayatollah vogliono tenere uniti. Conviene all'Iran collegare i due conflitti per avere una leva in più nel dialogo con Washington. E intanto i mercati temono un altro stallo, il petrolio torna a $95 al barile, i listini della borsa di New York chiudono in moderato rialzo dopo gli iniziali timori di un'escalation in Medio Oriente. C'è anche, per ora, diciamo, è più uno spauracchio che altro, la minaccia di intervenire anche sul Mar Rosso, sullo stretto di Bab el-Mandeb, con gli Houthi, alleati strategici dell'Iran, ed è allarme sui traffici globali: il 30% delle merci passa attraverso i due stretti.
Zetti il coinvolgimento nel conflitto del passaggio verso il Golfo di Aden farebbe schizzare i prezzi del greggio e della logistica. Poi anche qui abbiamo gli 80 anni della Repubblica, la sfilata e tutto il resto. La guerra in Ucraina, abbiamo da un lato un blitz nell'Atlantico con cui la Francia ha abbordato una nave della flotta ombra russa, Parigi ferma una petroliera russa, l'ira del Cremlino è pirateria. Con un blitz nell'Atlantico arriva il quarto abbordaggio francese di una nave della flotta ombra usata per aggirare le sanzioni. E poi ci sono le pesanti minacce della Russia nei confronti dell'Armenia che va al voto. Sul voto in Armenia il monito di Mosca fa della fine di Kiev. Putin e Lukashenko hanno avvertito gli elettori. Il premier Pashinyan è filo Unione Europea e cerca la conferma domenica alle urne. E l'Armenia, fra l'altro, proprio in queste ultime settimane hanno dato tutta una serie di relazioni sia con la Turchia ma sia anche lì, ovviamente torto collo, ma era difficile forse fare altrimenti, con gli arcinemici dell'Azerbaigian, quindi isolando ancora di più in qualche modo l'influenza russa. Vedremo che succederà dopo queste elezioni su cui a cui Putin tiene decisamente molto. Anche qui la Colombia, l'ultradestra in Colombia avanti alle presidenziali, pugno duro sulle gang, smentendo i sondaggi, Abelardo de la Espreglia supera il candidato della sinistra Ivan Cepeda, il 21 giugno ci sarà il secondo turno. E poi dei braccianti pakistani abbiamo detto, non abbiamo detto invece dei manovali indiani a Milano. Tra gli operai schiavi, qui siamo a pagina

un'ulteriore considerazione, abbiamo un governo che in realtà ha aumentato le energie rinnovabili nel corso della sua azione in questi 4 anni, non quanto si sarebbe dovuto, ma c'è stato un aumento, però non lo può dire perché la propria base elettorale o almeno la propria retorica elettorale, diciamo, non lo consente, per cui insomma le solite situazioni surreali un po' all'italiana, in cui c'è un governo che fa delle cose che dice di non fare, un'opposizione che dice che il governo non fa delle cose che poi ne effetti ha fatto, meraviglioso. Tornando alla Todd, chi attacca sulle rinnovabili non conosce la mia isola, rassicura, centreremo tutti gli obiettivi, serve un'infrastruttura adeguata. Bonelli di AVS, con cui lei è in contrasto, lei della Todd del Movimento 5 Stelle, prima di parlare si informi con gli esponenti di AVS sul territorio. E poi i conti, il paese del debito, scrive la stampa a pagina 11, la parabola dell'indebitamento, dalle spese in più per tamponare lo shock petrolifero del 1973 al boom dell'inflazione negli anni 80 fino all'incubo dello spread nel 2011. Ora la nuova emergenza energia. La sfida ora è ridurre le passività con riforme che stimolino la produttività. Poi il 2 giugno possiamo andare oltre, una interessantissima intervista a Paolo Zangrillo, che credo sia di Forza Italia e che interviene nel dibattito se Vannacci farà parte o meno del centrodestra prossimo futuro, quello che si candiderà al governo anche per il prossimo anno. Vannacci con noi, dice Zangrillo, solo se si adegua. Ora Forza Italia alzi la voce su diritti e giovani. E diciamo sono quelle dichiarazioni che poi lasciano presupporre che in realtà Vannacci si adeguerà in qualche modo. Un po' si adeguerà lui, un po' si adegueranno gli altri. Dall'altra parte della barricata mi pare che ci sia molta meno coesione da questo punto di vista. La Colombia, il ruggito del tigre spiazza la sinistra, il trumpismo si affaccia in Colombia, presidenziale in testa al primo turno il populista della Espriella, sfida con Cepeda al ballottaggio. I suoi slogan mischiano proclami di guerra contro i terroristi e versetti della Bibbia. Il paese non è mai stato così polarizzato, saranno decisivi i voti di centro e destra, che così a occhio dovrebbero andare più verso la destra che verso la sinistra, però la spesso ultima dea. Molto spazio per la mattanza dei braccianti in Calabria, 4 cittadini pakistani trovati carbonizzati, li hanno uccisi, dice il questore, interrogati 2 connazionali ripresi dalle telecamere, la pista dello sfruttamento. C'è un'intervista al segretario della Fly CGL della Basilicata, Vincenzo Pellegrino, il metapontino è ostaggio del caporalato, qui lavorano almeno 10.000 schiavi. Le paghe, parliamo di 40 ore per 12 ore di lavoro nei campi e debbono vivere in case fatiscenti. E poi una bella intervista all'italiana più veloce, alla donna più veloce d'Italia, Zainab Dosso, la 26enne che detiene il record italiano sia nei 100 sia nei 60 metri, molto molto bella e anche molto molto divertente. Per il resto mi pare che non ci sia granché d'altro da segnalare per la stampa. Brevissimo intermezzo musicale e poi andiamo a vedere le cronache nazionali e internazionali che ci mancano e infine le cronache romane.

9:25, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, continuiamo la lettura dei quotidiani. Adesso andiamo al Manifesto e all'articolo di Sara Tanvir i lavoratori indiani sfruttati e sottopagati nella costruzione del consolato statunitense a Milano. E la giornalista del Manifesto, diciamo, inquadra quanto accaduto all'interno di un discorso più generale sulla import-export di manodopera. Il sistema indiano di agenzie intermediari per il reclutamento di manodopera, scrive Tanvir. In India la crisi dell'occupazione giovanile, che ha raggiunto una quota del 45,4%, alimenta una spinta costante verso l'emigrazione, sia sotto forma di studenti che di lavoratori. In questo scenario opera la Dynamic Staffing Services DSS, passata alle cronache come Dynamic House, che ha procurato gli operai per i lavori al consolato USA di Milano. L'agenzia, fondata nel 1977 da S.P. Khosla, ex maggiore dell'esercito, fin dai suoi albori ha inviato manodopera indiana all'estero. Sebbene la società si presenti come un soggetto strutturato con oltre 20 anni di esperienza nel collocamento e nella formazione di operai qualificati, il sistema in cui si inserisce rivela una simmetria di potere che spesso sfocia in forme di sfruttamento. Le agenzie di reclutamento devono essere certificate dal governo. Se ne stimano circa 2.000 in tutta l'India. Parallelamente a quelle autorizzate c'è una fitta rete di oltre 100.000 società non autorizzate. Il meccanismo di selezione dei lavoratori non è un processo lineare, gestito esclusivamente da uffici formali. Ci sono infatti intermediari che operano principalmente nei villaggi e nelle zone più marginalizzate delle grandi città, sfruttando i legami di fiducia personali per rintracciare i candidati più vulnerabili. Le agenzie certificate come DSS spesso non si interfacciano direttamente con i singoli lavoratori, preferendo esternalizzare la mobilitazione della manodopera a questa catena di intermediari non autorizzati. Il subagente diventa così l'unico punto di contatto per l'operaio, con il ruolo di assistente personale per la gestione di colloqui e documenti. Questo rende impossibile per il candidato già vulnerabile capire se si sta interfacciando con un agente reale o un truffatore. Il costo per ottenere un impiego all'estero è uno dei principali strumenti di coercizione. Sebbene il Ministero degli Affari Esteri indiano fissi a 20.000 rupie, circa 180 euro, il limite massimo che un'agenzia può richiedere, la realtà è differente. I lavoratori finiscono per pagare fra le 70.000 e il 1,5 milioni di rupie, cioè fra i 600 e i 1.400 euro, per facilitare il processo. Queste somme vengono giustificate come spese per il visto, voli, certificati medici e corsi di formazione. Per coprire tali esborsi, le famiglie degli operai sono spesso costrette a vendere beni essenziali come oro e terreni agricoli o a contrarre prestiti con interessi elevati, entrando in una spirale di debito che annulla i vantaggi economici del futuro salario. La mancanza di trasparenza è un elemento costante. Molti operai partono senza conoscere la natura del lavoro, l'entità esatta della retribuzione, le condizioni di vitto e alloggio. Frequentemente vengono fatti firmare i contratti in lingua straniera che i candidati non sono in grado di comprendere. Nei casi più estremi, molti operai partiti per lavorare nel campo dell'edilizia in Russia si sono ritrovati arruolati nell'esercito russo per combattere al fronte ucraino. Un esempio è quello di Ravi Moon, un 21enne che dopo aver pagato 1.100.000 rupie, circa 1.000 euro, è stato inviato al fronte per scavare trincee dopo un addestramento di soli 15 giorni. Il giovane è morto poco dopo, vittima di un inganno che lo ha trasformato da operaio in combattente forzato. Facciamo passare l'aeronautica militare, un secondo. Ecco. Secondo i dati ufficiali, almeno 126 indiani sono stati coinvolti in questo specifico schema fraudolento, per non parlare di quelli reclutati da Israele. Il sistema della manodopera globale si regge su un equilibrio precario tra la necessità di lavoro dell'India e la domanda di manodopera a basso costo dell'economia estera come carne da macello. Nonostante i tentativi di regolamentazione, la figura del subagente rimane parte integrante del meccanismo, rendendo difficile sradicare le pratiche di sovrapprezzo e le false promesse che caratterizzano l'esperienza di migliaia di migranti indiani. Così Sara Tanvir sul Manifesto di oggi. Andiamo adesso a dare un'occhiata ad Avvenire. Qui direi che le questioni relative
alla guerra possiamo passare oltre, perché non è che aggiungano molto. C'è invece un molto bello reportage su Prato, sulle scuole di Prato, a pagina 7. Nelle scuole di Prato, dove gli studenti cinesi sono la maggioranza, la città non ci isoli. Il centro di provincia anticipa una tendenza già in moto in tutta Italia. Gli alunni stranieri in alcuni istituti superano il 65% del totale. La dispersione scolastica è fra le più alte di tutto il paese. Ecco quali soluzioni hanno adottato educatori e docenti. Prato, comunità educante, da anni affidata alla società civile la responsabilità del futuro dei giovani del capoluogo toscano. L'obiettivo è costruire ponti e progettare insieme la didattica. Poi da Prato a Firenze, no alle case vacanza, anche in periferia. Firenze tenta la stretta, il comune vuole allargare il bando alle aperture di nuove strutture. Magari andrebbe anche segnalato che dopo l'allargamento del bando all'apertura di nuove strutture si apre anche alla possibilità che quelle nuove strutture se le prendano gli alberghi, perché nello stesso decreto che impedisce nuove case vacanze c'è scritto nero su bianco che invece gli alberghi possono allargare la propria superficie commerciale fino al 40% utilizzando appartamenti in palazzi limitrofi. Ma questo, diciamo, né è il bravissimo Riccardo Michelucci, che abbiamo pure sentito qui qualche volta, che e tanti altri che parlano di questo tema tendono a ricordarselo. Poi c'è molto spazio per questo 21enne arrestato in Brianza, forse il Avvenire, il quotidiano, cioè a parte quelli di destra, vabbè, ma insomma fra i quotidiani quelli più affidabili, è il giornale che più dà spazio. Era pronto a fare una strage in Brianza, fermato un 21enne. Il giovane Zakaria Benaddi, di origini marocchine, avrebbe pubblicato, secondo le accuse, contenuti apologetici di attentati dello Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale del mondo occidentale. Sempre cronache brutte, nere, da Catania. Ieri è morta all'ospedale Garibaldi, dopo due giorni di agonia, la 49enne che era stata picchiata dal marito a colpi di martello nella loro casa del popoloso rione Belsito di Mister Bianco. Quindi ancora esteri, l'Ucraina, anzi la guerra in Ucraina, perché poi qui la situazione è più generale, la guerra dei droni sopra il Baltico, ma il record di raid russi sull'Ucraina. L'Estonia posiziona sistemi di difesa aerea e mine il confine sud con la Russia, lo stesso fanno anche Lituania e Lettonia. La marina francese sequestra un'altra petroliera della flotta ombra di Putin, l'ira del Cremlino. Questa è pirateria. E poi mi pare che non ci sia granché altro dal Brasile, questa l'avevamo sentita anche in Italia, non è andata proprio così, però è interessante sicuramente da segnalare. Lula punta sulla Netflix di Stato. In Brasile è lanciato una piattaforma streaming pubblica e gratuita che avrà film e serie locali. Il presidente rivendica il maggior volume di investimenti nel settore della cultura e l'aumento degli spettatori nelle sale. Infine, il mercato dell'auto, che torna a avere il segno più dopo secoli di segno meno. Prosegue anche a maggio la crescita del mercato italiano dell'auto, più 7,64% rispetto allo stesso mese di un anno prima. Questa la lettura di Avvenire. Non mi pare ci sia molto altro per quanto riguarda le altre testate nazionali. Allora, rapidamente una scorsa alle cronache romane, che però non è che ci dicano granché. Quella del Corriere della Sera racconta la parata in corso quest'oggi, e poi l'ennesima morte sulle strade a Tor San Lorenzo, quest'oggi all'Euro il pestaggio di un ragazzo fuori da una discoteca. Per quanto riguarda invece la Repubblica,
qui abbiamo la rivoluzione in centro, le strade con posti auto soltanto per i residenti. La sperimentazione del primo municipio in via di Ripetta e via dei Coronari sul modello di Bologna e Torino, contrasto all'invasione dei bed and breakfast. Ma ora mi domando, a via di Ripetta e via dei Coronari, che sono ZTL, come fa a entrare uno che va al bed and breakfast, ammesso che arrivi lì in, in automobile? Però così parli, ogni, bisogna utilizzare ogni tanto, ci sono i trigger, le parole, i termini che vanno messi sempre. Vabbè, insomma, c'è un po' di populismo un tanto al chilo. Poi abbiamo il 2 giugno e poi mi pare, pure qui la, diciamo, la cronaca di Roma, di Repubblica, è decisamente dimenticabile. Va bene, direi che con questo possiamo dichiararci soddisfatti. Sono le ore 9:36, minuti primi. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre, intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, e poi vediamo quali sono i prossimi appuntamenti di quest'oggi.

0: Chi saranno?
1: Il secondino.
0: No, no, sono due.
1: E allora è un quartino.
0: Come serve?
1: Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
2: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
3: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
5: Gnocchetti, apri Lucchetti.
6: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
7: Sta galera mi ha rotto le palle.
8: Siamo gli evasi.
9: È uscita Scarceranda 2024.
10: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
11: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
3: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
12: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
13: Contro ogni carcere giorno dopo giorno.
4: L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.

9:54 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 2 di giugno 2026. Fra poco, come annunciato, andiamo a presentare Contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre. 3 giorni di incontri, laboratori, conferenze e musica che si tengono al LOC di Milano dal prossimo venerdì.

0: Allora, le 9:56 minuti primi, come annunciato, siamo pronti per presentare questo Festival Contatto 2026. Lo facciamo cominciando con Luigi dall'altra parte del telefono, che abbiamo già avuto ospite ai nostri microfoni. Buongiorno Luigi, come stai? Ci senti bene?
1: Buongiorno Marco. Ciao, sto bene.
0: Benissimo. Allora, ti lascio subito la parola così ci racconti brevemente che cos'è questo festival, questo meeting che parte venerdì prossimo a Milano.
1: Sì. Dunque, il meeting è l'incontro annuale della Brigata Basaglia, che è un'associazione di psicologi e operatori della salute mentale con qualche anche al suo interno paziente, utente, che lavora in chiave critica per portare un vento basagliano e critico all'interno della psichiatria. Ogni anno fanno un festival, quest'anno a Milano, e hanno molti appuntamenti, tra cui appuntamenti col collettivo Antonino Artaud per presentare il libro Passi da morire, e la nostra associazione, che è Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che presenta una mostra fotografica, ma anche molti altri appuntamenti, tra cui spettacoli musicali, teatrali e quant'altro. È un incontro di tutte le menti critiche che riguardano la psichiatria. Quest'anno il tema è la resistenza alla psichiatria, il tema dell'incontro, forme di resistenza all'invadenza psichiatrica.
0: Senti Luigi, io ho visto il programma ed è davvero molto ricco. Insomma, si parte venerdì pomeriggio alle 17 e si prosegue praticamente senza soluzione di continuità fino a domenica sera. Ci sono tanti espositori, case editrici, insomma, davvero molto ricco. Tu in tutto questo, nello specifico, che cosa farai? Che cosa curi?
1: Ma io non curo, dunque, no, io non curo nulla, non curo nulla in realtà. Cioè, nel senso che avevano pensato, io sono autore di un libro che si chiama Socialmente pericoloso, la triste vera, ma vera storia dell'ergastolo bianco, perché sono internato all'interno del sistema forense da 6 anni, e sto scrivendo questo libro, edito come si chiama, dal collettivo Informa Carcere, del Centro Evangelico Valdese di Firenze. Sono diventato un po' il simbolo della lotta per la riforma del sistema psichiatrico forense e della lotta contro la pericolosità sociale. Volevano intervistarmi di persona, hanno preferito far partecipare al tavolo come invitato l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che io ho aiutato a fondare 6 mesi fa circa. 6 mesi fa circa ho preso dalla disperazione, dall'isolamento, potevo vedere solo massimo 2 persone a settimana e non potevo uscire dalla struttura psichiatrica. Pativo molto la solitudine, mi mancava l'attività politica. Lancio l'idea sul web di creare l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, un'assemblea, una comunità virtuale, tesa alla tutela dei diritti dei pazienti psichiatrici. Questa idea ha molto successo, viene ripresa dal web, pubblicizzata da diversi siti, Informa Lumaca, e molti altri, e in breve tempo ricevo una settantina di dichiarazioni di interesse. Iniziamo a creare una mailing list, una chat, un sito web, un sito WhatsApp, un sito internet, e iniziamo la nostra vita virtuale, tesa alla difesa dei diritti dei pazienti psichiatrici. In breve, emerge, in primo momento dobbiamo dedicarci a quella che è la nostra identità. E insomma, poi se vuoi ti racconto tutta la storia della nostra assemblea. In breve, in 6 mesi diventiamo noti, un'assemblea nota, una comunità virtuale nota alle principali

0: precise per la difesa dei diritti dei pazienti psichiatrici. Insomma, ci stiamo lavorando, siamo appena nati ma siamo molto combattivi. Non so se ho risposto alle tue domande. Al festival contatto di quest'anno, che è dedicato alla resistenza, alle forme di resistenza al potere psichiatrico, ci hanno invitato al tavolo a parlare insieme a molti altri e quindi portare all'assemblea la nostra esperienza, la nostra attività, i nostri progetti.
1: Benissimo. Luigi, io l'unica aggiunta che volevo fare riguardo al libro che hai scritto, volevo ricordare ascoltatrici e ascoltatori che è un libro che abbiamo avuto il piacere di presentare proprio qui in radio qualche tempo fa, che è sempre disponibile quindi sul sito per chi volesse risentirlo in podcast. Ti ringraziamo, noi non chiudiamo qui perché fra poco sentiremo una tua compagna, Lucilla, a cui telefoneremo fra pochissimo. Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, per favore.
0: Sì, certo. Aggiungo solo che invito tutti i pazienti psichiatrici interessati a contattare l'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici e diventare attori attivi del proprio destino e della difesa dei propri diritti. Nessuno ci difende se non ci difendiamo da soli.
1: Grazie mille, Luigi.
0: Prego.

0: Allora, 10:09, minuti primi, ancora in diretta su Radio Onda Rossa per parlare di Contatto o Festival che si tiene al LOC di Milano a partire dal prossimo venerdì 5 di giugno. Come annunciato poco fa, dopo Luigi, adesso la parola a Lucilla che sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno Lucilla, ci senti bene anzitutto?
1: Ciao, grazie per l'opportunità, vi sento.
0: Benissimo, allora io direi di iniziare lasciandoti la parola per presentarti brevemente a chi ci ascolta e per farci sapere anche qual è il tuo ruolo anzitutto dentro l'assemblea di cui abbiamo parlato proprio poco fa insieme a Luigi.
1: Allora, io mi presento, mi chiamo Lucilla Scalia, sono una persona psichiatrizzata, disabile, disabilitata e sono entrata nell'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici prima della quarta riunione, credo, quindi un mesetto dopo la fondazione da parte di Luigi. Di solito ho un po' di difficoltà a stare nei gruppi sociali, soprattutto offline ma anche online, metti che era appena nata, metti un feed che diverse persone percepiamo in app, mi sono trovata insolitamente a mio agio molto presto. Nell'assemblea ci impegniamo a praticare comunque la democrazia diretta, quindi valorizzazione di passioni, attitudini personali, gli intenti, gli obiettivi, le scelte vengono definite collettivamente e poi chi ha possibilità, desiderio di operare può farlo ed è incoraggiato per la partecipazione di tutte le persone. E attualmente mi occupo principalmente delle comunicazioni, delle grafiche, dell'organizzazione delle attività culturali, lo faccio sempre all'interno. Quindi seguo il sito, i social, modero gli spazi di confronto e mi occupo dei progetti culturali, appunto come il nostro Cineforum online e il progetto fotografico Spazio. Voi parto dal Cineforum.
0: Sì, che cos'è il Cineforum online anzitutto?
1: Allora, il Cineforum nasce da un'idea, un desiderio iniziale di Luigi ed è stato subito molto apprezzato come progetto perché siamo ritrovati nel gruppo un po' di cinefili e cinefile e insieme analizziamo le rappresentazioni cinematografiche della follia, quindi scegliamo i film, li guardiamo, li commentiamo, riflettiamo insieme, scriviamo articoli e restituzione dei dibattiti perché l'obiettivo sarebbe costruire nel tempo un archivio cinematografico critico sulla follia in cui c'è una mappa dei film che ci hanno rappresentato, in cui siamo noi, persone psichiatrizzate, a guidare la visione che si ha di noi a livello cinematografico e mediatico. In questo primo ciclo di visione erano 6 film, ne abbiamo visti già 4 dagli anni 20 con Il gabinetto del dottor Caligari, l'ultimo è stato degli anni 70, Family Life di Ken Loach, ora mancano gli ultimi 2 come In uno specchio di Bergman e Stalker di Tarkovsky, proprio quest'ultimo Stalker dà il nome al Cineforum che si chiama La Zona Cineforum e comunque sul nostro sito trovate tutto il programma, la presentazione, le modalità di partecipazione. Se posso dire il link è molto semplice, http.altervista.org e si trovano anche i nostri contatti per essere iscritti alla mailing list, la community WhatsApp, tutto sul sito.
0: Esatto. E questo diciamo per quanto riguarda l'online.

0: lasciare e di lasciare una traccia del nostro sguardo. E quindi noi vogliamo proprio dare spazio e legittimazione a questo sguardo, non per spiegare questi spazi, ma per dire io c'ero, ci sono, sono qui. E quindi quando una persona psichiatrizzata scatta una foto, il suo sguardo non è neutro, è inevitabilmente politico, quindi comunque l'archivio è anonimo come scelta sia politica che di tutela, e così che anche persone da posizioni delicate possano partecipare. Non cerchiamo immagini perfette, spettacolari, insomma, semplicemente chi e dove, no? Pazienti psichiatrici in luoghi psichiatrici che portano il loro sguardo e interrompono un po' questa invisibilità, questa cappa di invisibilità che c'è. E comunque ci teniamo anche a raccomandare sempre di farlo in sicurezza, pensando alla propria incolumità, perché può essere anche un rischio fotografare in questi luoghi. Insomma, noi siamo sempre disponibili per essere contattati per qualsiasi dubbio. E niente, abbiamo raccolto più di 100 foto al momento, ne esporremo al festival una ventina, almeno una o più per partecipante, tutti i partecipanti saranno rappresentati. E il festival dura 3 giorni, ma noi abbiamo certezza di esserci con le foto anche sabato 6, quindi per essere sicuri venite a trovarci quel giorno. E comunque c'è anche un'altra iniziativa collegata, oltre alla mostra anche il corso di fotografia,
1: che si terrà sempre nei 3 giorni, diciamo, del festival.
0: No, è diciamo un'altra delle prospettive che ha aperto spazi, non è collegata al festival, l'abbiamo lanciata ma partirà più avanti, pubblicheremo le date, ed è un corso tenuto dalla nostra Simona, che Simona Novelli è una fotografa alleata e membro di APPP, e guiderà i partecipanti e gli iscritti poi quando si terrà il corso, insomma, partendo dalla storia del rapporto tra la fotografia e la psichiatria, che è un rapporto molto stretto, appunto, di documentazione scientifica e deumanizzante al contempo, e poi passerà ai principi, diciamo, fotografici, per fornire strumenti a chi vuole partecipare a spazi, non sa bene come, e vuole fare degli scatti più consapevoli.
1: Benissimo. Allora, Lucilla, io ti ringrazio. Prima di chiudere, però, con te volevo intanto sapere se ti andava anche di raccontarci un po' quello che era il tuo percorso, oppure se no va bene lo stesso, chiaramente. E poi, visto che tu curi un po' la comunicazione generale, le informazioni per mettersi in contatto con voi.
0: Sì, allora, intanto do le informazioni più dei contatti e poi magari dico brevemente qualcosa sul mio vissuto.
1: Certo.
0: Con piacere. Per contattarci, tutte le informazioni si trovano sul nostro sito app.altervista.org. Si trova lì la mail, il link per i nostri social, usiamo Instagram e Facebook, e anche il link per la nostra community WhatsApp. Quindi tutto si trova sul sito app.altervista.org.
1: Ok.
0: Penso che come indicazione sia sufficiente.
1: Sicuramente sufficiente.
0: Ok, allora, insomma, racconto un po' il mio percorso brevemente.
1: Certo.
0: Io, diciamo, mi interesso sin dall'infanzia di arte in varie forme, dalla musica alle arti visive, alla scrittura come una forma espressiva che dà spazio all'incomunicabilità di certe sensazioni, vissuti anche difficili. Da quando mi ricordo mi sono sempre sentita un po' scollegata dalla realtà condivisa, ho avuto esperienze extrasensoriali assimilabili nel linguaggio psichiatrico alla psicosi, alle dispercezioni, che in realtà sono esperienze minorizzate culturalmente e più comuni di quel che si pensa, come tutte le esperienze possono essere positive, neutre, negative, e purtroppo sono molto demonizzate invece. Per me queste esperienze sono state sia un rifugio interiore lontano dal dolore da più piccola, e poi dopo i 18 anni, diciamo, dopo alcuni abusi psicologici, sconvolgimenti, ho avuto una lunga crisi in cui sono diventate sensazioni ed esperienze più

0: ingestibile e spaventosa, infatti le diagnosi le ho avute dopo questo crollo, in età adulta dopo i 20 anni, diagnosi che mi vedono ad oggi totalmente contraria. Ho attraversato varie fasi, io adesso sono totalmente contraria alla patologizzazione e individualizzazione del disagio, però inevitabilmente queste diagnosi hanno anche fatto emergere caratteristiche e svantaggi che nel mio caso avevo da sempre a livello anche sociale, appunto sensoriale, extrasensoriale, e mi hanno permesso soprattutto di conoscere una comunità di persone con vissuti affini, in particolare la diagnosi di autismo, disturbo di personalità schizotipica, con cui ho potuto anche accedere a supporti per il lavoro, l'università, senza il quale oggi non avrei probabilmente né l'una né l'altra. La mia esperienza psichiatrica è stata inevitabilmente deumanizzante, ma seppure nel pubblico in realtà anche abbastanza fortunata, per cui ho scoperto dopo, anche se abbastanza presto, che fosse un'eccezione questa mia esperienza, un'eccezione alla regola, che invece è la coercizione in molte forme esplicite ma anche subdole, per cui mi sono, dopo questa consapevolezza, mi sono presto impegnata tramite i miei profili personali e ora anche soprattutto con ACCC a portare avanti un discorso, insomma, di culturale, di decostruzione, denuncia dell'oppressione psichiatrica, impegnandomi su un piano collettivo a rivendicare l'identità marginalizzata, costruire comunità, supporto tra pari e sul piano personale anche attraverso poesie, espressione, ricerca artistica.
1: Benissimo. Allora, Lucilla, grazie mille sia per, diciamo, la testimonianza, sia per il racconto di questa iniziativa, di questi 3 giorni. Prima di chiudere, ricordiamo, allora, si parte venerdì prossimo al LOC di Milano, in via San Faustino. Ci sono tante voci note anche al pubblico di questa radio. La Locandina, per dirne una, l'ha fatta Elena Mistrello, autrice di una bellissima graphic novel che abbiamo avuto modo di presentare qui tempo fa, e poi la casa editrice Agenzia X, la libreria indipendente Antigone, insomma davvero tante persone, tante compagne, tanti compagni che sono ben conosciuti anche da queste parti. Ti ringraziamo tantissimo, a te e a Luigi, che siete stati ospiti stamattina della radio. Ti chiederei di restare un secondo in privato con noi prima di attaccare, va
0: grazie,
1: bene?
0: Ciao.
1: Grazie mille, a fra pochissimo allora.

10 e 27 minuti primi, abbiamo raccontato anche questo festival milanese, ma che ha una valenza ovviamente nazionale, Contatto dal 5 giugno al LOC di Milano. Ancora un po' di musica e poi vediamo se ci sono altri aggiornamenti.

0: Allora, alle 10:30 quasi in questo momento salutiamo Vincenzo, adesso dall'altra parte del telefono. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Vincenzo.
1: A te, ai nostri ascoltatori.
0: Allora, con te per le consuete comunicazioni dell'oggi che però partono, diciamo, con una un necrologio, un saluto a una persona che non c'è più o che ha avuto anche, magari più giovani non se lo ricorderanno, ma ha avuto un impatto notevole ai tempi. Ti lascio subito la parola, così ci ricordi.
1: Sì, parliamo del compagno Gianni Mattioli.
0: Esatto.
1: Che ha frequentato la radio soprattutto dei primordi, di quel lontano 77, la battaglia antinucleare, e più volte è stato ospite ai nostri confronti. Aveva 86 anni, se n'è andato ieri, e merita ovviamente tutta la considerazione che ci ha visto in comune in questa vicenda umana e politica delle battaglie antinucleari, ambientali, sociali, ovviamente eccetera. Lui ha fatto altre strade, è stato anche deputato, sottosegretario, ministro addirittura.
0: È stato fondatore di Verdi ai tempi che furono, insomma.
1: Eh sì, sotto il governo Amato è stato ministro, certo. Sottosegretario con quello di Prodi e di D'Alema, non è che gli va tutto al merito in questo caso, ovviamente, eccetera.
0: Ognuno fa i propri percorsi.
1: Sicuramente ha mantenuto una caratteristica di impegno, voglio dire, dentro le vicende della Repubblica, che ovviamente meritava le nostre battaglie vincenti per il nucleare. Noi ci siamo conosciuti anzitempo, visto che lui insieme a Massimo Scalia, che se n'è andato l'anno scorso e lo abbiamo ricordato, erano due ricercatori di fisica dell'Università di Roma, e quando a pranzo avevamo l'occasione ci vedevamo a Piazza dei Campani, la trattoria con cui ci si incontrava, praticamente era la nostra base rifocillante del pranzo, con i lavoratori del Policlinico, con i lavoratori dell'Enel, e c'erano loro che loro si mettevano vicino alla porta, infatti cazzaggevamo e diciamo: perché volete pagare, che vi scappate subito, venite a socializzare con noi. Facevamo una caciara infernale, oltre a parlare di politica, a cazzeggiare e cose di questo genere. Loro erano molto invece riservati, silenti praticamente, eccetera. Comunque sia, ci siamo immediatamente impegnati poi nella partenza del movimento antinucleare, che fu la giornata della primavera del marzo del 1977, quando il movimento del 77 indicò l'occupazione dei terreni dove doveva sorgere la centrale a Montalto. Pensavamo di essere 2-3 mila, diventammo quasi 20 mila, quindi fummo costretti a soggiornare a marzo anche la notte su quei terreni, e poi ci siamo incontrati in più dimensioni, ovviamente, eccetera. Noi abbiamo subito costituito il movimento antinucleare, antiimperialista. Loro hanno costituito una soggettività, uno strumento più morbido, dal titolo Comitato per le Scelte Energetiche, e poi dettero vita alla rivista Quale Energia. Appunto, capite bene che non era indirettamente un impegno contro, insomma, comunque molto dialettico, eccetera. E noi ci siamo trovati ovviamente nelle impegni così dirompenti della storia del movimento antinucleare, con i primi impatti. L'impatto primario fu il blocco della centrale già costruita al 70% in quel 1986, con la giornata di Hiroshima, il 6 agosto, con lo scontro iniziale con la polizia che ci colpiva da dentro la centrale e da fuori, pensando di liquidarci. Noi eravamo circa 300, avevamo davanti i lavoratori che erano indecisi se entrare o no, avevamo svolto una lunga propaganda di indirizzo, ovviamente, eccetera, però non era detto, visto che i sindacati tutti avevano indicato che bisognava lavorare. Noi invece, con la frase che diventò storica, lavorare sì ma contro il nucleare, e quindi riuscimmo, visto l'immagine brutale della polizia che ci colpiva alle spalle, ci sequestrava una decina di compagni e davanti, i lavoratori non se la sentirono di sostenere ovviamente questa immagine di merda e quindi voltarono le spalle, se ne andarono a casa. Fu un gran successo ovviamente, eccetera, il successo di quel campeggio di 7 giorni alla Dogana Vecchia tra la fine della regione Lazio, l'inizio della regione Toscana, era il confine ovviamente, eccetera. Da lì noi procedemmo con i blocchi, con l'azione diretta, come sostenevamo all'epoca, che dette a noi i risultati. A me e ad altri ci sbatterono in galera nell'ottobre del 86 e avevamo già organizzato la manifestazione nazionale del 16 dicembre del 1986, io ho dovuto subirmela nel televisorino in bianco e nero, un solo canale, nel braccio speciale di Re Bibbia, e vedevo i massacri che facevano ai compagni e alle compagne, 1000 compagni, 1000 poliziotti, carabinieri, eccetera. Fu un disastro, ma da quel disastro nacque ovviamente la direttura vincente che ci portò poi al referendum, tanto che nonostante appunto tutto quello che è successo in quella giornata, comprese la polizia che spara, ferisce 5 giovani compagni, per fortuna le gambe, con i proiettili e quant'altro, e appena ci liberarono in quell'anno il 31 dicembre del 1986, da lì riprendemmo coraggio e veramente con l'ausilio di compagni bravissimi, che all'epoca ce n'erano veramente molti, in particolare il compagno avvocato Carlo D'Inzillo, aveva una casa colonica a Montalto, ci riunì lì per 48 ore tutti quanti insieme, noi che ci consideravamo ovviamente antagonisti e lo eravamo, e loro un po' più moderati, e quanti altri, eravamo una trentina, stemmo insieme 2 giorni e 2 notti e alla fine uscimmo con un programma unitario che portò alla scelta ovviamente comune dei blocchi e del referendum, e quindi con tutte le iniziative concordate insieme che portarono alla vittoria referendaria poi del novembre 1987. Questa è la storia, come dire, antinucleare, ma ci ha visto poi la partecipazione insieme a loro, insieme a Gianni, insieme a Massimo, insieme ad altri compagni dell'epoca del movimento antinucleare ambientalista, partecipare a più aspetti ovviamente della vita sociale. Ci siamo rincontrati dentro il secondo referendum del 2026, del 2011 scusate, di cui quest'anno ricorrono i 15 anni e poi una delle altre volte, lo voglio ricordare con simpatia, ci siamo incontrati qui nel uno dei casali dove c'è l'Alba 2, cioè vicino casa mia in particolare, perché il primo casale, che oggi è intitolato alla biblioteca Giovenale, un altro attivista ambientalista molto bravo, molto sagace, eccetera, e fu presentato l'ultimo libro di Giorgio Nebbia. Giorgio Nebbia era un carissimo compagno ambientalista, molto più anziano di noi, ma molto perspicace, attivo, eccetera, e presentando tutto il lavoro che ha fatto una vita come docente all'ospedale, all'Università di Bari, docente di merceologia, telefonò a Gianni, guarda, mi dovete presentare questo libro. Io con molta timidezza dissi, ma io non sono mai interessata di merceologia, hai fatto un tomo di 1500 pagine, mica vorrei che me lo leggo tutto. E lui dice, Vincenzo, non scherzare, ma tu fai parte di quei compagni di base della politica, sei in grado, come dire, di indicare la sintesi di un lavoro, come dire, che a me è costato una vita. E così ci rincontrammo lì ovviamente insieme a Gianni, che era più avvezzo ovviamente, essendo all'interno della ricerca fisica sulle merci e quant'altro. E questo, voglio dire, va tutto merito di questo compagno, insieme agli altri che hanno dato vita ad una delle stagioni che oggi il governo Meloni vuole pensare di farla franca, procedendo con il ritorno al nucleare e procedendo con le chiacchiere, le imbecillità, buttando via un sacco di soldi. I primi 70 milioni sono già stati per spendere, già spesi e parte da spendere ovviamente per la pubblicità, perché del nucleare di quarta generazione o dei come si dice mini nucleari non se ne parla, sono tutte cazzate, frottole da ogni punto di vista. Siamo al confronto, dopo che c'è stata la possibilità di farlo, li abbiamo atterrati tutti quanti questi soloni, questi prezzolati da ogni punto di vista, perché vengono dalla lobby nucleare, vengono dalle ricerche universitarie, dalle confindustrie ovviamente che vogliono il ritorno per pompare quattrini eccetera, mentre non se ne parla assolutamente di quarta generazione. Al massimo c'è un po' più di sicurezza, perché nel frattempo c'è stato Chernobyl, c'è stato Fukushima e via di seguito, ma è tradizionale al 100%. Per fare una centrale nucleare ci vogliono dai 10 ai 12 anni, con tutti i problemi che ci sono, dura 25 anni, costa al momento 18-20 miliardi di lire. Se c'è bisogno di energia bisogna puntare decisamente, velocemente sulle rinnovabili, certo non sull'occupazione di suolo, non sull'occupazione agricola, ma ce ne sono 20.000 modi per poter fare nucleare, impegnando i tetti, facendo le comunità energetiche, dando alla base ovviamente della cittadinanza la possibilità di uscire dal gravame delle bollette, dai ricatti ovviamente delle guerre, vedi Hormuz, vedi quello che cavolo vi pare in assoluto, ma ci vuole la volontà politica che la signora Meloni non ha, prona come all'indirizzo delle multinazionali come sempre ha fatto. Tributo quindi a Gianni Mattioli, che se n'è andato ieri, e non sappiamo fra un momento quando ci saranno le esequie. Speriamo di saperlo per poterlo comunicare in radio. Detto questo, oggi è il 2 giugno, come sappiamo, come avrai già esplicitato durante la rassegna stampa, che qual è il significato ovviamente di questa giornata, decisamente importante, sicuramente importante per la nascita della Costituzione, di una Costituzione poco rispettata, tuttora da applicare al 100%, tuttora da ampliare, non come vorrebbero modificare la destra come al solito per ritornare al capatazzo, voglio dire, eccetera, ma per fare entrare dentro la cittadinanza, per fare entrare dentro la partecipazione, per ampliare la quantità di strumenti di diritto, di allargamento, di utilizzo, come dire, in senso democratico possibile. E l'indirizzo oggi di questa giornata è soprattutto relativo all'articolo 11 della Costituzione, quella del ripudio della guerra, visto che siamo dentro due guerre a carattere internazionale mondiale, e poi ci sono una quantità di guerre paurose, anche lì sicuramente non manca lo zampino mondiale. E oggi è una giornata in cui decine e decine di manifestazioni sono in piedi, sono cominciate molto prima del 2 giugno, non finiranno il 2 giugno, saranno costanti perché le guerre sono presenti, perché avete visto e vediamo tutti i giorni che cosa sta accadendo, ovviamente l'infamità ultima che avviene in Libano non sarà purtroppo l'ultima. E ovviamente c'è bisogno che il movimento a carattere mondiale, che si è presentato contro la guerra, per la Palestina, per la fine della guerra in Ucraina e quant'altro eccetera, torni in piazza più velocemente possibile, più rinfrancato possibile, perché non ci sono ONU che tengano se non si mette in marcia, voglio dire, un movimento a partire dalle metropoli imperialiste, voglio dire, dentro l'America appunto, e quella è stata la più grande importanza della rete No King, ovviamente, che si è messa in moto e ha portato in piazza milioni di persone in America, e l'altrettanto laddove possa avere voce ancora più potente quel piccolo movimento che c'è in Israele, e soprattutto, voglio dire, quello che c'è in giro per il Mediterraneo.

0: e poi ancora a Firenze alle 10.30 manifestazione in corso che va dal blocco della caserma Predieri. La caserma Predieri sta per diventare la sede del comando Italia Sud della NATO, il titolo è per la pace e per il disarmo. A Fano comincia alle ore 10 e finisce a serata, ci sarà l'altra festa, la festa disarmista. A Biella alle ore 18 questo pomeriggio per la Costituzione disarmante, e a Lecco alle ore 10 è in corsa la manifestazione, il corteo antimilitarista da Piazza Diaz. A Montaperti alle ore 18 nel centro civico si parlerà di Repubblica di Pace, e a Pozzallo alle ore 17.30 presso il lungomare delle Pietre Nere. Il titolo è Camminiamo, scusate, adesso ve lo dico, non è Pozzallo quella di oggi, è per il 6, per finire appunto a Monopoli, che è invece in Puglia, in provincia tra Bari e Brindisi, alle ore 17 in piazza 20 settembre, il corteo Fuori la guerra dalla storia. Dicevo appunto, non finiscono il 2 le iniziative, perché intanto quella che mi sembra più importante c'è a Daviano, sapete che è una delle grandi basi NATO USA dove ci sono le bombe atomiche. Alle ore 15 il corteo partirà da Piazza Duomo sul titolo chiudere la base NATO USA, e quindi ricordavo Pozzallo, appunto sempre il 6 alle 17.30, Pozzallo in provincia di Ragusa, sul lungomare Pietre Nere, Camminiamo in pace. E infine a Fano, sempre il 6, in Viale Romagna, la guerra che trasforma le coscienze, che trasforma le nostre abitudini, che ci mette ovviamente in dirittura di fine da questo punto di vista. E queste erano le iniziative. Per concludere questa carrellata, voglio ricordare che abbiamo due compagni, oltre tanti altri, in galera da liberare subito, questa volta però sono in Libia, che sono Loredana Alberizio e Domenico Centrone, che ormai sono 10 giorni che sono in galera nella Libia cirenaica, prigionieri di quel signore della guerra che si chiama Haftar, perché sono entrati illegalmente. È ridicolo tutto questo, avendo dichiarato di essere dalla flottiglia e voler andare verso il valico di Rafa, ma non li hanno fermati, li mantengono in galera, li stanno facendo scontare al pari di Israele, quello che ovviamente avrebbero dovuto prendere una medaglia da ogni punto di vista. E quindi c'è bisogno anche qui che nelle iniziative oggi vengano ricordati, sollecitati la loro liberazione, e non mancano anche quegli altri che insieme a loro sono stati ancora prigionieri della pace da questo punto di vista. Per ultimo, la bellissima notizia che va ricordata a tutti quanti, che vi ricordate che le barche della flottiglia recente erano state aggredite, invase, distrutte in parte nei loro strumenti da parte di Israele, sapendo che oltre a sequestrare tutti i componenti, gli attivisti delle barche che gli hanno fatto scontare chi 2, chi 3, chi 4 giorni dentro i loro container di morte ovviamente eccetera, e poi li abbiamo liberati da ogni punto di vista, e li abbiamo poi rincontrati alcuni qui a Roma eccetera. Una delle barche tra virgolette di comando della flottiglia recente è riuscita ad arrivare a Gaza. È una cosa quasi, voglio dire, non dico un miracolo, che noi non ci credemmo ai miracoli, insomma, no, eccetera. È andata alla deriva, e ovviamente andando alla deriva è arrivata ieri ed è stata accolta dai Gazawi in maniera festosissima. Era ancora galleggiante, anche se abbastanza distrutta, e manteneva ancora dentro la stiva i materiali che si portavano giù, medicine, materiali alimentari e soprattutto pannelli fotovoltaici. È stato un regalo veramente enorme che va mantenuto ovviamente come simbolo di queste battaglie che sembrano che spesso non portano niente, invece ci regalano anche queste immagini.
1: Benissimo Vincenzo, grazie mille. Un'ultima cosa prima di lasciarci, allora, per quanto riguarda il funerale di cui parlavamo all'inizio, non ci saranno, ci sarà un ricordo martedì prossimo alla Chiesa Valdese.
0: Benissimo, grazie per l'annuncio, lo divulgeremo ancora.
1: Benissimo.
0: Martedì prossimo sai l'ora, pomeriggio?
1: Alle 17 alla Chiesa Valdese.
0: Grazie.
1: Un abbraccio,
0: ciao
1: ciao. Ciao.

0: Allora, alle 10:53, minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa. Noi andiamo a concludere la mattinata in diretta di quest'oggi presentando brevemente l'Assemblea Pubblica Nazionale dei Comitati per il Ritiro di Ogni Autonomia Differenziata, che si tiene sabato prossimo in quella di Napoli, nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria in Viale Vittorio Emanuele. Siamo al telefono con Marina Boscaino, che spero ci senta bene. Ci sei, Marina?
1: Benissimo, grazie. Benissimo. Un saluto a tutte e tutti.
0: Allora, grazie a te, ti lascio subito la parola. Chiaramente il tema non è certamente nuovo per queste frequenze, ma insomma raccontaci un po' brevemente il perché di questa indizione sabato prossimo e di che cosa discuterete.
1: Sì, allora, innanzitutto grazie per la sensibilità su questo argomento. Siamo in un periodo veramente di silenzio totale, e invece da parte dei media, invece a fronte di questo silenzio totale il ministro Calderoli e il governo stanno procedendo a passi piuttosto sostenuti per affermare l'autonomia differenziata. Questo mentre tutti pensano che la sentenza 192 del 24 della consulta della Corte Costituzionale, che come ricorderete aveva ridimensionato moltissimo ma non cancellato la legge sulla quale noi abbiamo raccolto nell'estate del 24 1.300.000 firme, grazie alla CGIL, grazie ad altri sindacati e movimenti, partiti politici eccetera, creando un fronte compatto contro l'autonomia differenziata. Ecco, l'illusione di tutte e di tutti è che questa sentenza abbia cancellato l'autonomia differenziata. Non è così. Anzi, l'autonomia differenziata sta andando, come dicevo, a passi spediti da due punti di vista su due fronti. Innanzitutto, a novembre, quattro regioni del nord, immaginatevele disposte sulla carta, e immaginate la figura che compongono e la condizione davvero di secessione che si verrebbe a determinare, hanno stipulato delle intese con il governo, con il ministro Calderoli, su quattro materie cosiddette non LEP, cioè materie per cui non sarebbe necessario determinare i LEP, a fronte del fatto che la consulta aveva detto nella sentenza che non esistono in sostanza materie in cui non si debba determinare determinare LEP, tanto più che queste quattro materie sono tutta la dimensione finanziaria relativa alla sanità, le professioni, la protezione civile e il governo del la previdenza integrativa. Quindi sono quattro materie molto importanti che fanno parte della nostra vita. L'iter di questa devoluzione sta andando avanti. Al momento c'è stata, oltre la ratifica e la firma delle preintese, c'è stata un passaggio in conferenza unificata dove le sei regioni del centro-sinistra insieme all'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, hanno votato no, ma tutto il resto, compreso l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ha votato sì, quindi le regioni di centrodestra e l'UPI. Pertanto il testo in questo momento si trova in commissione alla Camera e al Senato perché il passaggio obbligatorio è quello di un atto di indirizzo da parte delle commissioni della Camera e del Senato. Si stanno facendo le audizioni, che ovviamente come sempre sono catastrofiche contro il governo e contro questo provvedimento, ma naturalmente chi non ha orecchie per sentire non sente. D'altra parte al Senato è incardinato la S1623, che è la legge che Calderoli ha pensato di fare, il disegno di legge, rispondendo alla sentenza della Corte Costituzionale, ovvero la legge per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione in tutte le altre materie LEP, dove ci sono, cioè per esempio la scuola, dico quella che mi interessa più da vicino perché io sono un insegnante. Su queste noi abbiamo fatto audizione, abbiamo sottolineato in particolare che determinare i LEP, cioè dire quali sono i livelli essenziali di prestazione, non significa garantirli perché per garantirli ci vogliono i soldi, come la Corte invece aveva chiesto. Tuttavia loro stanno andando avanti e pertanto, come potete immaginare, l'attacco è concentrico. Perché abbiamo scelto Napoli? Napoli ci è sembrata, immediatamente dopo il referendum diciamo contro la riforma della magistratura di 2 mesi e mezzo fa, ci è sembrata la sede più opportuna, anche perché certamente, come sappiamo, se ne è parlato tanto, i giovani sono andati a votare, ma 2 città hanno fatto davvero la differenza, che sono Napoli e Palermo. Si sono registrati lì i picchi di no più significativi e naturalmente non solo strumentalmente vogliamo usare questo dato, strumentalmente in senso positivo, ma anche perché naturalmente la secessione dei ricchi, se dovesse andare avanti come il governo vuole, un governo sempre più accanito, perché naturalmente le 3 gambe del progetto eversivo, cioè il premierato, la riforma della magistratura e l'autonomia differenziata, vedono le prime 2 gambe definitivamente, pensiamo, azzoppate. Certamente il premierato è lungi dal venire, considerando che pensiamo che il governo abbia capito che gli italiani non vogliono, e le italiane non amano la manipolazione della Costituzione. Per questo Napoli, anche perché, se, come dicevo, se dovesse passare l'autonomia differenziata, ovvero la cosiddetta secessione dei ricchi, come la chiama, l'ha chiamata il professor Viesti, naturalmente il mezzogiorno, quella parola che è stata cancellata dalla Costituzione in seguito alla riforma del titolo quinto del 2001, cioè quello che ha generato l'ipotesi di autonomia differenziata, ne avrebbe uno svantaggio assoluto. Quindi queste sono le motivazioni. Se vuoi poi ti dico qualcosa su come pensiamo di organizzare questa assemblea, a cui teniamo moltissimo. È un'assemblea nazionale. Nella prima fase della giornata ci saranno, oltre ad Antonella Bundu, che diciamo è reduce dalla flottiglia, noi abbiamo intersecato tante lotte in questi quasi 8 anni di attività, diciamo coloro che ci spiegheranno lo stato dell'arte, in particolare il professor Villone, Emiliano Brancaccio, Pietro Spirito e Marco Esposito, cioè economisti e costituzionalisti. Nel pomeriggio invece ci sarà una lunga tornata di interventi da parte dei movimenti, che, ripeto, alcuni sono stati già intercettati nel corso di questi

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano il scicchino, si facevano cazzare. Quando si presero, gli si fa gommia davvero a questi.

0: perché per essere fascisti bisogna che tu sia imbecille, se non c'è verso che tu lo sia.
1: State per ascoltare La Stampa Rassegnata, trasmissione di Radio Wombat.

0: l'intervento di Ilaria.
1: E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana a seguire le vicende dell'opposizione cittadina ai progetti speculativi. Questa settimana, o meglio quella che è passata, come sapete, perché prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti che commentiamo, c'è stata una rilevante assemblea pubblica giovedì 28 di maggio che si è tenuta nel ridotto del Teatro Puccini, organizzata da Salviamo Firenze per Viverci. Ne avevamo parlato con Francesco per dare un'informativa e tra virgolette lanciare, per quello che ci è possibile dai nostri microfoni, anche invitare alla partecipazione per la riunione, e siamo a una settimana di distanza per commentare il suo esito, come è andata, come non è andata, al di là di tutte quelle che sono le più ovvie banalità che potrei dire, anche perché ho avuto la possibilità di partecipare direttamente. Vorrei, più che stare a dire se c'era gente o se non c'era, e comunque premettiamolo che di gente ce n'era davvero tanta, diverse persone sono rimaste anche in piedi, una conta rapida ci dice che più o meno c'era un centinaio di persone, per essere un'assemblea sicuramente un momento importante. Siamo ai nostri microfoni con Ilaria, urbanista di Per un'altra città, della rivista La città invisibile, o meglio La città manifesta, come in questi mesi si è realizzato questo passaggio, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal loro punto di vista, visto che Ilaria era direttamente sul palco tra i primi interventi, per spiegare anche gli aspetti legislativi, amministrativi, urbanistici propriamente, visto che è la sua materia, di quello che è un progetto, ancora non propriamente un progetto, però si sono in qualche modo già capite le intenzioni di quelli che sono i proprietari dell'area, di quelli che sono anche le intenzioni del comune. La assemblea, come dicevo, ha lanciato immediatamente una raccolta firme per far capire quanta gente c'è che non vuole questo cemento, che si prende cura di questo quadrante della città, interessato da una importante e grossa anche dal punto di vista delle volumetrie e dei metri quadrati coinvolti, trasformazione proprio nel centro della città, visto che è dietro al polmone verde delle Cascine. Ilaria, a te appunto la parola per dirci come ti è sembrata questa assemblea, come ti sembra che sia stata la risposta della gente, se ve l'aspettavate, se ha rispecchiato quelle che erano le vostre aspettative, le intenzioni dei prossimi passi, e anche se ti va dal tuo punto di vista, quali sono le informazioni che si possono dare sensatamente, senza appunto restare troppo sul vago o dire cose campate in aria.
2: Grazie Andrea, eccomi qua per l'ennesima volta ospite di Radio Wombat, che ringrazio. Dunque, sì, l'assemblea, va bene, hai detto molte cose te, l'assemblea promossa da Salviamo Firenze per Viverci sul tema OGR, hanno partecipato molti oratori, diciamo così, molte persone si sono proposte per qualche intervento, c'era alcuni interventi, va bene, iniziali. Dunque, in molti si sono proposti per un intervento, dopo i primi, diciamo, i primi 3-4 appunto contributi così esplicativi, a parte il mio, di cui magari vi dico qualcosa dopo, era presente sul palco Roberto Budini Gattai, urbanista, anche lui urbanista di Per un'altra città, che ha ricordato la sua proposta per un centro culturale in luogo, diciamo, del progetto di cui siamo qui a parlare, del progetto di cementificazione e lottizzazione dell'ultimo pezzo delle Cascine. Poi a seguire Paolo Degli Antoni con un'analisi delle qualità importanti del verde della natura spontanea, no? Che si è venuta formando nel cuneo delle OGR. Dopodiché ha parlato Anna Filippini, che ha parlato come residente ma anche come esponente di Salviamo Firenze per Viverci, che nelle ultime settimane ha volantinato nella zona e ha quindi tastato il polso della popolazione riguardo a questa operazione di nuovo cemento in un quartiere così densamente popolato come quello di Puccini, via Maragliano, via Le Redi, ecco. Dunque, poi sono intervenuti dal pubblico, è intervenuto Andrés Lasso di Legambiente, Laura Manganaro di Italia Nostra, è intervenuta Nicoletta Greco dei Cittadini di San Gallo, che ha messo in evidenza, no, le somiglianze tra ciò che potrebbe essere, cioè tra ciò che è il cantiere di San Gallo, incompleta, come dire, quello che io chiamo regime di eccezione rispetto all'urbanistica normale, cittadina, e quello che potrebbe potrebbero diventare le OGR. Qualcun altro poi ha sottolineato la questione della sicurezza, securitarismo in città, e ciò che potrebbe avvenire se, come sembra dal progetto, le OGR diventeranno l'ennesima cittadella di lusso, quindi se non recintata e murata, perlomeno una città che esclude, escludente, e quindi che può, appunto, desertifica, e quindi crea luogo per insicurezze. Infine merita segnalare un intervento di una residente la quale tiene gli occhi aperti sull'ippodromo delle Mulina, oggi in stato di semi-abbandono, e proponeva orti sociali per tutti. Ci è sembrata una bellissima proposta, è stata accolta da calorosi applausi. Ha chiuso, diciamo, l'assemblea un ultimo intervento dal pubblico di Ornella De Zordo, che tutti conosciamo, la quale ha dato una sferzata politica dicendoci, ricordandoci che è proprio ora il momento per agire sulle OGR, perché il progetto non è stato ancora depositato in comune, quindi l'iter concessorio non è partito, e per cui è ora il momento di esprimersi negativamente rispetto a questa ulteriore nuova cementificazione. In effetti è vero, perché è proprio ora il momento, nel senso che le OGR saranno, diciamo, il progetto OGR si configura come un piano attuativo, no? Quindi ha bisogno, diciamo, l'iter ha bisogno di vari momenti definiti dalla legislazione, che sono quello dell'adozione in consiglio comunale, la pubblicazione, quindi verrà reso pubblico il progetto, dopodiché parte la fase delle osservazioni che chiunque può fare al progetto, e poi un'eventuale approvazione, che noi speriamo non ci sia, ma insomma un'eventuale approvazione. Quindi è proprio il momento per rientrare questo brutto progetto di privatizzazione, no, di un'area, che è l'area OGR, che è stata venduta sotto costo, pensate, per 125 euro a metro quadro, 8 ettari, 80.000 metri quadri venduti a 10 milioni di euro fanno 125 euro a metro quadro, e siamo tra il centro storico di Firenze, area UNESCO e tutto, e le cascine, quindi una miseria. Andiamo un po' sul tecnico, visto che Andrea mi ha chiesto di aiutare così a capire di cosa si tratta, qual è il futuro per quest'area. Il piano operativo vigente ad ogni area di trasformazione, come appunto le OGR, San Gallo, il teatro comunale, corrisponde una scheda norma, si chiama scheda norma, che ha una disciplina speciale, cioè in deroga rispetto alle norme del piano. Io personalmente affermo da anni che su queste aree di trasformazione, non sono l'unica, ovviamente, cioè, io lo dico qui, altri lo dicono da altre parti, insomma, vige un regime di sospensione pianificatoria, cioè un vuoto, è proprio quello che, cioè, è un laissez-faire, un lasciar fare, che è utile ad assicurare la massima libertà alla speculazione immobiliare finanziaria, no? alle società di gestione del risparmio che stanno cercando acquistando, hanno già acquistato pezzi di Firenze. È quello che abbiamo chiamato il sistema Firenze, fondato sulla contrattazione tra pubblico e privato, le semplificazioni procedurali, le facilitazioni tramite misure fiscali come la monetizzazione degli standard e soprattutto quella che a me dà particolarmente fastidio, che è la delega delle funzioni urbanistiche a soggetti terzi, o alla sovrintendenza o alla Banca Europea degli Investimenti o a Cassa Depositi e Prestiti, che sono enti che non hanno alcuna competenza pianificatoria né regolatoria sull'edilizia. Vi faccio un esempio: sia per l'OGR come per San Gallo non è il comune a indicare le altezze massime, non c'è scritto nulla sul piano, sul POC, delle altezze massime nell'area OGR, ma sarà la sovrintendenza a verificare, no, che i nuovi edifici non ostruiscano le visuali. Ecco, questo tipo di dispositivi, di appunto di delega di funzioni, porta poi ovviamente a delle situazioni non regolari, poi magari lo sono, non so, sarà, cioè, sulle quali la magistratura ha poi aperto le inchieste, ecco, mi sembra. Ecco, ritorno al fatto che la scheda norma delle OGR non prevede le altezze massime, però sarà la sindaca, cioè è la sindaca che ci rassicura dalla stampa, perché quello ormai è il mezzo di comunicazione tra Palazzo Vecchio e la cittadinanza, ci rassicura che le nuove costruzioni non supereranno i 40 o più metri di altezza del teatro. Però questo non è scritto, sono parole, sono così promesse. Invece queste schede, vabbè, insomma, queste schede norma del piano fanno ridere, ci sono indicazioni molto vaghe, no, di buonsenso, di armonia tra le forme, la permeabilità dello spazio, degli spazi, oppure addirittura si indica la necessità del rispetto dei vincoli paesaggistici, come se il rispetto dei vincoli paesaggistici è obbligatorio, chi non rispetta i vincoli è sottoposto a processo penale. Insomma, non è una raccomandazione da norma, quello è la deontologia professionale, è il compito del comune verificare che i vincoli siano rispettati. C'è anche un divieto di demolizione dell'edificio di riparazione Carrelli, che uno dei capannoni esistenti, che è vincolato appunto dalla sovrintendenza, un bene monumentale. Ecco, c'è, nella scheda c'è scritto divieto di demolizione. Uno si chiede, ma perché una scheda norma deve avere ha bisogno di indicare il divieto di demolizione di un bene culturale? Ce n'è bisogno, perché a Firenze dal 2018, attraverso la variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico di Nardella, è stata abolita l'obbligatorietà del restauro sui beni, sui monumenti storici. Cioè è una è un unicum nel paese. Questa è un'altra delega alla sovrintendenza. Il comune si lava le mani degli edifici storici, sarà la sovrintendenza a verificare che il bene non sia danneggiato dall'operazione speculativa, eccetera. Ecco, questa prescrizione era assente invece sull'ex ospedale di San Gallo, infatti in effetti la demolizione di parti storiche dell'edificio è avvenuta. Va bene, qualche dato tecnico: la superficie utile lorda, cioè la superficie di calpestio edificata prevista, è di 42.000 metri quadri, che è la superficie più o meno la superficie di 70 campi da calcio regolamentari, quindi è una cosa enorme. E è suddivisa in 60% di residenziale, 15% di direzionale, sarà mica un finto studentato, ci chiediamo, 15% di turistico ricettivo, che corrispondono a 8.000 metri quadri ad albergo, e poi un po' di commerciale. Ecco, il progetto diciamo non risponde ai fabbisogni espressi dalla cittadinanza, ma viceversa ai desideri della proprietà. È privo quindi di giustificazioni sociali, nulla giustifica socialmente questo tipo di progetto, che infatti ci viene presentato come un ricatto. Mi ricordo esattamente a febbraio Paolo Desideri, l'architetto che è incaricato del progetto, che diceva: o così o altri 50 anni di degrado, spaccio e criminalità. Su questo progetto vige il silenzio, questo non ci meraviglia, perché tutto avviene nelle segrete stampe. Sappiamo di edifici alti, così viene detto, abbiamo letto varie ipotesi, un art district, una cittadella con le piazze.

Pistoiese Rosselli, che congiungerà il centro storico all'aeroporto di Peretola e che naturalmente è necessaria, indispensabile alla lottizzazione. Anche su questa strada molto è stato parlato all'interno dell'assemblea, laddove è stato messo in evidenza il fatto che, per come è concepita, non sgraverà, diciamo, la via Baracca e le altre strade oggi oberate dal traffico, anche perché, diciamo, insieme alla strada sono costruite delle tali funzioni con un tale peso che già da sole provvederanno a saturare, o se non a saturare, a molto appesantire il traffico, il quale traffico poi sarebbe sfocerebbe sui viali di circonvallazione più o meno all'altezza della Porta al Prato, dove già oggi non si riesce a circolare quasi neanche a piedi, perché siamo sempre fermi ai semafori a aspettare che il traffico immobile in qualche modo crei un varco per i pedoni. Come ho detto, l'iter concessorio non è stato avviato, quindi importantissimo oggi darsi da fare per bloccare questo progetto e soprattutto firmare la petizione. Trovate tutte le indicazioni per la petizione su Facebook, sulle comunicati di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo già a diverse centinaia di sottoscrittori, dobbiamo arrivare a diverse migliaia.

0: Andrea, mi è molto difficile in realtà trovare qualcosa di positivo in questa di fatto moratoria che, come abbiamo detto, congelare non è curare. Da sempre abbiamo sostenuto che il numero attuale di affitti brevi non è assolutamente sostenibile per la città di Firenze e deve essere quantomeno dimezzato. La soluzione proposta, anzi attuata, non va assolutamente in questa direzione e congela di fatto l'attuale situazione, permettendo che altre aree vadano a saturarsi, senza per esempio limitare quelle aree più appetibili che sono intorno alla tranvia, dando comunque il tempo alle società immobiliari di organizzarsi da qui a 3 anni per comunque continuare le loro attività, cioè non è incisiva, non va nella direzione giusta, non fa le cose giuste e la nostra proposta era molto diversa e continua a essere più simile a quella, per esempio, applicata a Barcellona, dove di fatto il numero alla fine degli affitti brevi diminuisce realmente. E vediamo uno dei limiti che era già stato evidenziato di questa norma è che non si applica per esempio nel caso di Palazzo Bufalini, dove 300 appartamenti andranno sul mercato degli affitti brevi, nonostante questa norma l'ha deciso il TAR, ma il TAR ha dovuto semplicemente prendere atto di una variante che era stata fatta l'anno prima e che è giustificata, motivata col fatto che c'era stato un forte investimento da parte della società. Quindi alla fine si torna sempre lì quali sono gli interessi in gioco, perché le scelte vengono fatte non sulla base degli interessi e delle funzioni che servono alla città, ma in base agli interessi economici molto forti e privati, e questo viene anche detto, sono sempre i soliti fondi speculativi, tanto vediamo la Calza che continua a operare in maniera totalmente illegittima, illegale, illegittima dal punto di vista della normativa dell'accoglienza. Quindi ecco, vediamo norme deboli, poco incisive e comunque che non si riesce a fare applicare. L'ennesima dimostrazione che ancora qui la svolta è ben lontana dal vedersi, chi veramente continua a governare la città non siano gli interessi della cittadinanza che ci vive e ci lavora, ma gli interessi di chi vuole estrarre reddito dalla nostra città e quindi non va bene.
1: Eh no, no, non va bene per niente, Francesco, siamo assolutamente d'accordo e abbiamo parlato tanto, quindi non voglio aggiungere molto a quello che hai già detto perché mi sembra assolutamente chiaro e anche largamente condivisibile. Non mi sembra di vedere questa svolta, non ci sembra neanche a noi. Nello stesso tempo, però, penso si possa concordare sulle difficoltà che vogliono o non vogliono, però attraversano anche l'operato e l'azione della giunta, che si trova sempre più in difficoltà nel sostenere i progetti che vuole portare avanti, o che forse più semplicemente dovremmo dire che permette ai privati di portare avanti. Facciamo una pausa musicale, riprendiamo poi, guarderò e guarderemo insieme anche qualche articolo di giornale e come si articolano, insomma, le retoriche intorno alle infrastrutture e alle decisioni che riguardano la città, se non solo e propriamente sulle officine grandi riparazioni, anche per quanto riguarda la famosa inaugurazione del Ponte Nencioni, che è stato per l'amministrazione un momento così importante, così tronfio di retorica.

0: Bene, bene, bene, si rientra in trasmissione, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Questa era una pausettina musicale che abbiamo fatto con il rapper pratese Blebla, è una canzoncina un po' d'alleggerimento, diciamo così, visto che uscivamo da quasi una mezz'ora di parlato con due ospiti, sia Ilaria Agostini di Per un'altra città, sia Francesco di Salviamo Firenze per viverci, con i quali abbiamo parlato sia dell'assemblea che si è tenuta al Teatro Puccini contro il progetto di speculazione e cittadella del lusso previsto, anche se non ancora del tutto chiarito e definito, nelle ex officine grandi, riparazioni al confine con le cascine. Dall'altra parte, con Francesco abbiamo fatto anche un commento sugli annunci rispetto a quelle che è l'estensione dei regolamenti sulla limitazione degli affitti brevi nei quartieri prossimi all'area UNESCO, quindi tante cose dette rispetto all'urbanistica, alla città, e rimaniamo su questi temi, non propriamente sulle trasformazioni previste, ma invece su quello che succede adesso e fa un po' effetto, diciamo, un po' un contraltare per certi aspetti anche telefonato e ben noto e ben atteso, che è quello che fa da specchio ai progetti speculativi che muovono gli appetiti privati e invece le condizioni degradanti e fatiscenti di quello che è il patrimonio pubblico abitativo, in questo senso abitativo anche se transitorio, perché stiamo parlando delle case dello studente, perlomeno una volta si chiamavano così, poi è partito il business degli studentati e proprio dentro il campus universitario, nel polo universitario di Morgagni, è apparso il primo studentato in città, che è il Campus X, quello che campeggia, insomma, una delle torri più alte, anzi sicuramente senza ombra di dubbio la torre più alta lì nel complesso delle vecchie case dello studente su Viale Morgagni, di fronte al plesso didattico. E a fare appunto da contraltare a quello che sono i progetti privati ci sono le condizioni devastanti del patrimonio invece pubblico e del diritto allo studio universitario. Lo guardiamo sulle cronache che escono il 26 di maggio, che era il martedì, che appunto segue la manifestazione, presidio, protesta, corteo e denuncia che è stata fatta dagli studenti e dalle studentesse universitarie al rettorato in piazza San Marco, proprio per denunciare questa situazione che guardiamo insieme. Dal Corriere Fiorentino, Calamandrei, gli studenti in piazza e altri 18 giorni per riavere l'acqua. L'assessore Manetti scende a parlare, ho saputo della situazione due giorni fa. Via Cavour, la protesta per le condizioni fatiscenti dello studentato. Poi c'è un paio di foto della manifestazione, dovremmo studiare umanamente, muffa più acqua, cioè meno muffa più acqua è uno degli striscioni. L'altro striscione non si legge, ma mi pare recitasse, senza fondi e senza acqua casca tutta la baracca. Direi che lo slogan è più che azzeccato, più che ficcante e più che comprensibile a chi li avesse visti sfilare, anche se, come sappiamo, purtroppo certi luoghi della città sono appannaggio quasi esclusivamente dei turisti, che tra l'altro in questo weekend e quindi anche nella settimana che lo precede siamo a dei livelli di prenotazione di turismo che parlare di overtourism fa anche un po' sorridere, insomma siamo ben oltre. Lo dice anche La Nazione, all'interno del Calamandrei, senza acqua, tra muffa e blatte. Gli studenti, stare qui è inumano. Il dramma quotidiano degli universitari che vivono nella struttura di Viale Morgagni, un inferno. Ieri presidio davanti alla regione. L'assessora Manetti incontra i ragazzi e dà loro una speranza. L'assessora Manetti è quella che nell'articolo precedente diceva che ha saputo della situazione qualche giorno prima e non di più. Quindi anche questo mi sembra un atteggiamento da parte istituzionale davvero rivelatore di un disinteresse che gli studenti e le studentesse denunciano senza appello. Studentato senza acqua, la protesta scende in piazza. Questo è il titolo del Tirreno. Decine di universitari manifestano davanti al Consiglio regionale, da una settimana i ragazzi costretti a usare i bagni chimici, quindi come farà l'assessora a dire che lo ha saputo solo 2 giorni prima, quando da una settimana sono stati messi i bagni chimici a disposizione di studenti e studentesse per riparare quella che è una situazione descritta come sempre con i toni dell'emergenza e dell'emergenzialità. Queste insomma sono le notizie che commentano l'incontro che gli studenti sono riusciti ad ottenere, e ci sarebbe mancato anche questa, cioè che in qualche modo si sottraessero alla possibilità anche solo di incontrarli e dare una speranza. Adesso siamo andati a cercare a disturbare uno degli studenti che hanno partecipato, animato e dato vita alla protesta e al presidio, per domandare, per chiedere, per sapere da lui e da loro come è andato davvero questo incontro, se ci sono delle prospettive, qual è la situazione, e quindi insomma in qualche modo un aggiornamento su questa vicenda che parla molto della nostra città e parla molto di quelle che sono le gerarchie di potere, per cui addirittura gli studenti e le studentesse universitari e universitarie sono trattati in questa maniera qua, quando posso dire per esperienza diretta che per la mia generazione gli universitari e le universitarie sono state per tanti anni uno dei principali motori dell'economia, degli affitti, dell'economia immobiliare, degli affitti nel centro storico, con annesse e connesse attività che creavano un indotto che era proprio a loro e a nostra misura. Oggi, a distanza di 20-25 anni dalla fine degli anni 90, dall'inizio degli anni 2000, sono arrivati i turisti internazionali in numeri sproporzionati e spropositati, e addirittura gli studenti e le studentesse universitarie vengono trattati in questa maniera. C'è da aggiungere, da dire, da sottolineare ovviamente che qui si sta parlando di studenti e studentesse che hanno diritto alle borse di studio, quindi studenti e studentesse che non pagano gli affitti, per cui certamente meno blasonati e meno coccolati e vezzeggiati di altre categorie e altri settori della popolazione. Ma comunque ditemi voi se tenere strutture universitarie nelle condizioni in cui si è sentito anche solo negli articoli di giornale e propriamente senza acqua è dignitoso ed è giusto in una città che spende, espande e vede trasformazioni di ogni genere, e ne abbiamo anche parlato. Insomma, lo andiamo a chiedere a loro, siamo ai nostri microfoni con Lucio e ci fa un aggiornamento su quella che è stata la protesta e su quelle che sono le prospettive per il futuro.
1: Ciao, buongiorno, io sono Lucio e faccio parte dell'assemblea del Calamandrei per un diritto allo studio di qualità. E in seguito agli ultimi eventi in Calamandrei, nella essenza Calamandrei, ci siamo organizzati come studenti e studentesse per portare le nostre istanze e i problemi del diritto allo studio in Toscana alle istituzioni. Tramite il presidio del 25 maggio siamo riusciti a ottenere un tavolo permanente di confronto tra la componente studentesca e le istituzioni, e abbiamo richiesto che avesse carattere permanente, non solo emergenziale, perché non possiamo più accettare che il confronto tra le istituzioni e gli studenti avvenga solo in situazioni di emergenza come questa, in cui 500 studenti nella residenza Calamandrei sono rimasti senza acqua per 2 settimane. Questo tavolo, il primo incontro del tavolo di lavoro, si terrà questo mercoledì 3 giugno, e oltre alla delegazione di studenti, dalla parte delle istituzioni parteciperanno l'Università di Firenze, il Conservatorio Cherubini, l'Accademia delle Belle Arti, il Comune, l'Assessorato della Regione e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana. Ieri l'Assemblea si è riunita per stabilire insieme le richieste da portare a questo tavolo. Tra le cose più importanti che ci preme ottenere, prima tra tutte sicuramente la proroga del limite di tempo previsto per ottenere il CFU, perché chi ha ottenuto la borsa di studio deve rispettare un certo numero di CFU di anno in anno e deve farlo entro una certa data, ma con situazioni emergenziali come questa, dove non si può vivere la propria vita tranquillamente, come in questo caso in assenza dell'acqua, pensiamo che sia importante prorogare questo limite, affinché chi abbia la borsa di studio non la debba perdere per cause di forza maggiore legate per di più alla mancanza di attenzione e di manutenzione verso gli spazi gestiti dal DSU. In più, vista la situazione appunto un decadimento dei servizi del diritto allo studio in Toscana, degli investimenti del diritto allo studio in Toscana, ma come anche in tutta Italia. Vogliamo chiedere alle istituzioni presenti al tavolo di impegnarsi effettivamente, di prendere una parte del loro bilancio e inserirlo in un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana. Le istituzioni presenti sono diverse e una parte del loro utile può essere investito per il diritto allo studio. Se i fondi da parte dello Stato non bastano, noi comunque abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di provvedimenti. In più vogliamo capire cosa succederà al Calamand Day, se come e quando le ristrutturazioni e gli ammodernamenti necessari per la vivibilità di quello spazio verranno effettuati, con quali fondi, anche perché ci è stato già detto che i fondi sono pochi e che bastano solo per alcuni lavori, ma noi pretendiamo che la residenza torni alla normalità prima che gli studenti che adesso hanno ricevuto l'opportunità di spostarsi momentaneamente per i problemi dell'acqua possano tornare nella residenza. E appunto ribadisco, il problema della residenza Calamandrei non è stato solo l'assenza dell'acqua, che è stata sicuramente una situazione emergenziale, ma c'è una diffusa presenza di problemi in tutti gli alloggi della residenza. Parliamo di muffa, di ruggine, di acqua non salubre che a volte esce dalle tubature, quindi vogliamo sapere quali saranno le sorti del Calamand Day. E questo tavolo sarà l'occasione anche per ribadire che come componente studentesca non possiamo accettare più che i privati si inseriscano all'interno dei circuiti del diritto allo studio, che quindi ricevano finanziamenti o che ricevono concessioni di spazi pubblici o che riescono a prendere in appalto strutture pubbliche e che le gestiscono facendo del margine sulla pelle degli studenti. Quindi sarà un'altra occasione per ribadire che il diritto allo studio deve essere un diritto, deve essere garantito dal pubblico. Quindi io vi invito a partecipare al presidio che organizzeremo in concomitanza col tavolo questo mercoledì 3 giugno. Il tavolo si terrà in una sede della regione toscana e il presidio sarà sotto questa sede, che è situata in via Luigi Carlo Farini numero 8. Quindi grazie mille dell'attenzione e vi aggiorneremo al più presto.
0: Grazie Lucio, tutta la nostra solidarietà innanzitutto, ringraziamento a te per quello che ci hai detto, come possiamo non essere d'accordo con tutte le riflessioni che hai e avete fatto. Lo dico per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ad oggi, nel momento in cui raccogliamo l'intervento di Lucio, non è ancora uscita la locandina e la grafica per convocare l'iniziativa, la mobilitazione di cui ci ha parlato, del 3 di giugno in via Luigi Carlo Farini numero 8, quindi se arriverà la metterò in trasmissione magari un po' dopo. Comunque prometto di far girare anch'io il link per quello che è la mia e la nostra possibilità attraverso il solito sito del Sottobosco Fiorentino, che è lapunta.org. Tra l'altro, guardando appunto quello che ci dici, via Carlo Farini, questa sede dell'università del DSU è proprio accanto alla sinagoga ebraica, che per l'ordine pubblico fiorentino è da decenni un luogo sensibile. Speriamo che non ci siano problemi anche per la convocazione di una manifestazione, che non venga addotta come scusa o come pretesto la vicinanza della sinagoga per rifiutare la possibilità di una presenza di piazza a supporto dei rappresentanti, delle rappresentanti che a nome e per conto degli studenti incontreranno tutte le figure istituzionali che anche Lucio ci ha elencato. Comunque, ecco, ripeto, spero di poter mettere il prima possibile il link. Ci risentiamo anche per aggiornamenti su questa vicenda, che ha molto molto da dire rispetto alla città tutta e non solo rispetto al caso specifico di voi studenti e di voi studentesse. Grazie ancora e come ho detto, a presto. Andrei a questo punto avanti con la nostra stampa rassegnata. Lo avevo premesso e promesso anche in certa misura di guardare quelli che sono gli articoli che sono usciti sempre su questioni che riguardano le trasformazioni della città, non perché sia una mia fisima, una mia particolare fissa, ma sicuramente capite bene quanto siano questioni che interessano anche propriamente i rapporti di forza tra i ceti sociali e le classi, diciamolo in modo più moderno, quelli che riguardano le trasformazioni del territorio, quelli che riguardano anche la creazione o meno di infrastrutture. Quindi mentre da una parte si promette il cemento e cittadella del lusso alle OGR, dall'altra parte si fa mancare l'acqua alle case dello studente dove risiedono studenti e studentesse che hanno diritto a borse di studio universitarie, ecco anche che il comune di Firenze, e non solo, perché non poteva mancare la presenza di Eugenio Ciani a ribadire l'identificazione totale con le scelte comunali della regione toscana, l'inaugurazione del famoso ponte Nencioni, che è andata in scena, è andata in onda sabato 30 di maggio. Ora lo guardiamo appunto sulle cronache, che cominciano a parlarne direttamente il 30 mattina, quando le cose sono importanti dal punto di vista delle retoriche, delle narrazioni pubbliche, e sono così rilevanti per quanto riguarda coloro che contano. L'ho fatto notare più volte, i giornali cominciano a parlarne il giorno stesso dell'accadimento, quasi a voler dire che la cosa, anche se poi non succedesse o comunque dovesse succedere, in fondo sulle cronache c'è già andata. E anche se poi l'inaugurazione per un qualunque motivo non si dovesse tenere, o ci fosse qualche elemento che la disturba, che sia il meteo o che siano le contestazioni, lì nelle cronache se ne è già parlato come se fosse già successo. Questo non solo permette di mettersi al riparo da qualunque tipo di problema, ma nello stesso tempo è anche l'occasione per fare di fatto e dare di fatto voce due volte all'accadimento, perché se ne parla il giorno in cui deve succedere l'iniziativa e il giorno dopo per commentarla. Se poi il giorno dopo per qualunque motivo non fosse andata bene come si voleva che andasse, ecco che gli articoli comunque sono usciti il giorno prima. Quindi questo io lo sto mettendo in evidenza diverse volte, quando succedono cose che evidentemente hanno un'importanza e richiedono un impegno mediatico, che infatti i giornali e le cronache locali non mancano di far arrivare alla giunta e a coloro che diciamo che più contano, mettiamola in questi termini. La Repubblica cosa dice? Appunto, il 30, dall'Anconella a Bellariva, oggi l'apertura del ponte Nencioni. C'è anche una piccola foto che fa vedere la rampa, quindi la salita dalla parte di Gavinana, che dovrebbe che poi ci sarà l'apertura il giorno successivo. Ci sono ancora i blocchi, quelli di plastica, bianchi e rossi, però ecco, ci sta dando già la notizia. Anche il Corriere Fiorentino, ancora più che Repubblica, con una grossa fotografia a centro di pagina, l'inaugurazione, lo zio delle vittime dei Georgofili, memoria concreta. C'è appunto, come dicevo, una grossa fotografia che fa vedere il ponte da una certa distanza e anche dall'alto, quindi lo si apprezza per tutta la sua lunghezza in questo collegamento tra il quartiere di Gavinana e quello di Bellariva, con tanto di bello sbancamento e restringimento parziale che è stata fatta della riva sinistra dell'Arno, cosa in qualche modo discussa e discutibile, però insomma ormai questo è quanto. L'articolo si dilunga, il ponte Nencioni apre.

Della e Gianni, questo è tutto da discutere, quindi il tentativo di contarli come se fosse una manifestazione e la presenza delle persone fosse appunto riconducibile a un sostegno diretto all'opera mi sembra un pochino azzardato, però diciamo che Repubblica lo butta così, però mi sembrava interessante, ecco, che ci fosse addirittura la conta dei numeri e dei presenti. L'inaugurazione dell'opera, continua a leggere Repubblica, dedicata alle sorelle vittime della strage degli Uffizi, il collegamento tra Bellarive e Villa Magna, la sindaca, costruito in tempo record. Auto, bici e gente a piedi, il primo giorno del ponte è una festa affollatissima. In Repubblica insiste ancora sul numero dei presenti. Costruito a tempo record, rivendica Palazzo Vecchio, la sindaca, un'emozione intitolarlo alle sorelline Nencioni, morte ai Giorgofili. Funaro e Gianni tagliano il nastro della struttura che collega Bellarive a Villa Magna, cambia qualche senso di marcia. Questo è Repubblica. Ci sono poi, come non poteva che essere, anche le fotografie, e si ribadisce sempre la folla, tantissima gente ieri mattina per l'inaugurazione del nuovo ponte Nencioni. Il primo giorno a destra Sara Funaro e Eugenio Gianni dopo il taglio del nastro, poi le auto che attraversano a sinistra il ponte. Queste sono le didascalie delle fotografie. Sulla stessa falsariga direi anche il Corriere Fiorentino, sul ponte che cambia due rioni in centinaia per la passeggiata sul Nencioni, aperto da ieri, così si rivoluziona la viabilità. Ore 11.30, apre il ponte Nencioni, una svolta dopo mezzo secolo, in centinaia per il taglio del nastro sull'Arno. Funaro, questa è una giornata storica. Quindi il Corriere Fiorentino, come l'articolo del giorno prima, insiste ad utilizzare questa parola evocativa della rivoluzione della viabilità, si dice centinaia anziché 2000 come aveva fatto Repubblica, qui anche qui come se fosse appunto una manifestazione politica con una convocazione diretta di qualche organizzatore. C'è il balletto dei numeri, direi c'è anche questo aspetto da sottolineare, secondo me assolutamente non secondario: il Comune di Firenze, nel tentativo di mettercela davvero tutta per entusiasmare o quantomeno per coprire delle responsabilità e le cose che se non propriamente non tornano, tornano comunque abbastanza poco, c'è questa retorica della svolta dopo mezzo secolo, quindi il frame narrativo del destino incompiuto della città lo si utilizza anche per questa nuova costruzione, nuova infrastruttura del ponte, come se appunto si andasse a compiere un destino, quello di collegare Villa Magna Gavinana con Bellarive, che si attendeva da sempre e che solo grazie alla tranvia si è realizzato. La realtà è un pochino più sfumata, un pochino più diversa, perché questo ponte non era affatto previsto nel progetto iniziale della tranvia e né assolutamente mai previsto come obiettivo in sé, è venuta fuori come esigenza in corso d'opera, o forse, penso io, un po' sospettosamente e un po' malignamente, che probabilmente la necessità di fare un altro ponte si era comunque palesata agli occhi degli ingegneri, che non sono deficienti come spesso li vorrebbero descrivere, ma forse più probabilmente controllati dalla politica, per cui in una fase iniziale si è fatto finta che tutto si potesse realizzare senza costruire un altro ponte, per presentare un progetto più snello, per limitare le polemiche che erano già tantissime, soprattutto rispetto al taglio a alberi, soprattutto rispetto all'occupazione delle corsie, quindi al mangiare spazio alle automobili. E poi invece, quando si è arrivati al dunque e a quel punto cominciati i lavori, non puoi più fermare niente, non si può più criticare niente perché ormai i lavori sono in corso, a quel punto era più semplice dire che serviva fare un ponte, e infatti un ponte è stato fatto, non certo privo di problematiche sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista anche dei costi, perché certamente qualcuno questo ponte lo pagherà, e di sicuro non saranno loro, cioè non sarà direttamente né Funaro né Nardella né Gianni, ma saranno e saremo noi abitanti e cittadini che quindi ci vedremo aumentare il costo di quest'opera che ormai non si ferma, però ha avuto bisogno anche di questo ponte. Quindi quello su cui
mi cade l'occhio è questa retorica del finalmente, del ci voleva, ci sono voluti 50 anni, quando in realtà non è mai stato posto come obiettivo il collegamento tra Villa Magna e Bellariva, ma solo come esigenza tecnica, perché ricordiamolo per chi se lo fosse perso, per chi giustamente non se ne interessa, perché magari fa fatica o perché è anche un po' noioso o perché non ne ha avuto semplicemente l'occasione, il ponte serve, servirà in questa fase per trasferire il traffico che ad oggi transita sul ponte da Verrazzano, che il quale invece verrà chiuso, per farci appunto passare la tranvia. Quindi a questo punto questo ponte Nencioni servirà a questo, si transiterà per un po' sul Nencioni e non sul da Verrazzano che verrà chiuso, poi a un certo punto resteranno tutti e due i ponti e ormai che lo abbiamo fatto ce lo teniamo e qualcuno sarà anche ben contento. Direi che a questo punto il tempo ci è tiranno, come diceva Mike Buongiorno, abbiamo detto tante cose, tante le diremo e ovviamente i discorsi non si chiudono mai fino in fondo. Un ringraziamento a chi è stato con noi e anche a voi che ci avete ascoltato. Dalla stampa rassegnata, il nostro grande ciao!

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
2: Lo spettacolo Onorata Società con Patricia Zanco, drammaturgia Francesco Niccolini, regia Daniela Mattiuzzi e Patricia Zanco, consulenza storica Toni Serena e associazione culturale Tina Merlin.

antica Venezia, estenuata e sfatta da volutà secolari, che noi pure amammo e possedemmo in un gran sogno nostalgico.

ufficiali, letto sfondato da carovane di amanti, cloaca massima del passatismo. Noi vogliamo guarire, cicatrizzare questa città putrescente, piaga magnifica di passato. Vogliamo rianimare e nobilitare il popolo veneziano, decaduto dalla sua antica grandezza, morfinizzato da una vigliaccheria stomachevole e avvilita dai suoi piccoli commerci loschi. Noi vogliamo preparare una Venezia industriale, militare. Affrettiamoci a riempire i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi crollanti e lebbrosi. Bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per cretini, e innalziamo fino al cielo le imponenti geometrie dei ponti metallici e degli opifici chiomati di fumo. Venga finalmente a liberare Venezia dal suo venale chier di luna da camera mobiliata il regno della divina luce elettrica!

1963. È mezzanotte del 9 ottobre. Virgola, sono a Ponte nelle Alpi, punto. La strada è bloccata da agenti della polizia, virgola. Carabinieri, virgola. Soldati, punto. Non si passa, punto. Solo le ambulanze, virgola. La polizia e l'esercito possono avanzare verso Longarone, punto. Mi ha avvisato la telefonata di un amico, due punti. È scoppiata la diga del Vaillant, punto. Cerco di correre sul posto, virgola, ma c'è il blocco stradale, punto. Le notizie giungono incerte, virgola, frammentarie, virgola, confuse, punto. Rimbalzano nella notte da persona a persona, due punti. Si parla di decine di morti. Qualcuno dice centinaia, punto. Insieme al torrente impetuoso che ha saltato la diga è passata una ventata di terrore, punto. Alla periferia di Belluno ho visto donne con i bambini in braccio, virgola, fuggire nella notte, lontano dalle acque del Piave che si sono ingrossate e hanno raggiunto un'altezza che mette paura, punto. Nessuno sa nulla con precisione, punto. Il questore di Belluno, virgola, il prefetto, virgola, il genio civile, non sanno cosa fare, punto. Intanto il Piave si è gonfiato e porta giù i primi cadaveri, punto. Sto chiamando il giornale da un distributore di benzina, punto. Ci devono essere decine di morti, due punti. Non si sa se è saltata la diga o se è crollata una frana, punto. Mi sente l'ingegnere capo del genio civile, virgola, almo violin, casso si adrio dire. Vergogneve voi altri giornalisti che avete tanta immaginazione, eh? Pagliassi, sempre esagerare. In quel momento arriva un giornalista di lì che è riuscito a passare prima del blocco, è impietrito. Lassù non c'è più nulla, sono morti tutti. Mentre tento ancora inutilmente di forzare il posto di blocco, giungono altre forze di polizia, reparti dell'esercito, vigili del fuoco da tutte le province venete. Solo questo incessante, frenetico affluire delle squadre di soccorso dà, per ora, un'idea della gravità del disastro che ha colpito Longarone e la vallata del Piave. Le voci si rincorrono, tutto quello che sappiamo per ora è che 2000 persone sono state sorprese nel sonno dall'inondazione. Qualcuno ha udito il rombo minaccioso delle acque che si stavano scatenando nella loro corsa di morte. La maggior parte è stata sorpresa nel letto. Le comunicazioni con Longarone sono interrotte. Questa impossibilità di comunicare rende più drammatica l'ansia che pervade quanti si assiepano in attesa di notizie. Un testimone oculare dice che Longarone è stata spazzata via per tre quarti. Silenzio, non si ode un gemito. Sembra un immenso cimitero. Molte decine di persone, intere famiglie mancano all'appello. Anche le frazioni intorno a Longarone sono state investite. Pare che Pirago sia completamente distrutta. Villanova, Faè, semidistrutte, Codissago, molto danneggiata. Niente sappiamo di quanto è accaduto dall'altra parte dell'invaso, su, a Erto. Sulle cause del disastro non si hanno i particolari. Pare che un'enorme frana si sia staccata dalla montagna, precipitando nel bacino del Vaillant e sollevando un'ondata di grandiose proporzioni. Non sappiamo se ha tracimato dal bordo della diga, riversandosi nella vallata, o se la pressione dell'acqua ha fatto crollare la diga. Solo con le prime luci dell'alba si avranno le esatte dimensioni del disastro.

0: Qua sono a Longarone. Quando che erano i miei figli, prima vivi e dopo 7 minuti spariti nell'acqua. Qua vi vuole ancora tornare ancora, parar via tutta Longarone, e invece noi se vuol tornare a costituirlo. E vuole riassavere i colpevoli che ha fatto questa roba qua, a parar via tutte le nostre anime. E qual è il primo giorno che è stata successa la cosa? Che son qua sempre che piande, sempre che sospire per le mie anime, per tutte le mie anime perse che non le vede più. Vidani, e vorrei sapere qual che è il colpevole d'avere un mitra e fucilarlo.
1: È stato un genocidio. Lo gridano i pochi sopravvissuti resi folli dal terrore della valanga d'acqua e dalla disperazione di trovarsi soli e impotenti a superare una realtà tragica fatta ormai di nulla, o meglio, fatta di sassi, melma, amalgamata dal sangue dei loro cari. Una realtà che ha sconvolto interi paesi e che era prevedibile da anni, da quando ancora all'inizio dei lavori del grande invaso idroelettrico del Vajont, i tecnici sapevano di costruire su un terreno argilloso e franabile. Genocidio da gridare ad alta voce a tutti, che il grido scuota il popolo la cui pelle non conta mai niente di fronte ai dividendi dei padroni, e che il popolo spazzi via con un'ondata di collera e sdegno chi gioca impunemente con la vita di migliaia di creature umane. E che qualcuno mi smentisca se ha il coraggio. Io assumo la responsabilità di quanto dico e affermo che ci sono responsabilità morali e materiali. I colpevoli si assumano la responsabilità di quanto hanno fatto e la giustizia giudichi. L'intuito, l'esperienza di quei montanari indicavano la valle del Vajont non adatta a reggere la pressione di 150 milioni di metri cubi d'acqua. La società elettrica sapeva che l'invaso si poggiava su una frana enorme, caduta migliaia di anni fa, sapeva che il Monte Toc era esso stesso parte di quella frana e che era prevedibile che l'acqua immessa nel bacino dovesse erodere il sottosuolo e provocare un disastro. Le autorità, che dovevano tener conto dei fatti e impedire un possibile massacro, diedero invece via libera alla Sade per i suoi esperimenti criminosi, fatti oltretutto con i miliardi del popolo italiano. I tanti miliardi che il governo diede a fondo perduto per la costruzione del lago artificiale, che forse ora stanno al sicuro oltre frontiera. Quelle stesse autorità che, gestendo oggi gli impianti e sapendo che la situazione del Vajont peggiorava, non hanno provveduto a scongiurare la sciagura. Scrivo queste righe con il cuore stretto dai rimorsi, per non aver fatto di più per indurre la gente di queste terre a ribellarsi alla minaccia mortale che ora è divenuta tragica realtà. Magari fossi riuscita a turbare l'ordine pubblico.
2: Tina Merlin?
1: La giornalista dell'unità che gnanca le querele e i processi la tien buona. I colpevoli si assumano la responsabilità di quanto hanno fatto e la giustizia giudichi. Ma chi sono i colpevoli? La giustizia così giudicato. Biadene Alberico detto Nino, colpevole per il reato di disastro colposo compresa la frana nell'inondazione e omicidio colposo plurimo, condannato ad anni 5 di reclusione di cui 3 condonati. Sensi Doni Francesco, colpevole per il reato di disastro colposo compresa la frana nell'inondazione e omicidio colposo plurimo, condannato ad anni 3 mesi 8 di reclusione di cui 3 anni condonati. Tutti gli altri assolti per non aver commesso il fatto. Se non altro hanno riconosciuto che il disastro era prevedibile. 8 mesi a chi doveva controllare e non lo ha fatto. 2 anni a chi, pur sapendo cosa rischiava, non si è fermato. 2 anni sono 8 ore di carcere per ogni morto.
2: Se bastano 8 ore di carcere per espiare, non deve essere una colpa tanto grave. E se ci sono solo 2 colpevoli, vuol dire che tutti gli altri sono innocenti. E se tutti gli altri sono innocenti e solo 2 hanno colpa, vuol dire che ci sono 2 mele marce e che tutti gli altri hanno fatto il loro dovere e hanno solo avuto tanta, tanta sfortuna.
1: E una delle due mele marce è Biadene Alberico, ingegnere, capo, massimo responsabile della diga del Vajont. Lui la mattina dopo, il 10 di ottobre, scrive un telegramma: improvviso crollo, enorme frana, ha provocato tracimazione diga Vajont con gravi danni Longarone, stop. Diga ha resistito bene, stop. Biadene. Diga ha resistito bene. Sì, questo è il dilemma. Se sia più nobile per la mente sopportare i sassi e i franamenti dell'oltraggiosa fortuna o prendere le armi contro un mare di affanni e contrastandoli finirli, morire, dormire, nulla più. E con un sonno mettere fine alla stretta del cuore, ai mille tumulti naturali che eredita la carne. Morire, dormire, dormire, sognare. Forse! Una tragica fatalità. Qualcuno ci prova a raccontarla così. La gola era là. Pronta, bastava metterle una porta ben solida per avere un grandioso bacino. La Sade, società adriatica di elettricità impegnata a rispondere alle esigenze del progresso, a chi ha affidato il compito? All'ingegner Carlo Semenza, un'autorità di fama mondiale. E qual è stato il massimo geologo interpellato che ha garantito che le montagne erano solide e non c'era pericolo che precipitassero? Il professor Dal Piazza, un luminare. La Sade per costruire la diga doveva affrontare una spesa di 15 miliardi, preoccupata di impiegare bene il suo capitale. Non smise mai di fare studi e indagini. I lavori risalgono agli anni dal 56 al 60, poi il collando che richiese molto tempo per la diga del Vajont. Tutte queste operazioni sono state eseguite, i rapporti della commissione sono stati in ogni momento rassicuranti, al punto che nel 1961, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, il ministro Zaccagnini disse: non c'è nessun pericolo. Perché un'interrogazione? Perché le frane che si verificavano di continuo avevano suscitato apprensione. Geologi, ingegneri dissero che la possibilità di crolli esisteva, tuttavia si sarebbe trattato di frane che nella peggiore delle ipotesi avrebbero magari colmato il bacino dividendolo perfino in due senza compromettere la diga. Si accertò che sul monte Toc uno strato di terra sovrapposto alla roccia stava slittando, la terra non la roccia, come poi è avvenuto. Nessuno dei tecnici ha mai creduto che il monte precipitasse nel lago, scaraventando una colonna d'acqua di immensa larghezza e di oltre 200 metri d'altezza contro la gola, che ha fatto da canna di fucile, sparandola contro Longarone, contro le sue frazioni, contro i suoi abitanti, uomini, donne, bambini addormentati. È stata una fatalità. O la terrificante minaccia poteva essere prevista e sventata. No, no, non si sapeva, non si poteva sapere che nel cuore la roccia era ferita al punto che il monte

all'oscuro di un solo elemento, l'esistenza di una grande frana, non superficiale, profonda, compatta, rocciosa. Forse al Gazzettino non lo sanno, ma alla Sade sì. Basta leggere le perizie che il professor Leopold Müller aveva consegnato alla Sade. L'osservazione dei movimenti mi fa parlare di due frane, masse rocciose che si muovono verso valle su una superficie di 2 chilometri con uno spessore di 250 metri. Il volume della frana deve essere considerato di 200 milioni di metri cubi. Alla domanda se questi franamenti possono venire arrestati mediante misure artificiali, deve essere risposto no. Anche se si dovesse rinunciare all'esercizio del serbatoio, una frana talmente grande, dopo essersi mossa una volta, non si ferma più, ma prima di staccarsi avvertirà con una serie di scosse sempre più intense. Anche Müller sbaglia. Non sono due le frane, ma una sola. La realtà è peggio di quella che pure lui riesce a immaginare. Per il resto ha ragione su tutto e dà i suoi consigli. Tenete sotto controllo almeno le scosse sismiche. Non aumentate il livello dell'acqua, diminuitelo con grande lentezza. E se non volete recare danni a persone e opere, rinunciate al vostro progetto che da folle può diventare criminale. Nulla di quel che Müller consiglia verrà ascoltato. Alla Sade hanno altro a cui pensare, c'è da illuminare l'Italia. Alle autorità, le 17, non una, 17 infauste relazioni di Müller non verranno mai fatte leggere. Alla Sade decidono di fare tutto il contrario di quel che Müller suggerisce, ben consapevoli dei rischi, ma forti di tutte le complicità necessarie per fare sempre e solo quel cazzo che gli pare. 2000 morti.

0: Signori giudici, sono sicuro che abbiate piena coscienza che voi state giudicando qui non solo la più grande tragedia causata da qualcuno da quando lo Stato italiano esiste, ma anche il più grande episodio giudiziario che si sia mai discusso in Italia. La somiglianza maggiore è quella con i processi di mafia, anche negli aspetti nascosti. Infatti, sia nel processo del Vajont che in quelli di mafia, restano nell'oscurità i dirigenti di fondo della onorata società dalla quale nascono i crimini. O per meglio dire, i responsabili principali sono da tutti conosciuti, ma non vengono incriminati. Perché il sistema può giungere sino ai suoi estremi confini, come prova il rinvio a giudizio di questi imputati, ma non mai oltrepassarli. Pena l'autodistruzione. E una onorata società non si autodistrugge mai. E allora vediamole insieme queste colonne dell'onorata società che sono protagoniste del processo. La Sade, l'imputata numero uno. Sappiamo che la società adriatica di elettricità è scomparsa, ingoiata dalla Montecatini prima e dalla Montedison poi, ma i suoi uomini e il gruppo di potere che la dirigevano allora e oggi sono sempre in sella. Vittorio Cini, il presidente accanto al quale stavano i Gaggia. Enrico Marchesano, presidente della RAS, uno dei più grandi assicuratori d'Europa. Tullio Torchiani, ai vertici della Bastogi. Valeri Manera, a capo di Confindustria, prima di loro. Giuseppe Volpi di Misurata, come Vittorio Cini, ministro di Mussolini. E come Vittorio Cini, antifascista dell'ultima ora, quando ormai Mussolini puzza di cadavere. Questi nomi sono il potere economico. Sono coloro che non potevano non sapere che il Monte Toc stava franando nel bacino del Vajont, ma che soprattutto sapevano che la nazionalizzazione aveva messo a disposizione 200 miliardi di indennizzo e che la cosa più importante al mondo era incassarli. Per oltre mezzo secolo, sulle montagne bellunesi, dove arrivava la Sade, tutto diventava della Sade, anche l'acqua del cielo. Tutta l'acqua pubblica avuta in concessione che la Sade sfruttava per produrre energia da rivendere con un margine di guadagno, che non è più margine, non è più guadagno, è rapina. Bravo Canestrini, e digli anche quella cosa dell'Enel, diglielo, e poi c'è l'Enel. Lo Stato Italia nazionalizza l'energia elettrica, avrebbe ragione, se non che lo fa una cifra folle, altissima. L'Enel nazionalizza l'energia elettrica e porta con sé tutto il personale delle società private che gestivano l'elettricità. Niente di strano, Canestrini. Hai bisogno di tecnici specializzati? Logico che tu vada a cercarli tra chi quel lavoro ha sempre fatto, no? Le idroelettriche private capiscono che la nazionalizzazione ha messo a disposizione 200 miliardi di indennizzo. Prima vendono allo Stato anche i cessi rotti come fossero d'oro e poi manovrano il nuovo ente con i fedelissimi ex dipendenti, con la sola differenza che ora gli stipendi li paga l'Enel, ma loro continuano a lavorare per gli interessi dei vecchi padroni. Cambiare tutto per non cambiare niente, anche peggio. Dopo quello che è successo a Longarone Erto, chiunque al posto dell'Enel si sarebbe costituito parte civile verso la Sade, contro la Sade, per truffa aggravata, per aver mentito nei fatti e nelle carte, per aver taciuto, per aver usato i miei dipendenti per difendere i suoi interessi contro quelli dello Stato, del territorio e di cittadini inermi. E invece no! L'ente elettrico di Stato, che poteva considerarsi tra i più danneggiati, non compie alcuna azione di rivalsa verso la Sade. Perché? Perché quello composto da grandi proprietari, tecnici, burocrati, è un triangolo di ferro che si è saldato alla perfezione perché fatto con materiali omogenei, e al vertice del triangolo il Re Sole, il Conte Vittorio Cini, il grande benefattore di Venezia. Un simbolo di quei capitani di ventura dell'industria e della finanza, sempre propensi ad accettare la collaborazione dello Stato come sovvenzionatore alle loro imprese. Ma rivendicatori dei più rigorosi principi del privatismo nella ripartizione degli utili, sostenitori del fascismo, quando ebbero bisogno di un braccio secolare per la repressione antioperaia e di un solido comitato d'affari al governo, ma pronti a separare le loro responsabilità da quelle del regime, quando la guerra di Mussolini stava per risolversi in catastrofe, uomini disposti a inginocchiarsi devotamente davanti ad ogni altare, a infiammarsi alla vista della bandiera, ma che in fondo restano fedeli al culto di un solo Dio, il denaro e di una sola patria, la banca. Volpi prima, Gini poi, hanno costruito quasi interamente la diga con denaro pubblico e poi hanno riavuto tutto questo denaro, abbondantemente maggiorato, al momento della nazionalizzazione. Ecco il problema, i soldi della nazionalizzazione. Il Vajont deve essere collaudato insieme alla centrale di Colombera, adesso collegato senza collaudo. Qual è il valore di una centrale o di una diga? Figurarsi, se poi viene fuori che la diga è una bomba atomica pronta a esplodere. No, che le operazioni di collaudo vadano a buon fine è di fondamentale importanza per la vendita di tutta la Sade all'Enel. Ma certo, per collaudare bisogna riempire d'acqua l'invaso. Sì, anche a costo di correre qualche rischio. Sì. Mentendo su tutto. Questa è la grave colpa dei vertici della società privata che la giustizia mai avrà il coraggio di giudicare. Perché il potere politico aveva promesso completa giustizia, ma di fatto si è allineato al potere economico. Il partito di governo ha immediatamente colluso con la Sade e mano a mano che il tempo passava non solo ha abbracciato la tesi della fatalità dell'accaduto, ma è passato al contrattacco, diffamando le vittime e dipingendoli come i superstiti tutti d'oro che la tragedia aveva arricchito, e diffamando chi stava e sta dalla parte delle vittime, definendoli sciacalli, speculatori politici, partigiani dell'odio. Giovanni Leone, allora presidente del Consiglio, primo ministro, farà di peggio. Aveva pellegrinato a Longarone, aveva promesso completa giustizia, ma la sua firma la troviamo in calce alla memoria difensiva presentata dall'Enel, che sostiene la tesi stessa della Sade sulla imprevedibilità ed eccezionalità della catastrofe. Leone dà il buon esempio, si sa, quando l'esempio viene dall'alto tutti gli altri lo seguono. I funzionari pubblici si mostrarono pusillanimi quando invece occorreva trincerarsi dietro la legge per contrastare richieste illegittime. Burocrati quando occorreva essere pratici, compiacenti ogni volta che avrebbero dovuto opporre un netto diniego. Solo per la Sade non esistono difficoltà burocratiche. Esistono invece per chiunque provi a prendere le difese della povera gente. 2 mesi prima della fine del mondo, il comune di Erto chiede alla prefettura di Udine chi si preoccupa delle continue scosse sismiche che si verificano in tutto il territorio del comune e dell'acqua torbida che si nota nel lago. Nessuno risponde. Passa un mese, c'è un altro terremoto, di quelli forti. Il sindaco scrive ancora, questa volta a tutti. Enel, Sade, Genio Civile di Belluno, Prefettura di Udine, Ministero dei Lavori Pubblici. Abbiamo paura! Viviamo nell'incubo! Vogliamo essere sicuri che la diga non rechi danno a nessuno! Questa volta qualcuno risponde. Piadene! Chi? Quello del telegramma. Diga ha resistito bene, quello che ha pagato con 8 ore di carcere per ogni morto. Risponde sì, 10 giorni dopo, molto, molto infastidito. Senza entrare nel merito delle affermazioni piuttosto azzardate, osserviamo che si tratta di un terremoto con epicentro tra Longarone e Castellavazzo, senza nessun legame o la zona carattere franoso superficiale a monte della diga del Vajont, dove in seguito alle scosse, come sovente succede in questi casi in zone instabili, si è verificata una lieve recrudescenza degli scricchiolii locali. La cosa non mi meraviglia. Tutto il serbatoio e quindi anche la sponda su cui sorge l'abitato di Erto è oggetto di giornalieri controlli da parte del nostro ufficio locale. I risultati vengono mandati quindicinalmente al Genio Civile di Belluno, al servizio dighe e ai membri della commissione di collaudo. In particolare l'abitato di Erto, situato a quota molto più elevata del massimo invaso, è in una situazione statica che non può venire interessata in nessun modo dalla presenza del serbatoio, come dimostrato dagli studi a suo tempo eseguiti dal compianto professor Giorgio Dal Piaz.
1: Cazzo, quante menzogne in 13 righe! Non è vero, non è vero! Non è vero che il terremoto non ha nessun legame con la frana, non è vero che la frana è superficiale e non è vero che la recrudescenza degli scricchiolii è lieve e per quanto riguarda le relazioni quindicinali, i giornalieri controlli, funziona così biade nelle leggi, le corregge, elimina le parti preoccupanti, smussa verbi e avverbi, ma soprattutto cancella ogni riferimento alle scosse di cui a Roma, a Belluno e a Udine nessuno sa nulla, dato che a Roma, a Belluno e a Udine nessuno dà retta al sindaco di Erto, ma solo alle relazioni edulcorate della Sade. E come se tutto questo non bastasse, se Biadene deve citare degli studi geologici, non usa quelli preoccupanti di Müller, ma quelli rassicuranti del compianto, professor Dal Piaz. Studi che risalgono a 25 anni prima. Prima soprattutto che la diga e il bacino assumessero le dimensioni finali volute dall'ingegner Carlo Semenza, dimensioni che a Dal Piaz già nel 1948 facevano tremare le vene e i polsi. L'unica affermazione sincera di Biadene è che lui non prova meraviglia. Lui sa benissimo quello che sta accadendo e ha un solo obiettivo: che l'acqua nell'invaso raggiunga la quota massima di 720 sul livello del mare, per poi ospitare un'ultima volta la commissione che gli firmi il collaudo e poter vendere all'Enel quella diga maledetta, la sua centrale elettrica. Perché? Se Biadene è un dipendente dell'Enel, di più, sta per diventare direttore del compartimento Enel di Venezia, perché lavora contro l'azienda che gli paga lo stipendio? Perché si preoccupa degli interessi della Sade al punto da mentire sia chi abita intorno alla diga, che all'Enel, che allo Stato? Lo Stato, finalmente qualcuno dello Stato risponde al comune di Erto, sì, è l'ingegnere capo del Genio Civile di Udine. In ordine alle preoccupazioni per l'invaso del Vajont si fa presente quanto segue. Ecco, si fa presente che il compianto professor Dal Piazza ha precisato con sua relazione in data 7 agosto 1937 che la conca consta di rocce che si sgretolano in superficie ma con grande lentezza, mentre al suo interno si mantengono compatte e tenaci senza tracce di smottamenti. Ecco quanto sopra dovrebbe, a parere dello scrivente, ritenersi sufficiente per togliere la popolazione di Erto da ogni preoccupazione. Perché il Genio Civile di Udine usa lo stesso identico aggettivo che Biadene utilizza per Dal Piaz, compianto? Forse il Genio Civile di Udine si sono fatti scrivere la risposta da qualcuno della Sade, da Biadene in persona? E si rendono conto al Genio Civile che si fa riferimento a una relazione del 1937 che parla di rocce tenaci? Nel 1937 indagavano per una diga da 200 metri, no 261, da 50 milioni di metri cubi, no 150. E poi? Come indagavano? Dal Piazza era uno di quei luminari, della geologia ottocentesca che ancora nel 1960 è mio fermo proposito, quando farà meno freddo, trattenermi un paio di giorni e più se sarà necessario sul Vaillant. Per uno di quei colloqui spirituali e solitari a tu per tu coi fianchi della discussa valle, per trarne ulteriori elementi di giudizio e obiettivi che mi auguro tranquillanti. Ha 88 anni dal Piazza, quando sostiene la necessità dei suoi colloqui spirituali con la montagna. Possibile che la Sade non possa rivolgersi a un tecnico un po' più giovane? Non ne trova? Sì, ne trova due, Franco Giudici e Edoardo Semenza. Figlio di Carlo, l'ingegner progettista, tutto in famiglia, così si controlla tutto meglio. D'altra parte, anche lo Stato sembra restio a dar lavoro ai geologi. Lo Stato conta soltanto su sette persone che dovrebbero occuparsi ogni giorno di tutti i problemi geologici che si pongono all'attenzione del Ministero dell'Agricoltura, dei Trasporti, dei Lavori Pubblici. Nella Germania federale sono 3.000. Eppure in Italia i geologi sono 5.000, ma sono occupati altrove. Fanno lavori marginalmente legati alla loro professione, per lo più insegnano matematica alle scuole medie, salvo quelli che servono direttamente l'industria privata. In Italia nel 60 non esiste una carta delle frane e nulla si sa delle condizioni di stabilità dei terreni. Le imprese costruiscono dighe, scavano petrolio, metano, traforano gallerie e sbancano enormi quantità di roccia, spianano terreni, costruiscono acquedotti. L'Italia è un paese centauro che ha i piedi affondati nelle macerie, nel sottosviluppo e la testa nel supersviluppo. L'Italia degli anni 60 sembra l'India delle grandi dighe, con la Sade nel ruolo di casta superiore, sotto la mezza casta dei funzionari di Stato a loro servizio, e sotto ancora i paria della montagna, che devono essere espropriati e stare zitti, devono sentirsi raccontare balle e stare zitti, devono farsi uccidere e stare zitti. Armi di distruzione di massa sono state battezzate le grandi dighe, e non è da escludere che il primo esperimento sia stato proprio quello del Vaillant.

Sei giorni dopo l'apocalisse riesco ad arrivare a Erto. Non so ancora quanti di coloro che conoscevo, di quelli che per primi gettarono l'allarme di pericolo e che hanno lottato a lungo per difendere il loro paese, sono vivi o morti. A Cimolais, dove sono sfollati parte dei sopravvissuti fatti sgomberare dalle autorità per il pericolo di altre frane, incontro le prime persone amiche. Mandy, Maria! Hai visto come ci ha ridotto la sabbia? Qualcuno ci rideva dietro. Mi raccomando, Tina, aiutaci ancora. Scrivi che sono degli assassini, scrivi! Ha perso 7 parenti, Maria. Quando andavo su a Erto, voleva sempre che entrassi in casa sua a mangiare, bere qualcosa. È una donna battagliera e non ha paura di nessuno. E ora sbatte in faccia a tutti la propria collera. Erto è stata distrutta 3 volte. La prima, quando era arrivata la Sade, ha espropriato. La seconda con la frana, la terza con la deportazione. Quando Tina Merlin, Sandro Canestrini parlano di genocidio, parlano anche di questo. Il genocidio della montagna, spogliata, distrutta, deportata, divisa. A Erto la Sade era arrivata nel 56 con in tasca lo sfruttamento delle acque del Vajont, aveva la pubblica utilità che la proteggeva, un formidabile biglietto da visita che le serviva da la fascia passare, aveva fretta di espropriare e quando la Sade deve comprare non applica i criteri generosi che lo Stato utilizza per la nazionalizzazione. La Sade prende gli ertani per il collo 2 volte. L'innalzamento della diga fino a quota 722,50 strappa loro tutta la terra fertile e i pascoli. Per di più lo fa per 2 lire. Prima li divide, poi li strozza. Infine offre un posto di lavoro agli espropriati sulla grande diga. Alcuni di loro morirono nel corso della sua costruzione. La Sade passava sui loro terreni, davanti alle loro case, sui loro cortili. Pubblica utilità, diceva. Gli ertani, umiliati, inferociti, protestarono il loro diritto a essere trattati umanamente. Ma le loro proteste suonarono sempre a vuoto. Non ci fu una persona, sì, per la verità, che ritenne giuste le proteste dei contadini. L'ingegner Desidera, ingegnere capo del genio civile di Belluno, questi, di sua iniziativa, fece fermare i lavori. I lavori della diga, diamo, non esageriamo, quelli per la strada di circonvallazione. L'ingegner Desidera si accorge che la Sade per costruire la strada passa su terreni non propri e blocca tutto. L'ingegner Desidera viene rimosso il giorno dopo, trasferito con lettera urgentissima firmata dal Ministero dei Lavori Pubblici e sostituito con Almo Violin. Il servizievole ingegnere capo che la notte della tragedia maltratta Tina Merlin al posto di blocco a Ponte nelle Alpi, servizievole verso la Sade, arrogante con Tina, non sa nulla di dighe e frane lui, al punto da far domande puerili agli uomini della Sade che nelle ultime ore gli chiedono di intervenire, ingegnere. Ma non sarebbe più prudente svuotare il bacino più presto? No, ingegnere, accelerare lo svaso potrebbe compromettere per la stabilità della frana. Boh, perché non capisco. Mentre gli altri spediscono telegrammi, telefonano in preda all'agitazione, lui chiede relazioni scritte e quando gli fanno notare che le ha già sulla sua scrivania, non si scompone e le inoltra al ministero per posta ordinaria. D'altra parte, cosa ci si poteva aspettare da uno come lui, davanti alla commissione ministeriale voluta per capire quanto è accaduto? Almo Violin. Non conoscevo le dighe, reminiscenze universitarie, ricordi? L'assistente governativo? No, no, qua mai visto. Oh, però sulla diga sono stato una volta, per gusto personale, in gita. L'ingegnere capo del genio civile di Belluno. Nell'elenco dei colpevoli non ci sono solo uomini dello Stato e della Sade, ci sono anche scienziati e professori universitari.
Sicuramente ci sarebbero stati anche l'ingegner Semenza e il compianto professor Dal Piazza, fossero stati ancora vivi. Muoiono circa un anno e mezzo prima. Muoiono appena in tempo per non vedere la catastrofe che hanno combinato. Povero Semenza, ha passato la vita a comandare e ora vorrebbe scomparire. Ha riscritto le relazioni geologiche dei geologi. Ha nascosto quelle di Müller. Ha obbligato il figlio Edoardo, geologo, a farsi correggere le sue pessimistiche previsioni dal compianto, professor Dal Piazza. E ora, ora che finalmente ha capito di aver sbagliato tutto, abbagliato dalla sua arroganza e infallibilità, la mano del destino gli chiude gli occhi per sempre. Chissà come sarebbe finita se Semenza non fosse morto. Avrebbe continuato a far prevalere gli interessi della Sade, continuando a mentire e a pompare acqua, o avrebbe dato l'allarme? Questo è un quesito romantico. Si sa, professori, scienziati, tecnici, quando son ben pagati, non si pentono mai, obbediscono sempre. Questo insegna il Vaillant, nessuno escluso. Prendi il professor Augusto Ghetti, titolare della cattedra di idraulica dell'Università di Padova, dato che Semenza è roso dalla certezza di averla fatta grossa. La Sade finanzia la costruzione di un modellino per sperimentare gli effetti di una vasta frana, le azioni sulla diga, gli effetti d'onda ed eventuali pericoli per le località vicine. Sappiamo tutto. Perfettamente. Dobbiamo solo capire quanto gravi saranno i danni di quel casino che abbiamo combinato. Però state attenti. Nessuno deve sapere. O meglio, si deve sapere che siamo così bravi da spendere una discreta somma per ulteriori studi. Ma nessuno deve sapere che razza di guaio c'è dietro. Da buoni professori universitari, Ghetti e soci se la prendono comoda e non si intendono su come deve essere la frana da simulare.

altre ancora. Quando ticchete ticchete ticchete ticchete ticchete ticchete, ma quanto è grande questa frana. Averà giù tutta in una volta, ma sarà lenta, rapida, rapida, ma su un piano inclinato quanto. Ma sarà una frana superficiale, profonda, super profonda, ma sarà compatta, ghiaiosa, rocciosa, ma verranno giù anche gli alberi e gli scoiattoli. Alla fine giungono alla conclusione più comoda: frana superficiale che verrà giù in due tempi, su un piano non troppo inclinato, ghiaiosa, non rocciosa, senza scoiattoli. E quando ricevono la visita del ministero, taroccano gli esperimenti e lo scrivono. Il 19 settembre del 61 ricevono la visita annunciata di due funzionari dei lavori pubblici. Per l'occasione, la ghiaia non l'abbiamo mossa per non mostrare onde eccessive. Non contenti, dato che le onde che si alzano sono troppo violente, giungono alla conclusione che la velocità di caduta del materiale di frana è troppo elevato

0: caso lo spostano
1: all'Aquila dalla parte della SADE dell'Enel? I migliori avvocati e nugoli di scienziati e professori pronti a dimostrare che solo il fato può spiegare quanto è accaduto. Dall'altra parte nessuno, non lo trovano. Non li trova il comune di Longarone e non li trova il giudice istruttore Mario Fabbri. O meglio, quelli disponibili sono tutti fatalisti come quelli della difesa, diverso. E quando il giudice istruttore va a cercarli all'estero, un solo italiano è in quel nuovo gruppo di periti. Si chiama Floriano Calvino. Sì, il fratello di Italo. Per aver accettato quell'incarico, perderà la cattedra universitaria e tornerà a insegnare matematica alle scuole superiori. L'aspetto forse più triste di questo processo, e cioè quello dei tecnici alienati, uomini che hanno perduto la propria ombra, uomini al servizio degli interessi che sappiamo, ritengono che ciò possa essere giusto e doveroso e che veramente viviamo nel migliore dei mondi possibili. Questo è l'aspetto più triste, questa catastrofe negli animi dei tecnici, che non è seconda alla catastrofe caduta sul Vaillant. Quando l'ingegner Semenza raccomanda al tecnico suo figlio di attenuare qualche affermazione. Questo aspetto emerge in tutto il suo spavento. Un padre raccomanda al figlio la menzogna. Questa è una tecnica umile con i potenti, ipocrita con tutti, feroce con i poveri e disumana. Il tecnico obiettivo, il tecnico non al servizio dei potenti, non fa carriera, come dimostrato dall'ingegner Desidera, come dimostrato dal professor Calvino, che ha sentito subito su di sé il morso della vendetta. Con quale angoscia i difensori di parte civile, i superstiti, si sono sentiti dire uno dopo l'altro i no da parte dei tecnici dei laboratori e delle università quando venivano a sapere qual era l'oggetto della perizia chiesta dalla parte delle vittime. Abbiamo girato per tutti gli atenei. Non siamo riusciti a trovare un docente, uno solo, disposto a redigere una perizia, la perizia di parte per conto del comune de Longarone. Abbiamo dovuto batterci con tanti di quei interessi, e non solo economici, ma anche politici, pubblici, privati, che tentava di coprire e far dimenticare la tragedia, i responsabili, se sarei a Drio. Una difesa tecnica spietata solo per scondere la verità e disponeva dei milioni e milioni per combatterci. Le abbiamo girate tutte le università italiane, Milano, Padova, Genova, Bologna, Trieste. Non siamo riusciti a trovare un docente, uno solo, disposto a redigere la perizia di parte. Tutti se tirei in Drio. Abbiamo già lavorato per la SADE e per l'Enel. Non vogliamo avere noie con queste società che ci pagano. Una seconda alluvione è caduta sull'Aquila dopo quella su Longarone. L'alluvione delle menzogne. E pensando al penoso destino della città di L'Aquila con il terremoto che l'ha devastata, con l'umiliazione subita da uomini politici che hanno trasformato la ricostruzione in spot elettorale, prefetti che piangono per finta, i vertici della protezione civile che mentono sui tempi dei lavori e impresari che ridono felici la notte stessa del terremoto. Dal Vaillant a oggi non è cambiato niente.

0: Ehi, avanti, tu. Che hai perso tu? Tuo marito? 3 milioni, tieni, firma qua. Tu? Figlio? Figlio unico? 2 milioni, firma. Ah no, 2 ne avevi, 1 te era restato. 1,5 milioni, firma. 4 ne avevi, ma allora cazzo vuoi? 1 milione anche troppo, firma. E tu? Chi hai perso tu? Il papà? 1,5 milioni, firma. Tu, tuo fratello, 800.000, firma. Tu? Chi hai perso? Ti è morto il nonno. Che sfiga. A te niente. È il preziario, il tariffario del valore dei morti, lo propone l'Enel. Ehi! Se accetti i soldi, ritiri la denuncia, eh? Molti li prendono, ma non tutti, più che sufficienza per spaccare a metà i sopravvissuti e metterli gli uni contro gli altri, ma non abbastanza per liberare l'Enel dal processo. Chi invece viene lasciato in pace è il presidente della SADE, il conte Vittorio Cini. Testimonia al processo, ma a modo suo, con un esame di testimonio senza giuramento. Deludente la testimonianza di Cini. Eppure se la cava, non è fra gli imputati all'epoca. Presidenti, grandi manager, venivano tenuti fuori dai processi. A fine 69 le arringhe viene chiamato in causa uno degli imputati morto prima dell'inizio del processo, Pancini Mario, ingegnere, capo cantiere della diga del Vajont, lui, il 1° di ottobre... Senza fare passaggi di consegne, se ne va in vacanza negli Stati Uniti. Viene richiamato da Biadene con la più incredibile delle preghiere, che Dio ce la mandi buona. Pancini Mario si suicida la vigilia del processo, il senso di colpa, la vergogna. Ah, non possiamo più saperlo. A Longarone gli volevano bene. Dopo il disastro fece assumere molti dei sopravvissuti, qualcuno dice per buon cuore, altri dicono per continuare a tenere divisi i superstiti, divide e timpera. Strategia SADE. Ormai non lo possiamo più sapere. Pancini Mario si è suicidato con il gas, un moto di vergogna, di stupidità assoluta. Si sa, in Italia gli unici che pagano sono solo i suicidi, ma gli altri la fa regolarmente franca. Il suo capo Biadene ha scontato solo 2 anni a fare il volontario nel reparto ospedaliero del carcere di Venezia, facendosi arrivare i pasti da fuori perché quelli di dentro non gli piacevano. Quanto avrebbe scontato il capo cantiere Pancini Mario? 1 anno, 8 mesi, 6. Ma di fronte alla vergogna non c'è niente da fare. E Pancini Mario si suicida con il gas. Canestrini, raccontagliela quella cosa bella del gas, quella del processo. Il rubinetto del gas che diede l'avvio al processo dell'Aquila segna il suicidio di un'intera classe che non accetta di essere posta in discussione, sotto accusa. Non accetta di suicidarsi. Ma noi dobbiamo aiutarla. La classe che ha partorito gli imputati che sono sopravvissuti a Pancini e che sanno che dietro i loro scranni si agitano i fantasmi di 2000 morti, sono lì, sorridono, chiacchierano e portano sulle spalle la responsabilità di aver spazzato via interi paesi. Questi signori sanno di essere anche i padroni della pace, della guerra, della vita e della morte. Di fronte a tutto ciò il processo è esemplare. Perché il dolore è il lievito di impegno civile, perché si deve ristabilire il valore primario e insostituibile della vita umana di fronte a qualsiasi feticcio del profitto e del progresso tecnico, perché si deve affermare che il potere economico, il prestigio scientifico e la posizione dominante dell'apparato dello Stato non devono garantire l'impunità e assolvere da responsabilità. Il processo lascerà un solco nella storia. Proporre all'umanità un'altra maniera di vivere, senza sacrificio a un Dio che vuole solo sacrifici umani. Lega! Lega l'ha fatto un giro, Kianert! Potesse che la mia figlia non la sei morta. Magari l'è sampata su in tal bosco. Me festo ti avei che la mia figlia, la mia figlia. L'acqua ha fatto un giro qui a Erto. Magari la mia bambina non è morta. Magari è scappata su nel bosco. Me la fai andare a cercare? È mia figlia. All'indomani dell'Apocalisse gli artani vengono portati via, le madri vogliono tornare, cercare i loro figli, sperano di trovare qualcuno vivo. No, non li fanno tornare, piangono, strepitano, bestemmiano, ma niente da fare, i carabinieri li bloccano. Li cercheremo noi, sopravvissuti, se ce ne sono. Che disperazione, che attesa, non troveranno nessuno vivo, ma intanto li hanno fatti sgomberare. A casa non si torna. Parcino può dene pitorne. È pericoloso, cielo de pericol. Stare a Erto Casso per la frana, no per l'acqua. E l'ora di sguite lega dell'ec, no che non lo svuotiamo. Parcino! In molti cominciano a pensare che l'Enel voglia rimettere in funzione diga e centrale senza nessuno tra i piedi. Mandano i sopravvissuti a Cimolais, li tengono buoni con il sussidio dello Stato e li coprono di soldi. La gente di Cimolais li guarda male. Noi la ora, i beif, che sanguete! Qualcuno di loro, un anno dopo, si stanca di questa vita. Una ventina di famiglie decide di tornare a Erto e la comunità dei sopravvissuti si spacca. Ma quale comunità? Non c'è comunità, non c'è nemmeno il comune a Erto, non c'è nemmeno la corrente elettrica. Ma gli artani non si arrendono. In questo villaggio di fronte al TOC, oltre 300 persone vivono il ritorno al paese che ha il significato di una protesta. Un ritorno che è stato amaro. Quelli che sono tornati contro la legge e che vivono in un isolamento che solo una testarda volontà può sopportare dimostrano di aver avuto ragione sul futuro della comunità. Non è sorto niente, in nessun luogo che possa dare adito a speranze. In 4 anni lo Stato ha speso per gli artani più di 3 miliardi di sussidi, di lavoro sul posto non ce n'è. Andare all'estero significa abbandonare tutto. Meglio seguir la via sulla quale li ha instradati il governo, sussidio a tempo indeterminato. Ma per quale assurdo disegno si è preferito disgregare una comunità, mettere i suoi abitanti gli uni contro gli altri, divide e timpera, perseguitare chi non crede più alle promesse, in definitiva creare dei ribelli dove prima c'erano delle donne e degli uomini, cercare una logica negli avvenimenti del Vajont di prima, di dopo, di adesso. È come cercare un ago nel pagliaio. Ma intanto arrivano i soldi, quelli della legge del Vajont, una legge dello Stato alle quali superstiti possono attingere per ricostruire, ingrandire le loro attività perdute, ridare fiducia e slancio a un territorio che dalla tragedia poteva almeno risollevarsi economicamente. La legge offre a chiunque abbia una licenza commerciale e produttiva contributi al 30% con fondo a fondo perduto, il rimanente con mutuo a tasso agevolato ed esenzione delle tasse per 10 anni. La legge prevede che la licenza del sopravvissuto può essere comprata da chiunque e questo chiunque può usufruire degli stessi identici vantaggi per qualsiasi attività aperta in tutta la provincia di Udine e in tutta la provincia di Belluno. Qualcuno con quei soldi costruirà palazzi e porticcioli turistici dove al mare, e questo e niente ben altro viene sotto gli occhi della magistratura a fine anni 70, quando viene scoperta e processata la banda del Vajont. Geometra, un ragioniere, un notaio e il segretario della commissione provinciale che elargisce i soldi della legge del Vajont. Uccellacci, avvoltoi, che la sera stessa, all'indomani della catastrofe, si aggirano a consigliare la povera gente. Oh, superstiti stralunati,
1: Poveri emigranti, misere donne che confezionavate pantofole e cucchiai di legno. Vendete le vostre licenze, non valgono più niente. Tanto il paese è morto, non c'è più avvenire a Erto. Tanto vale, prendiate questi soldi subito, visto che c'è gente di buon cuore che ha pietà della vostra situazione. Il geometra che su Erto conosce tutti incetta licenze. Il ragioniere trova i compratori, istruisce le pratiche, le fa ratificare dal notaio, che poi le passa al segretario della commissione provinciale contributi, che dà la precedenza alle pratiche degli amici. Per poche centinaia di mila lire, la banda del Vaillant acquisisce licenze in tasca, miliardi nel migliore dei casi, i permessi finiscono in mano di imprenditori che impiantano enormi, nuove attività, grandi e con grandi vantaggi finanziari e fiscali. Nel peggiore dei casi i soldi non vengono nemmeno investiti, ma una volta erogati finiscono in Svizzera! In conti gestiti dal quinto avvoltoio, il notaio svizzero. Tutto questo mentre su a Erto c'è ancora chi, resistendo agli avvoltoi, aspetta quello che la legge promette. Ma lo sai, se la tua pratica finisce sempre in fondo alla lista. Gli avvoltoi sono stati processati nel 1980 per truffa ai singoli cittadini e allo Stato. 4 anni al ragioniere, 3 anni e mezzo al notaio italiano. Prescritto il reato per il segretario della commissione provinciale contributi. Assolto il geometra di Erto, già in carcere il notaio svizzero. Che paradosso, sono più severe queste pene che non quelle per i 2000 morti sul Vaillant. Che paradosso. E ora, 51 anni dopo, che cosa resta?

non resta niente. A parte la diga, quella è sempre là. Diga ha resistito bene a tutto. Il grande anniversario è passato, i politici hanno portato le loro scuse, belle promesse, un capitolo nei libri di scuola, il 9 ottobre giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dalla colpa dell'uomo. Ehi, oh, oh, oh, ehi, cava colpa, metti in curia che fa meno impressione. Passata la sbornia, tornato l'oblio, altri anniversari aspettano parole accurate, belle promesse di politici e giornalisti appassionati. E vai, vai con un nuovo giro di giostra! Mentre su a Longarone, a Erto, sanno bene che il 50° è solo un giorno dei tanti e poi ci sarà il 51°, 52° e nessuno tornerà a farsi vivo. A Longarone, a Erto, a Castellavazzo, a Pirago, a Vajont, le vittime e i loro parenti sono invecchiati e per loro questa storia non è mai finita. Gli altri, quelli che non sono stati colpiti, la chiamano ricostruzione, un bel modo per far girare tanti soldi. I soldi ci hanno divisi, sono stati bravi a dividerci, ci racconta una donna anziana di lassù, e dà l'idea di quanta sfiducia da quelle parti provino verso le istituzioni e le grandi aziende. Lo Stato è nemico, nemica la Sade, l'Enel, la Montedison, e per qualcuno nemico è anche il comune vicino, e questa è la cosa che fa più male. E se parli con i giovani ti dicono, basta, non parliamone più, ci siamo stufati. Longarone avrà una nuova comunità amalgamata, proiettata verso il futuro, solo quando noi non ci saremo più. Ci racconta un sopravvissuto. Vengono i brividi a pensare che bisogna aspettare che anche l'ultima tomba dei superstiti venga chiusa per ricominciare a vivere. Erano montanari, duri, fieri, e sono stati sparpagliati. In questo la Sade è stata superba, divide e timpera, all'altezza di una dittatura sudamericana. Ha diviso dal primo momento che è arrivata e non ha più smesso. Sparpagliati e divisi tra chi non vuole cedere all'esproprio e chi vende, tra chi accetta la transazione della vergogna e chi tiene duro, tra chi sfolla Cimolais e chi torna a Erto, mentre giù, a Longarone, ricostruiscono industrie su industrie. E ora ce ne sono più di prima, a poche centinaia di metri da un paese in cemento armato senza centro.

0: Il Vaillant è come quei sacrari della prima guerra mondiale, un monumento all'inutilità del sacrificio umano voluto in nome del profitto e del progresso tecnico. Avrebbe potuto essere un monumento al dolore, alle colpe del progresso senza morale, invece sta lì solo a ricordare che il dolore non unisce né migliora. I salvati camminano sui sommersi e il tempo non risolve niente, casson qua sempre che piante, sempre che sospire per le mie anime, per tutte le mie anime perse che non le vede più. E vorrei saper qual che è il colpevole d'avere un mitra e fusilarlo. Metto piede in questa valle sempre con grande titubanza e con un senso di colpa perché sono dovuta andare via. Ma io amo questa gente, con loro ho diviso prima e dopo la tragedia, battaglie, momenti di lotta, ansie, disperazione. Assieme a loro ho aspettato la conclusione del processo. La gente del Vaillant ha aspettato anni questo momento, anche se in cuor loro il verdetto lo avevano già pronunciato all'indomani della catastrofe, anzi ancora prima, perché tutti sapevano che il TOC sarebbe caduto. Firmato Tina Merlin.
1: Lo spettacolo Onorata Società con Patricia Zanco, drammaturgia Francesco Niccolini, regia Daniela Mattiuzzi e Patricia Zanco, consulenza storica Toni Serena e associazione culturale Tina Merlin.

0: Gioia Costa, presentazione di Blas Rocarei.
1: Un omaggio a Cristina di Belgioioso, femminista ante litteram, bella, coraggiosa, cosmopolita, ricchissima. Da vita a Parigi a un salotto letterario frequentato da Bellini, De Musset, Balzac. Ispira grandi amori, è ammirata da poeti, musicisti, storici e uomini politici e tratta direttamente con re e capi di Stato. Ma Cristina non dimentica il suo impegno sociale. È ardente patriota, protagonista delle vicende dell'unificazione italiana. A Parigi si occupa dell'assistenza agli esuli. In Italia apre asili nido e crea scuole maschili e femminili, che suscitano scandalo fra i ben pensanti dell'epoca. Lo stesso Manzoni commenta con sarcasmo la sua mania di insegnare ai contadini a leggere e scrivere, chiedendosi: ma quando saranno tutti eruditi, chi zapperà la terra? Mazzini aveva intuito le sue qualità eccezionali e la nomina direttrice degli ospedali romani durante la Repubblica. Cristina, molto prima di Florence Nightingale, mette insieme un corpo di crocerossine volontarie di ogni ceto sociale, dalle borghesi alle prostitute, che offrono sì il fianco a qualche critica sempre dei soliti ben pensanti, ma che si rivelano straordinariamente efficienti e organizzate nel proprio lavoro. Con la casa editrice da lei creata pubblica libri e saggi di vari autori, ma anche suoi. Fra questi nel 1860 pubblica Della presente condizione delle donne e del loro avvenire, che ascolterete stasera. Qui analizza le cause dell'emarginazione della donna, che ha radici in tempi lontanissimi e dipende in gran parte dall'esclusione dagli studi. È lì che bisogna farsi strada, è lì la porta aperta per l'emancipazione. È per questo che ha creato scuole, non solo maschili, ma anche femminili. Un omaggio quindi a Cristina di Belgioioso e alle sue tante vite parallele e intrecciate fra di loro, esempio di coraggio e indipendenza che all'Italia fa onore.
2: Ho sempre rifuggito dal ragionare dei diritti e dei doveri delle donne nella società, perché una donna, trattando questo argomento, non è mai considerata imparziale e disinteressata. Oggi però mi risolvo a vincere ogni mia titubanza. Che la donna non sia né moralmente né intellettualmente inferiore all'uomo, se non per gli effetti dell'educazione, è cosa ormai riconosciuta ed ammessa. Però alcuni si meravigliano che, malgrado tale uguaglianza, la donna sia tuttora in una condizione sociale così inferiore a quella dell'uomo. Ma la società moderna è figlia dell'antica. La condizione inferiore della donna fu stabilita sin dalla più remota antichità. In quel tempo di assoluta barbarie non si apprezzava altro valore che il fisico, e fisicamente considerata la donna è senza dubbio inferiore per forza e per durata all'uomo. L'umanità non conosceva altra legge che la violenza, altro valore che la forza per esercitare la violenza. La donna fu sempre assai più debole dell'uomo, intendo quanto al corpo. Questi ne dispose dunque a suo capriccio, e la donna, non potendo resistere, chinò il capo e accettò il gioco. A riconciliare le donne con la loro inferiorità, gli uomini hanno adoperato un artificio singolare. Dopo averle persuase che il colmo della gloria consistesse nel piacere ad un gran numero di loro, nel piacere più forte e più a lungo, gli uomini si accinsero a persuaderle che le loro simpatie non si potevano ottenere se non col mostrarsi del tutto diverse da loro. I sapienti, gli scienziati, i poeti, gli uomini di Stato godono dell'universale rispetto, mentre alla donna si richiede la più perfetta ignoranza. Gli uomini persuasero le donne che la loro ammirazione e il loro affetto era a prezzo della loro inferiorità intellettuale. E le donne lo hanno creduto. E ben hanno che nascondono nella loro cultura per timore di non piacere. Il maggior danno che risulta da questo è la falsa veste di cui le donne si sono rivestite per piacere agli uomini. Inoltre molte sono capaci di atti straordinari di coraggio, ma erano state avvertite che agli uomini piaceva la donna debole, bisognosa del loro sostegno, e che nulla era loro più antipatico del coraggio e della forza femminile.

0: Quantunque codesta condizione mi sembri un indizio che non siamo ancora interamente liberi, non saprei mai alzare la voce per chiederne la riforma. Inoltre la donna, affaticata dalle molte gravidanze, dai parti, dalle infermità che a questi succedono e dalle cure della casa, perde presto le attrattive che la resero cara al marito. Cosa rimane alla donna invecchiata? Quale meraviglia se tenta di difendersi contro l'età, se nulla trascura per conservare almeno l'aspetto della gioventù, che irreparabilmente sepolta negli anni. Come può rassegnarsi alla vecchiaia, se la vecchiaia le porta via tutto ciò che la rese felice un giorno? La condizione della donna non è tollerabile se non in gioventù. C'è però un rifugio che rimane aperto e verso il quale quasi tutte si precipitano ad occhi chiusi. La devozione. La donna allora abbandona la direzione della propria coscienza non al più degno tra i ministri degli altari, ma sceglie quello le cui parole, la voce, i modi, la fisionomia le vanno più a genio e le toccano il cuore. Questo diviene presto l'assoluto signore di quell'anima torturata e timorosa, come prima il marito. Ho parlato sin qui delle donne oneste e virtuose, ma che dire delle altre? Se alle nature femminili più ardenti, più indomite, si offrissero alimenti, oltre alla tranquilla soggezione della vita di famiglia, se si rendessero meno pericolose le loro tentazioni, con la possibilità di studiare, con l'aprir loro altri orizzonti, oltre quello dell'amore, altri fini da conseguire, oltre quello della bellezza e dell'ammirazione, si potrebbero togliere alla perenne e pericolosa ambizione di piacere. Insomma, la donna oggi ben di rado ottiene un po' di felicità, e seppure l'ottiene, più di rado ancora la conserva, sempre però che non perda la vita prima di aver perduto gioventù e bellezza. È educata a piacere all'uomo e ad essere amata con passione da lui, ma non è nemmeno consultata sulla scelta del compagno e signore. Si valutano i bani di fortuna, il nome, il grado, lo stato sociale di colui che la chiede in sposa e nulla più. La giovinetta aspetta il dispensatore di ogni sua gioia, a cui ella deve consacrare tutto il suo cuore, i suoi affetti e l'intera sua vita, e si trova legata ad un uomo che non le ispira né amore né fiducia, ma piuttosto timore e avversione. Sarebbe tempo che la società, così ansiosa ad abbattere le tirannidi e di stendere la mano agli oppressi, si ricordasse che in ogni casa, in ogni famiglia, si fanno vittime più o meno rassegnate. È forse tempo che le compagne, le donne, le madri dei signori del creato siano considerate seriamente come creature ragionevoli, dotate di potenze intellettuali forse speciali, ma non necessariamente inferiori a quelle dell'uomo. Non so se mi inganno, ma mi sembra che la società non sia più così aliena dal muovere un primo passo verso la giustizia nei confronti delle donne. Già si ammettono le eccezioni alla radicale inferiorità femminile, e questo non è sempre mal visto dagli uomini, che anzi dimostrano loro un certo rispetto, una certa reverenza. Facciano in modo le donne che queste eccezioni diventino più numerose e che il rispetto tributato ad alcune di esse si estenda gradatamente a tutto il sesso femminile. Mi si dirà che le donne d'ingegno non possono far nulla. Vi sono condizioni sociali in cui, perché donne, non sono ammesse oggi. Per esempio la magistratura e la milizia di terra e di mare. Ma di fronte a queste due vie chiuse di fatto, quante altre rimangono aperte? L'istruzione pubblica, il vastissimo campo delle lettere, la storia, la filosofia, le scuole dove l'uomo attinge il sapere, sono chiuse alle donne. Ma io credo che le giovani inclinate agli studi seri potrebbero riuscire ad entrare nelle aule dei licei e dei ginnasi. Nessuna conquista può farsi senza un conquistatore, e i conquistatori, a qualsiasi tempo e sesso appartengano, sono sempre creature eccezionali. La prima giovinetta che picchiasse alla porta delle scuole maschili susciterebbe, non v'è dubbio, le risa degli studenti e i sospetti dei professori. Ma quando la giovinetta studiasse per davvero, tacerebbero le risa e svanirebbero i sospetti. Se poi la difficile prova ottenesse successo, sarebbe certamente una strada aperta per le altre donne. Ma a quale scopo dare un'istruzione alle donne se debbono rimanere chiuse tutte le vie per adoperare il sapere acquisito. Se ogni carriera scientifica o letteraria è a loro vietata. Così mi si risponde. Ed io ripeto che le cose non stanno in questi termini. L'Italia non vanta forse del passato molte donne illustri per ingegno e per sapere, alcune delle quali occuparono cattedre scientifiche nelle pubbliche università e specialmente in quelle di Bologna. La nostra Agnese fu reputata da tutti di gran valore nelle scienze matematiche. Poche settimane or sono in Inghilterra è stata laureata in medicina una donna che ha certamente sostenuto con lode gli esami che si devono fare prima di conseguire il diploma di medico. Mi si dirà che i pregiudizi popolari renderanno il diploma della donna inglese inutile e si opporranno all'esercizio della sua professione. Ma mentre scrivo, un'altra giovane inglese sta tentando la prova già sostenuta dalla prima e risponde agli esaminatori seguendo la strada della prima. Mettiamo da parte le declamazioni. La condizione della donna è al di sotto del suo valore intellettuale e morale, e in quella la donna non trova, se non in casi eccezionali, una durevole felicità. Questa condizione è la medesima che le fu imposta nei primi albori della società. Le donne che ambiscono un nuovo ordine di cose nei primi albori della società debbono armarsi di pazienza e di abnegazione. Io vorrei che si contentassero di dimostrare con l'evidenza del loro ingegno e con la moderazione delle loro pretese che la mente femminile è naturalmente e necessariamente non inferiore alla virile e che non si lascia sempre trascinare dalla passione. Sono persuasa che seguendo questo mio consiglio giungerebbero più presto alla meta. La nostra Italia sta ora componendosi con gravi stenti e vince potenti ostacoli. Non teme di separarsi dalle cose passate e le novità non la spaventano solo perché sono novità. L'opera, che a mio parere deve precedere la giustizia a cui anelano alcune donne, può incominciare oggi. Si educhino e si istruiscano quelle donne che per ingegno e per stato sentono il bisogno di un'intellettuale cultura e possono procacciarsela. Forse mi inganno, forse mi afferma la parzialità del mio paese, ma mi pare di scorgere in un avvenire non so quanto lontano l'Italia che scioglie tutti i problemi sociali e li scioglie con prudente ma instancabile coraggio, vittoriosa nemica di tutti i pregiudizi. Mi pare di veder scemato negli uomini il desiderio di mantenere con la soggezione e l'abbellimento della donna la loro dispotica autorità sulla casa e sulla famiglia. Mi pare di vederli più meravigliati ancora quando scoprono che la donna colta sa rendersi compagna gradita anche dopo la scomparsa della bellezza e della gioventù e che la noia e la malinconia senza motivo non sono più il flagello della sua vita. Mi pare di vedere nel glorioso avvenire della mia patria le famiglie assestate e dirette in modo migliore, l'educazione della prole più saggia e più previdente, le amicizie pericolose diminuite, perché mariti e mogli saranno gli uni per gli altri i più sicuri, sinceri e fedeli amici che si possano desiderare. Vedo cessati i contrasti, le usurpazioni, le recriminazioni, cessata la tendenza alla falsità con l'aver posto sopra le più salde basi la felicità domestica, con l'avere permesso alla donna di innalzarsi alla pari dell'uomo. Vedo la società arricchita dell'ingegno, dei consigli e dell'opera femminile, almeno in quelle faccende che richiedono prontezza di concepimento e di criterio, umanità e disposizione al sacrificio. Vedo che alla mia patria spetteranno le lodi e la gratitudine universale per avere felicemente e saggiamente risolta la questione del valore femminile e della condizione che alla donna si compete. Vogliano le donne felici ed onorate dei tempi a venire rivolgere ogni tanto il pensiero ai dolori e alle umiliazioni delle donne che le precedettero della vita e ricordare con qualche gratitudine i nomi di quelle che aprirono e prepararono loro la via per la prima goduta, forse appena sognata, felicità.
1: Lo spettacolo Cristina di Belgioioso con Ermelinda Bonifacio, a cura di Gioia Costa, presentazione di Blas Rocarei.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Pietro Dattola, direttore artistico della 16ª edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in 4 teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Ben trovato.
2: Grazie, ciao. Inventaria è la festa del teatro off, cioè noi ci sforziamo di raccogliere meglio, comunque una parte del meglio del teatro indipendente italiano e anche con qualche punta estera, e lo portiamo a Roma. Sono spettacoli che difficilmente vedremmo nella capitale, quindi il nostro compito è dare nuovi palchi a questi spettacoli e nuovi spettacoli a questo pubblico.
1: Quanti sono gli appuntamenti di questa edizione?
2: Questa edizione si svolge in 9 serate, 6 dedicate agli spettacoli, 2 dedicate alle demo, che sono degli studi da 20 minuti, e poi c'è uno spettacolo fuori concorso, che è il nostro, di chiusura. E si svolgerà in 4 teatri, lo Spazio Nus, che è una new entry del festival nel quartiere Trieste africano, il Teatro Trastevere, che invece è una presenza consolidata, a Trastevere ovviamente, il Teatro Tordinona sul Lungotevere, in via degli Acquasparta, vicino Piazza Navona, e il Teatro Basilica a San Giovanni.
1: Com'è stata la scelta dei lavori?
2: Come sempre noi pubblichiamo un bando, quest'anno abbiamo ricevuto quasi 300 candidature, suddivise appunto tra le 2 sezioni, la sezione degli spettacoli interi e quella delle demo. E ne abbiamo scelti 6 ciascuno, 6 spettacoli e 6 demo, e noi abbiamo 2 criteri, a parte la qualità ovviamente, ma quella di offrire nel più breve tempo possibile questi 9 giorni, più ampia variegata selezione di linguaggi, di argomenti, di temi, di atmosfere, in modo tale che lo spettatore che scegliesse di vedere tutte le serate avrebbe sempre esperienze completamente diverse.
1: Ci sarà una singola replica per ogni lavoro?
2: Sì, ogni sera c'è uno spettacolo diverso, si comincia il 15 e il 16 a Spazio Nus, nel quartiere Trieste, e poi si prosegue il 26 a Trastevere.
1: Ci presenti questi spettacoli?
2: Il 15 il festival apre con Cantanti, che è l'inchiesta sui fratelli Brusca, le loro confessioni, in forma canora, cioè un testo molto originale che da una parte ricostruisce proprio la storia dei fratelli Brusca, dall'altra pone le loro confessioni in forma canora, in forma cantata. Quindi c'è un modo tutto nuovo di riscoprire questo pezzo di storia italiana. Mentre la sera dopo, con Under 30 Bombe Nemiche, un testo super ironico, visionario, che può ricordare per certi versi anche un po' la prosa di Benny. E ci catapulta nella domanda, ma se adesso scoppiasse una guerra in Italia, cioè con l'Italia coinvolta, e i nostri under 30 dovessero andare in guerra? Innanzitutto saprebbero cos'è una guerra, cioè insomma come si comporterebbero, quali sarebbero i loro problemi, quali sarebbero le loro esperienze rispetto invece a generazioni che un po' più forgiate da questo punto di vista. Poi a Trastevere invece, distinti saluti, abbiamo un'attrice alle prese con una fantomatica commissione che è selezionatrice di progetti, e questo è un testo per questo molto divertente, tutto in terzine dantesche, in cui questa artista si confronta con questa commissione, cioè col committente, con chi dovrebbe farla sopravvivere, e parte speranzosa e baldanzosa, e poi vediamo come arriva.
1: Ci dai i riferimenti web per i dettagli del programma?
2: www.dovecomequando.net. Poi ovviamente sui nostri social, quindi su Facebook Dove Come Quando Compagnia, su Instagram Compagnia Dove Come Quando, persino su Telegram abbiamo un canale dedicato al Teatro Off, e in questo periodo ovviamente ci concentriamo su Inventaria, che è Compagnia Dove Come Quando.
1: 16ª edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in 4 teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. Alla prossima!
2: Grazie a voi, alla prossima!

0: Con Massimo Vulcano, co-direttore artistico della rassegna Contatto, a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno. È una segna di teatro di serale che si va ad inserire all'interno di un contenitore che è quello del Teatro Le Maschere. Il Teatro Le Maschere è un teatro prettamente per ragazzi. Noi facciamo teatro ragazzi la mattina. Io, per diversificare la programmazione nell'epoca della pandemia, ci siamo inventati appunto gli spettacoli in serale. In questo caso abbiamo partecipato a un bando pubblico che abbiamo vinto e il pubblico viene da noi, entra gratuitamente.
0: Quanti spettacoli in cartellone?
1: 9 spettacoli. Quest'anno il titolo ha un significato molto importante perché contatto all'interno di questa frase c'è un segno che è importante, soprattutto per il mondo social, che è il cancelletto. Questo mette appunto in contatto due generazioni, diciamo il passato e il presente, la generazione della vecchia guardia, chiamiamola così, i maestri. Il futuro, insomma, la nuova generazione, diciamo, chiamiamole così, gli under 35. Tant'è vero che le compagnie che abbiamo ospitato, che sono tutte compagnie importanti, storiche, tipo la compagnia Orsini, la compagnia di Galgo Mauri, la compagnia Effimera Teatro di Gabriele Ravia, e più all'interno della programmazione abbiamo due nostre produzioni.
0: Com'è stata la scelta?
1: In base in parte a quello che è la nostra esperienza, alle conoscenze che noi abbiamo, in base ai testi, abbiamo voluto raccontare appunto questa separazione tra il passato e il presente, questo passaggio, questa connessione generazionale.
0: Raccontiamo anche un po' le vicende, la storia del Teatro Le Maschere.
1: È un teatro che da oltre 35 anni è attivo sul territorio. La direzione artistica dello spazio è affidata logicamente a Carla Marchini, che con grande coraggio ha preso questo spazio, ex magazzino, e l'ha completamente trasformato in uno spazio di formazione. Noi qui prima facevamo anche i laboratori, l'abbiamo chiusi quando c'è stato il Covid, però li riprenderemo. Noi facciamo tutto qua, perché abbiamo sia la parte scenotecnica che costumistica. Noi ci creiamo tutte le nostre produzioni, un teatro riconosciuto dal MIC come teatro dell'infanzia e della gioventù, e tutte le nostre scelte sono tutte quante declinate sia per le scuole dell'infanzia, sia per le scuole del primo e del secondo grado. Il prossimo anno abbiamo già presentato un cartellone dove riproporremo alcuni classici nostri, che sono l'Omero, che sono l'Ilie, l'Odissea, Promessi Sposi o la Divina Commedia, e poi teatro anche molto per bambini, Tiabe.
0: Tornando alla rassegna, che cadenza avranno gli spettacoli? Avranno più repliche?
1: Sì, gli spettacoli avranno 2 recite a spettacolo, dunque 4 recite settimanali. Dal 12 al 13 maggio ci sarà Sete con Giorgio Sales, dal 15 al 16 Sistema Nervoso con Leonardo Capuano, poi Venditore di Anime di Filippo D'Alessio, il testo di Alberto Bassetti, Uomini e Caporali di Francesco Stella, con la regia di Nicola Pistoia, Ossitocina, e poi Anna, dal racconto di Anna il Moro di Dacia Marini con la bravissima appunto Viola Graziosi, Ossessioni, dal racconto di Diego da Allan Poe per la regia di Giuseppe Convertini, questa è la nostra produzione per esempio, e poi abbiamo Dick Pick quando il corpo diventa schermo, prodotto sempre dalla compagnia, questa invece di Graco Mauri, per la regia di Andrea Lucchetta, che è questo giovane regista uscito dall'Accademia Drammatica, e poi chiuderà un testo appositamente fatto per la rassegna, Mosse, Scille e Cariddi, prodotto invece in questo caso dalla compagnia di Effimera Teatro Gabriele Ravia.
0: Terza edizione della rassegna Contatto a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Massimo Vulcano. Alla prossima!
1: Grazie, grazie ancora.

0: con Sira Devanna di Culture Jam Edizioni per presentare Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente. A Roma, al laboratorio sociale autogestito 100 Celle, Casale Falchetti, Viale della Primavera 319B, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle 10 alle 22. Ben trovata!
1: Grazie Federico per questo invito, questo piccolo spazio insomma da dedicare a questo evento. L'abbiamo scelto insieme a un gruppo di editori, io come Culture Jam Edizioni, ma non solo, anche Lo Russo Editore, Opi Edizioni, Nova Delphi e Ortica Edizioni. Siamo gli organizzatori di questa manifestazione, prima edizione della festa dell'editoria resistente qui a Casale Falchetti, che poi è la sede del laboratorio sociale autogestito 100 Celle, però è noto nel quartiere come Casale Falchetti. È una location davvero molto bella, uno spazio esterno molto accogliente. Abbiamo deciso quindi di organizzare qui in questo quartiere che è estremamente vivo, molto popolare, molto ricco, questa manifestazione con una entità del territorio che è molto radicata perché è uno spazio molto amato. E la cosa particolare è che il sabato mattina solitamente lì c'è il mercato contadino. Noi per la mattinata del sabato, forse anche della domenica, conviveremo con la realtà del mercato che per ospitarci si sposterà un pochettino, ma è una cosa molto bella. Insomma, saremo tante realtà. Inizieremo con dei reading di poesia, avremo due momenti di poesia, uno organizzato dalle attiviste del laboratorio sociale e l'altro invece è un libro particolare di il nostro Aladin, che è un artista palestinese qui di 100 Celle che ha avuto sempre la biblioteca SBAM, come tu conoscerai benissimo, e presenterà il libro di uno zio, una raccolta di poesie. E poi avremo un momento di teatro a fine giornata sabato sera. Avremo momenti musicali con Cobol e Amptek e i Mom e Pane anche la domenica, e poi avremo tante presentazioni di libri, fra i quali c'è anche il libro che hai scritto tu, Federico Raboni, insieme ad Andrea Di Giorgi, con le letture di Simona Zilli. Di libri ne avremo per tutti i gusti. Per quanto riguarda Culture Jam Edizioni, presentiamo la domenica Gli Analfo Liberali, una raccolta di saggi che è uscita da pochissimo, e ancora più nuovo, ovvero uscirà la prossima settimana, un libro su Taiwan, storia di una frontiera. E poi avremo Squarci di Lo Russo, I giardini di Chernobyl di Andromalis e il manuale del cosmonauta di Cobol. Tra l'altro avremo punto ristoro, pranzo e cena, e avremo un laboratorio per ragazzi dai 10 anni in su che è tutta la giornata disponibile, che è una sorta di laboratorio aperto di matematica critica a cura di Opi Edizioni. Ed avremo bellissimo anche la mostra del collettivo 101 ex Urban Mag, sempre in realtà 100 cellese molto forte, che allestiranno la loro mostra This is not a watermelon, dedicata alla Palestina.
0: Gli spazi sia esterni che interni?
1: Faremo tutto all'esterno, ovviamente ci sono anche spazi interni nel caso in cui fossimo tanto sfortunati da avere la pioggia.
0: Nel complesso quante sono le editrici presenti?
1: Più di 20, avremo anche qualche banco speciale più artigianale e qualcosa di musicale. C'è un momento di teatro alla fine del sabato sera, c'è Palestina Calling a cura di Ombre Resistenti, è un breve spettacolo teatrale. L'ingresso è libero per chi vuole sostenere le attività del laboratorio, è gradito un contributo, ma l'ingresso è libero. Books Not Bombs Roma su Instagram, e poi abbiamo anche l'evento Facebook. Volevo dire che il disegno, il logo di questa manifestazione ci è stato generosamente dato e realizzato da Andromalis.
0: Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente a Roma, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 al laboratorio sociale autogestito 100 Celle, Casale Falchetti, Viale della Primavera 319B. Un saluto e un ringraziamento a Sira Devanna di Culture Jam Edizioni. Ci vediamo lì.
1: Ciao, grazie Federico, grazie mille, a sabato.

0: Con Lorenzo Terranera, uno dei curatori della 21esima edizione della festa di strada Bertani Dai, dal titolo Bianco e Nero, a Roma, via Agostino Bertani, domenica 7 giugno 2026. Ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Bertani Dai è nata oramai, sono più di 21, perché poi noi abbiamo avuto il mezzo il Covid e quindi ci siamo fermati 23 anni fa. Abbiamo iniziato, l'idea era quella di aprire gli studi qui sulla strada e aprire gli abitanti della via. E poi a un certo punto abbiamo detto, vabbè, perché non facciamo una festa? Abbiamo cominciato a invitare un po' di gente, abbiamo capito che la cosa si faceva sempre più grande e quindi abbiamo chiesto il patrocinio e poi dal patrocinio la chiusura della strada. Poi a un certo punto ci ha preso un po' la mano e negli anni la cosa è cresciuta. È un appuntamento fisso qui, insomma, su Trastevere, insieme alla festa dei Novantri, chiaramente, al cinema in piazza, a tante altre iniziative, però comunque la gente se lo aspetta, insomma, ecco, chiedono. È una festa che negli anni si è trasformata, è diventata sempre più una festa per famiglie, quindi c'è tutta una parte molto importante per le bambine e i bambini, ci sono spettacoli, laboratori, c'è anche la possibilità di mangiare, c'è l'ombra, perché creiamo un po' di ombra, specialmente in questo periodo caldo, e la parte di laboratori sarà al coperto, poi ci sono concerti, ci sono mostre per la strada portate da gente con la quale collaboriamo da anni. Il tema è bianco e nero. L'idea del bianco e nero era venuta l'anno scorso, ma poi l'anno scorso che erano 20 anni, quindi 20, insomma, alla fine ha preso il sopravvento 20 e adesso è tornato questo bianco e nero che ci ispirava molto, anche perché poi l'allestimento della strada ogni anno è tematico, quindi tutte le persone, illustratrici, illustratori, chi collabora, chi viene qui, i laboratori in piazza, sono tutti incentrati sul tema. Quindi lavoriamo su questo, sul bianco e sul nero, in tutte le sue varie accezioni, insomma, ecco, che poi non vuol dire mancanza di colore, come ci dicono, ma diciamo molto ispirante, insomma, ecco, dal punto di vista creativo, questa cosa è bianco e nero. Vestiremo la strada.
0: Per chi non conoscesse l'evento, gli studi sono studi di disegno, di grafica, di illustrazione.
1: Sì, sì, c'è un po' di tutto qui, c'è scenografia, animazione stop motion, c'è l'oreficeria, ci sono delle creative, dei tessuti, lo studio Melodia, poi ci stanno vari luoghi dove succedono delle cose e in questa giornata portano fuori il loro lavoro. Poi ci sono i concerti, iniziamo verso le 3, la festa è dalle 10 e poi finisce alle 10:30, insomma, di sera, 22:30, a parte gruppi nuovi, ci sono i Steve's Band, insomma, c'è dei Leuca, Ogigia, gli Arpillo che chiudono come al solito, Lorenzone, Luigi Ceci, insomma, vari gruppi si alterneranno sul palco, c'è gli Hakuna Matata, insomma, immancabili, come tutti gli anni.
0: Ci sono anche strutture in legno per i giochi dei bimbi.
1: Sì, ci sono giochi, c'è il gioco, lo montiamo anche quest'anno e lì sì, va avanti tutto il giorno. Più altri giochi, altri laboratori che faremo lungo la strada.
0: I riferimenti per il programma sul web?
1: C'è una pagina su Facebook, c'è una pagina dedicata per Bertani Dai.
0: 21esima edizione della festa di strada Bertani Dai, dal titolo Bianco e Nero, a Roma in via Agostino Bertani, domenica 7 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Lorenzo Terranera.
1: Grazie, ci vediamo domenica, il 7.

0: Con Stefano Massari di Creusa De Ma Edizioni per presentare il libro Gaza, diario di un medico di Salman Khalid, in libreria da mercoledì 27 maggio 2026. Ben trovato!
1: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Io amo leggere da sempre, quindi il lavoro editoriale è un lavoro che fa rima con passione, quindi con tutti quegli ingredienti lì che pescano in cose che ami fare, cose che comunque sono anche faticose, perché il lavoro editoriale è un lavoro difficile, di ricerca e di scoperta. Questo libro, io quando parlo di Gaza, del libro di Salman, dico sempre che ci sono libri che magari ti cambiano la vita, libri belli da leggere, libri piacevoli che si possono leggere a volte magari anche per passare il tempo. Questo mi viene a dire che è un libro necessario, nel senso che è un libro che racconta ciò che sta succedendo nella striscia in prima persona. È un racconto di un mese di esperienza sul campo di questo medico di emergenza canadese che arriva nella striscia sperando, ipotizzando di poter dare un contributo sul campo a ciò che succede, e scopre in realtà all'inizio in maniera così anche inaspettata che dare un contributo anche medico è molto difficile. La situazione è drammatica, non ci sono strutture in grado di ospitare la medicina di emergenza, quindi all'inizio è frustrato perché pensa di essere stato supponente, no? Dice: volevo cambiare forse le cose, invece arrivo qui e mi rendo conto che è tutto molto più difficile. E poi capisce, però dice: ok, forse non posso fare il medico come immaginavo di farlo, ma posso fare il testimone. E allora questo

non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci. Tutti i lunedì dalle 18.30 al CSOAT Aure Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

domani, martedì 2 giugno, a Piazza dei Consoli a Roma. Fuori le basi USA, NATO, dei quartieri popolari, incontriamoci e discutiamone martedì 2 giugno.

sei costretto a pagare un privato per curarti, quando la scuola di tuo figlio cade a pezzi, quando non hai soldi per fare la spesa, quando abbandono e incuria dell'ambiente generano calamità naturali. Ricordi

Pigneto. Alle ore 20, prima visione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, prima proiezione del documentario sulla mobilitazione del 2022-2023 contro 41 bis del gassolo ostativo. Quindi martedì a Piazza Nucidelli al Pigneto.

terrestre. Lo scopo della missione è trasformare il viaggio in un vero cantiere politico per creare tappa dopo tappa un'infrastruttura di lotta popolare capace di spezzare l'assedio del silenzio che avvolge la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Durante i 3 giorni, dal 3 al 5, si alterneranno momenti di denuncia e informazione, iniziativa di raccolta fondi, mostre fotografiche, proiezioni e incontri con attivisti palestinesi, trasformando l'approdo della Ghassan Kanafani in un presidio di responsabilità politica e sociale volto alla costruzione di azioni concrete e solidali.

6 giugno presso lo spazio anarchico Vettor Fausto. Il Cineforum Cine Bakunin prevede per il 3 giugno la proiezione della decima vittima di Elio Petri, fantascienza all'italiana di qualità, Elio Petri. Quindi appuntamento mercoledì 3 giugno al tramonto, ora solare di Garbatella.

Venerdì 5 giugno dalle ore 18, festa di autofinanziamento per la scuolina popolare del centro sociale di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Musica e musichette, cibo, spettacolo e laboratorio per bimbi di ogni età. Venerdì 5 giugno al centro sociale in via in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca.

Biomercato Incertosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E Biomercato Incertosa, il giardino liberato in via Galeazzo Alessia alla Certosa.

6 giugno a Via Prenestina 173, training su sicurezza informatica e sorveglianza digitale, proteggere comunicazioni, dati e reti, dalle 11 alle 13 al centro sociale ex SNIA in Via Prenestina 173, oppure anche online con Lula Merlo, consulente per la sicurezza informatica e digitale nei movimenti sociali, training for the defenders. In un contesto in cui la sorveglianza digitale è sempre più diffusa e sofisticata, proteggere le proprie comunicazioni non è solo una questione tecnica, ma una pratica politica. Dati, dispositivi e reti sono oggi terreno di conflitto attraversati da controllo, estrazione e repressione. L'incontro fornirà strumenti concreti per rafforzare la sicurezza digitale individuale e collettiva, dalla protezione delle comunicazioni alla gestione dei dati sensibili fino alla prevenzione dei rischi legati a monitoraggio, tracciamento, accessi non autorizzati.

for Defenders, sicurezza informatica, al CSOA ex SNIA dalle ore 11 alle ore 13, al centro sociale ex SNIA, ma anche online.

per poter partecipare. Sicuramente lo trovate sul gancio di Roma, roma.convoca.la.

Ora sabato lì vicino a Strike in via Umberto Martini 21, analogica dalle ore 15:30, ritrovare le pratiche analogiche significa ritrovare un certo modo di riempire il tempo. Analogico vuol dire riflettere con una disponibilità di memoria definita, usare lo spazio consapevolmente, conoscendo i limiti e colmando il qui e ora. Pensare analogico vuol dire pensare prima, inserire un rullino nel corpo di una macchina fotografica, selezionare un tondo vinile, poggiare la puntina sul solco giusto, incidere con sgoglio di precisione la pelle sintetica, premere con la giusta pressione la spatola per spalmare bene l'inchiostro.

Comune 270. Extra periferia, festa separata, no maschi etero cis. 6 giugno, inizia alle 22, sottoscrizione a offerta libera. Il CSOAT Aure Marco si trova in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 288 a Spinaceto.

festival di quelli che piacciono a noi, senza sponsor e soggetti esterni che orientino contenuti e direzione. Vogliamo creare uno spazio di pratica libero da logiche commerciali, è LGBT e transfemminista. Non propone standard estetici né performance da raggiungere. È popolare perché lavora sull'accessibilità, nei costi, nel linguaggio, nella modalità di preparazione, perché prova a togliere barriere invece di crearle. Tu porta la tua energia, il tuo tappetino, al resto pensiamo noi, quindi dal basso, primo festival di yoga popolare, allo Acrobax, via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno.

Rocco da Cesinale 18, il coro Giovanna Marini, benefit per lo spazio anarchico 19 luglio, cori, inni e canti di lotta della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, il coro Giovanna Marini diretto da Sandra Alos, Moller e Cotronei dalle ore 18, e a seguire cena sociale.

Ultimo comunicato per questo spazio comunicazioni riguarda domenica 7 giugno. La libertà non cade dal cielo, una giornata a Laurentino 38, domenica 7 giugno. Durante la giornata live painting di Zero Calcare, dalle 10 colazione e banchetti, alle 13 pranzo, 15 allenamento di autodifesa, alle 16 il circo pirata, alle 16.30 partitona caotica di calcio, alle 17.30 un breve incontro formativo con un'avvocata su sgomberi e sfratti, e dalle 19 alle 20.30 concertini

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

antifascista sempre, no pasaran. Renoitz, Acrobax, 2006-2016, io non dimentico.

antifascista sempre, no pasaran. Renoiz, Acrobax, 2006-2016, io non dimentico.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Thank you.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portavo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: do. Look what you just made me do.
1: Per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
2: Scusa, sai che non ho capito?
1: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio su quale carcere in solidarietà con le persone detenute.
2: Oh, io non lo sto a capire che dice.
1: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
2: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
1: Prova a scrivere collettivo con la K.
2: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
1: Con la Q?
2: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
1: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
2: Ma sarà difficile?
1: Ma no, sono proprio tre cosette.
2: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portavo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.
2: Noi lasciamo i suoni dei Ramallah Underground per

0: come dire, liberati dagli attivisti greci, e quindi si sono uniti alla loro manifestazione e si sono riuniti di nuovo all'equipaggio della flottiglia con molto più entusiasmo. Altre navi si sono aggiunte, abbiamo ripreso il viaggio verso la Turchia. Dobbiamo dire che l'accoglienza in Grecia non è stata eccezionale, abbiamo fatto molto fatica anche ad avere i rifornimenti di acqua, acqua dolce, benzina. Fortunatamente ci hanno aiutato sia gli attivisti greci che le due navi di Greenpeace e Open Arms, che sono state, come io dico sempre, come due angeli custodi, che hanno vegliato su di noi, che hanno provveduto in caso di mancanza di pezzi di motore o altro, e soprattutto per la presa in carico degli attivisti che avevano subito problemi di salute. Quindi questo ci ha dato una grande sicurezza. Abbiamo continuato il nostro viaggio fino in Turchia, fino a Marmaris, e lì l'accoglienza degli attivisti turchi è stata veramente eccezionale. Abbiamo provveduto anche qui a riparare le nostre navi, ad accogliere chi era stato intercettato, è venuto da noi Saif, a portare tanto entusiasmo. Mai nessuno di noi, nonostante le continue valutazioni del rischio tappa dopo tappa, perché ognuno di noi aveva il diritto di poter abbandonare la missione, nessuno di noi si è mai tirato indietro.
1: Questo mi sembra molto importante, anche perché, no, correggimi se sbaglio, ma le barche erano molto di più rispetto alla prima volta.
0: Sì, in tutto eravamo, poi sai, alcune sono state un po', hanno trovato le loro difficoltà, ma era proprio la flottiglia. Noi eravamo 500 come attivisti divisi in queste barche, e in ogni barca c'era sia personale medico, era molto vario come equipaggio. C'erano insegnanti ovunque che mantenevano i loro rapporti, no, con i loro allievi, i loro studenti, anche questo per portare il messaggio all'interno delle scuole e delle università. Personale sanitario su ogni barca e poi anche di tutti gli ingegneri, qualsiasi tipo di lavoro, comunque tutti animati dallo stesso entusiasmo.
1: Sì, in effetti quello che leggevo anche che, insomma, la percentuale di medici, infermieri è anche aumentata, sia sulla flottiglia sia anche nel convoi di terra, perché lì il trasporto era proprio di autoambulanze, quindi necessariamente c'era anche personale sanitario, credo, no?
0: Sì, e poi è stato messo anche, mentre prima l'idea originale era quella di fare una barca intera, una nave intera con gli operatori sanitari, in realtà poi per questioni di sicurezza si è deciso di suddividere, no, nelle varie barche, anche perché sappiamo dalle precedenti intercettazioni che erano state lanciate delle sostanze urticanti, erano intervenuti i droni a danneggiare le barche. Quindi la presenza di un sanitario era stata considerata fondamentale. E poi c'erano anche dei soggetti fragili. Io per esempio avevo sulla mia barca un soggetto fragile che in caso di riacutizzazione avrebbe avuto assolutamente bisogno di un sanitario. Questo è encomiabile, quante persone con difficoltà fisiche si sono presentate e hanno deciso di non mollare mai. C'era una donna palestinese che aveva un arto molto molto molto più basso dell'altro, dovete vedere come si muoveva sulle barche, sul ponte, a rischio di cadere, seduta, strisciando per terra, perché non ce la faceva a camminare. Eccezionale, questi sono esempi che ci dovevano proprio animare.
1: No, infatti mi sembra importante quello che stai raccontando, perché insomma uno ha un'immagine, no, di chi affronta, no, anche l'aggressività, la violenza con cui siete stati trattati, no? È peggiorata di giorno in giorno, di gruppo in gruppo. Dicevi, insomma, che è stata bloccata la giugno dell'anno scorso in Egitto la marcia, ma noi già vediamo che questa che è avvenuta quest'anno in Libia è stata ancora peggio di quella dell'anno precedente, eppure quella era stata bloccata come quella egiziana. Così uguale è il rapporto con gli attivisti della flottiglia anche negli anni successivi, insomma, cioè, ci ricordiamo tutti la nave Marmara, nave turca, dove ci sono stati ben 9 morti, quindi insomma non è mai stata una cosa, dal punto di vista israeliano, insomma, gli attacchi, l'aggressività diciamo, i crimini commessi di chi vuole rompere il blocco vanno avanti ormai da 20 anni quasi, insomma, se non di più, per capirci. Forse l'unico che era riuscito ad arrivare in barca a Gaza fu proprio Vittorio Arrigoni, che certo, purtroppo poi, insomma, ha perso la sua vita proprio nella striscia di Gaza. E quindi
0: questa violenza, sì, c'è stato un'escalation di violenza, ma quello che è raccapricciante è perché avviene, perché viene permesso dagli altri stati che mancano di tutela verso i propri cittadini, come è successo a noi italiani, ok? Quindi c'è questo permettere alle forze israeliane di continuare impunemente questo loro disegno genocidario, violento, nei confronti di chi si oppone, di chi cerca di contrastare. E allora noi che cosa chiediamo? È sempre questo: chiediamo ai governi di intervenire, perché noi ci abbiamo messo i nostri corpi, ce li hanno maltrattati, abbiamo detto che c'è tanta violenza, ma voi governi che concedete questo a Israele, ci dovrebbe essere un cambio di rotta, ci dovrebbe essere un minimo, e a loro l'appello nostro. Noi sapevamo che sarebbe stato difficile arrivare, non sapevamo di subire tanta violenza, questo assolutamente sì, ma comunque l'appello è sempre quello. Perché abbiamo fatto questo? Per metterci in mostra? No, assolutamente, non c'è protagonismo in questo, siamo stati così maltrattati che penso che nessuno lo possa desiderare. Era solamente per attirare l'attenzione: guardate, i problemi sono questi, il genocidio continua, non c'è mai stato un cessate il fuoco, non è mai stato aperto il corridoio umanitario, dunque facciamo qualcosa. Era molto questo il messaggio, no, della nostra flottiglia. Comunque, come dicevi tu, una volta che siamo stati intercettati in più mandate tutti, ci siamo ritrovati su queste navi da guerra, ma veramente da guerra, con filo spinato e fucili puntati in ogni momento, fucili puntati su di noi. Non si poteva cantare, non si poteva riunirsi, non ci si poteva parlare, perché loro sparavano anche questi benedetti proiettili di gomma che fanno male. È vero che non uccidono, ma hanno fatto danni a una gamba di una persona, hanno provocato ferite a tanti. E poi un'altra cosa su cui volevo mettere proprio il punto, no, di questa escalation di violenza, che purtroppo esiste ancora un colore della pelle, esiste una religione che rende più vulnerabili, un'appartenenza sessuale che rende più vulnerabili le persone.
1: Questo, cioè, praticamente ci stai dicendo che le persone con un colore diverso di pelle, tipo nere, non so.
0: Sì, e con paesi confinanti con la Palestina. No? Perché al di là
1: dei libanesi, giordani,
0: eccoci, sì, assolutamente, al di là poi dell'orientamento politico, di quello che può essere nel Maghreb e tutti questi paesi eccetera, ci sono gli attivisti che vengono comunque penalizzati, assolutamente sì. Questo, c'è stata una violenza nei loro confronti molto molto molto superiore. Il passaporto conta tantissimo. Noi sulle stesse navi più volte ci siamo mescolati proprio per unire un passaporto forte e un passaporto debole. Ovviamente noi italiani eravamo un passaporto forte, in America un passaporto forte, e ci siamo anche suddivisi tra uomini e donne, perché anche essere donna o avere un'altra appartenenza sessuale è discriminatorio.
1: In che senso vengono trattati peggio gli uomini o peggio le donne?
0: No, altre appartenenze sessuali, intendo anche chi è diversamente, no? Appartiene ad altro genere, anche quelli sono presi di mira, ma in modo veramente crudele. Poi consideriamo che loro, per quanto noi potessimo mischiarci fra di noi, cercare di cambiare le carte, loro sanno sempre tutto. Loro sanno chi c'è sulle navi, loro sanno chi siamo, cosa facciamo, e è assurdo, sanno tutto. Molto spesso loro si immettevano nelle nostre frequenze radio, no? E tu, mentre navigavi di notte, sentivi la loro voce minatoria che ci intimava di tornare indietro, ovviamente mai presa in considerazione, però eravamo, come a dire, spiati, a volte boicottati, a volte spiati, quindi insomma, era difficile sfuggire.
1: Beh, d'altra parte questo l'avevamo già sperimentato, perché sì, è vero. E rispetto, come dici te, abbiamo cercato di attirare l'attenzione, no? Ma quelle immagini di vedervi attivisti internazionali, come dicevi, di tanti paesi differenti, inginocchiati, legati con le fascette, probabilmente a me e a te non è una novità rispetto a quello che avveniva con le palestinesi e i palestinesi. Certo, nella striscia di Gaza abbiamo visto addirittura anche spogliati nudi, no? I sanitari quando li portavano fuori dagli ospedali, inginocchiati, ammucchiati sui camion. Quindi queste immagini avevano fatto il giro del mondo. Poi certo va benissimo che sono usciti almeno qualche voce di protesta a livello, insomma, quantomeno europeo, no? Dei vari paesi europei.
0: Certo.
1: Però insomma non. Cioè, io vedendo voi così ho pensato, sono trattati. È un'immagine già vista, lo stanno facendo da tantissimo.
0: Loro certo, ma pure, ascolta, oltre a quello che avete visto, il famoso video, no, che è andato in giro e circola, in cui eravamo stesi tutti per terra, in cui eravamo ammassati, eccetera. C'è stato anche il momento della detenzione. Noi avevamo le manette alle mani e ai piedi, siamo stati privati delle scarpe, ci hanno costretti a camminare sullo sporco, sul bagnato, a dormire in queste celle che sono le celle dei palestinesi. Io lo dico non perché è successo a noi, perché eravamo nelle stesse prigioni dove ci sono da anni e chissà per quanti altri anni palestinesi. Il nostro incubo dopo 4 giorni è finito, però un incubo. Io racconto il mio dicendo che ci sono i letti senza materassi, sono letti di ferro, si dorme per terra, c'è un sovraffollamento. In una cella da 8 eravamo in 27. E qualsiasi forma di protesta, per dire, anche il fatto stesso, no, loro ci intimavano di stare tutti stesi e non c'era neanche spazio per terra, era un motivo per poter picchiare, per poter gridare, urlare. Ci hanno cambiati di cella ogni ora 2 ore. Questo significa che tu non hai la possibilità neanche di rilassarti un attimo, e di nuovo sei lì in ginocchio con i cani tenuti al guinzaglio che sono lì a io ho immaginato, oddio, se questo molla il cane che fine facciamo, perché così te lo tengono proprio vicino, tu io non osavo guardare, no? Sono cani feroci, come sono loro dei cani feroci. Ecco, e l'acqua, non ci hanno dato l'acqua, bevete dal rubinetto, ma veniva giù un'acqua marrone. Non ci hanno dato da mangiare, faceva freddo, ma questo, ripeto, noi per 4 giorni. Quando ci hanno messo le divise da detenuto, no? È stato, insomma, lo senti addosso, no? Manette piedi, manette alle mani e divisa da detenuto, ed è già tanto, no, emotivamente. Ma quando ho visto le divise dei bambini, misura ragazzini, ecco lì è proprio stato un pianto proprio. Come fai a immaginare quanti sono, più di 400 ragazzini palestinesi che sono detenuti, e quando li lasceranno, e quando lasceranno i sanitari, il dottor Abu Safia, non si sa. Quindi quello che è successo a noi aveva un termine, ecco. Non è stato semplice. E poi l'ultima cosa che voglio dire, noi pensavamo l'ultimo giorno di andare incontro al processo come era da routine, perché tu sei imprigionato, messo lì e poi vai di fronte a un giudice. E così, mentre eravamo nei nostri furgoni pronti a preparare le risposte da dare al giudice, soprattutto non dare risposte perché sono solo provocazioni quelli che ti fanno loro, solo provocazioni.
1: Anche perché non si capisce quale reato uno ha commesso, in acque internazionali manco si è arrivato in Israele, quindi cioè, di che cosa uno è imputato? È come se uno venisse qui a prenderti perché...
0: No, ma per loro il reato che a me ha contestato una persona era quella di essere entrata, di voler rompere il blocco che Israele ha imposto a Palestina, ed è un blocco legale, dicevano loro, e volevano che io firmassi, riconoscessi questo, quando ancora eravamo a mille miglia. E le provocazioni sono state tante, mi hanno chiesto i motivi per cui ero lì, no? Perché mi hanno chiesto se ero una turista, che è proprio provocazione pura, rispondendo sono un operatore sanitario, loro dicevano noi qui abbiamo i migliori operatori sanitari, cosa sei venuto a fare qui? Quindi a quel punto tu molli tutto. Comunque ti stavo dicendo che sicure di andare di fronte al giudice, poi abbiamo cominciato a spiare, non dai finestrini perché sai i camion che portano i detenuti sono tutti completamente chiusi da griglie eccetera, ma proprio dai fori minuscoli, e quando abbiamo visto la freccia aeroporto e il mio convoglio insomma ha girato lì, c'è stata un'esplosione di gioia, abbiamo saltato la fase del processo. Ma perché? Perché tre aerei turchi sono intervenuti e sono venuti a prenderci in Israele, ma turchi. Io fino ad allora non ho mai visto la mia bandiera, o qualcuno con rappresentante della mia patria, dell'Italia. Non ho visto un console, non ho visto nessuno. Gli unici avvocati che ci hanno sostenuto sono israeliani, fanno parte di Adala, no? Quella organizzazione che difende i diritti in Israele, quindi anche loro sono esposti a pericolo, no? Di rappresaglia. Ma io non ho visto nessuno che parlasse la mia lingua. Siamo stati presi dai turchi e ci hanno riportati prima in Istanbul e poi in salvo. Ecco, questo è stato un po'.
1: Questo è stato in sintesi il percorso.
0: Certo.
1: No, capisco che, insomma, come ci raccontavi te, insomma, non è stato semplice, no? Sopportare non solo le minacce, le angherie, no? Ma per un tempo che tutto sommato si è andato allungando anche rispetto le precedenti sequestri, perché questi sono veri e propri sequestri. Però tornando un attimo indietro, volevo tornare al momento in cui c'è stato anche questo incontro in Turchia, quando dopo il primo sequestro di Tiago e Saif comunque siete ripartiti dalla Grecia per andare a Marmaris. Anche lì c'è stato un momento, un incontro per poi decidere di ripartire. Ecco, insomma, se ci racconti anche un pochino.
0: Sì, sicuramente il movimento da terra seguiva le navi, no? E da terra preparavano quello che sarebbe stato poi il terreno per noi. E quindi lì in Turchia, dopo questa prima brutta intercettazione, è stato fatto un'ennesima valutazione, assessment del rischio, no? Perché, come ti dicevo prima, ognuno di noi doveva essere libero di abbandonare. Rivedere i compagni intercettati e con le loro anche ferite, con i loro occhi neri, con la loro ansia, con il loro dolore, in realtà non ha fatto altro che caricarci. E poi l'arrivo di Saif dopo la sua liberazione è stato veramente grande. Quello che il movimento ha fatto è stato chiederci in quell'occasione cosa volevamo noi, cosa pensavamo, quale sarebbe stata per noi la cosa più giusta. E come ti ho detto, è stata unanime, no? La nostra voglia di dire assolutamente sì, andiamo avanti e continuiamo finché ci sarà l'ultima barca. Pensa, io ero tra le ultime 10 barche rimaste, quindi eravamo ormai quasi tra la speranza ce la facciamo? No, la rassegnazione ci prenderà, però fino all'ultimo comunque il nostro sforzo è stato tantissimo. Quando abbiamo visto poi che si avvicinava, ripeto, ero tra le ultime barche, no? Quando abbiamo visto che c'erano le navi da lontano e si sono avvicinati i loro gommoni, motoscafi, lì come tutti abbiamo buttato i nostri telefonini in mare, abbiamo buttato tutti i coltelli e tutti gli oggetti taglienti per evitare che potessero accusarci di terrorismo, di avere armi eccetera, anche la limetta delle unghie poteva essere un problema, e quindi ci siamo presentati disarmati, completamente disarmati, inermi, ma hanno infierito anche su questo.
1: Infatti le scene che abbiamo visto sono state quelle addirittura di motoscafi d'assalto arrivare sul ponte delle barche, delle navi, oppure sparare proiettili di gomma o acqua, quant'altro.
0: E noi eravamo poi messi sulla prua col mare forte, eravamo messi sulla prua, quindi eravamo completamente zuppi con queste armi. Non potevamo guardare loro perché tu non puoi, devi tenere la testa bassa, non riuscivamo a tenerci. Quello che io guardavo era alla mia destra, ma proprio vicino, ti dirò, 30 centimetri di più, questo fucile che mi puntava col puntatore con il laser rosso. Alla fine, oddio, non sapevo se guardare il mare, se guardare il fucile. Alla fine avevo una bandana in testa, ho deciso di mettere qui e di chiudere i miei occhi, ho detto chissà come andrà. Ecco, quindi è cominciato già da lì. Poi tagliano le vele, distruggono i motori. Una volta sono entrati su una barca, hanno abbordato una barca e, non trovando la persona di cui loro erano alla ricerca, non si sa neanche chi, hanno appunto tagliato le vele, hanno rotto il motore e li hanno mandati alla deriva. Erano 7 persone che hanno avuto paura di notte col mare forte, perché abbiamo incontrato sempre mare forte, di non essere recuperati in tempo. Fortunatamente sempre gli attivisti greci da terra sono riusciti a riprenderli, però la loro cattiveria si manifesta in ogni comportamento, pur di far male fisicamente, pur di umiliare. A me mi hanno presa con le manette e mi hanno tirato uno da destra e uno da sinistra, quindi puoi pensare il dolore, no? sulle ossa dei polsi, eccetera. Ma non, ogni gesto poteva essere un pretesto. Non potevi parlare, non potevi chiedere perché non torna in cella una compagna che avete preso ieri sera, cosa ne avete fatto, perché non rientra, e tu la vedi rientrare il giorno dopo piangendo. Questo ti può far pensare alle peggiori cose che siano successe. Insomma, sono state abbastanza.
1: Ma su queste, diciamo, su queste, insomma, violenze, crimini, sapevo che c'era anche delle indagini da parte, insomma, della procura italiana. Tu ne sai qualcosa? Sta andando avanti?
0: Io so che la scorsa flottiglia, finalmente, quella di ottobre 2025, ha prodotto un documento che è stato presentato alla Corte Europea dei Diritti Umani, e suppongo che si farà anche nello stesso modo adesso. C'è un team legale fantastico che sta seguendo ogni passo, che ci guida. Ovviamente ci sono state anche tutte le refertazioni in pronto soccorso con referto inviato all'autorità giudiziaria. Ci hanno fatto le foto sulle nostre ferite, e anch'io ne ho riportate alcune, non gravissime ma abbastanza gravi. E è stato diagnosticato lo stress post-traumatico, quindi abbiamo anche dei giorni di diagnosi per poterci riprendere. Tutto questo è seguito dal team legale. Sì, saremo interrogati a presto. Loro sono in gamba, assolutamente.
1: Bene, comunque questa esperienza che ti ha portato, no? Perché poi, insomma, parlavamo delle condizioni sanitarie di Gaza, ma è notizia, insomma, di questi giorni, oltre degli ulteriori bombardamenti, abbiamo visto che cosa ha fatto Israele a Gaza, la stessa cosa la sta facendo in Libano o addirittura anche in Siria. Proprio in questi giorni altri operatori sanitari sono stati uccisi, per esempio, certo, in Libano, no? Nei vari bombardamenti. Di questo purtroppo se ne parla veramente molto poco e si sta allargando, no? E anche lì sul terreno c'è una resistenza, però insomma Israele, nonostante la tregua, anche lì continua a bombardare, ad allungare la linea di demarcazione, è arrivato fino al fiume Litani, no? Continua a espellere dai propri villaggi, ad emettere ordini di espulsione ed evacuazione, e soprattutto, cioè, mira ancora una volta, insomma, il target preferito.

0: che è presente in tutto il mondo, è una casa farmaceutica israeliana che con i suoi con i profitti che gli derivano dalla vendita dei farmaci non fa altro che essere carburante per la guerra. È carburante perché Teva è vicina all'esercito israeliano, lo ha dichiarato e lo ha dimostrato in più volte, e Teva alimenta, hanno anche dei programmi per la salute mentale di chi combatte. Ecco, una cosa terribile che ho visto, ora apro una parentesi, è come siano tutti invasati, più giovani, meno giovani, vecchi. Tutti invasati, hanno lo stesso tipo di comportamento, urlano, strillano e esercitano la loro violenza con le mani, con i bastoni e tutto, nello stesso modo. Sembrano veramente dei come se stessero recitando un copione unico. Fa pensare, ma come mai? Sono veramente, c'è un lavaggio del cervello? Ce lo chiediamo. Assumono sostanze? Io mi chiedo, dopo una giornata in cui loro urlano dalla mattina alla sera in prigione e umiliano le persone, cosa fanno quando rientrano nelle case? Si trasformano in padri affettuosi dopo che hanno esercitato tutta questa violenza? Per me anche lì ci sarà da indagare in futuro. Comunque, ti dicevo che Teva è uno dei maggiori produttori di farmaci generici, sì. E quindi i suoi stabilimenti già di per sé sorgono su queste terre che sono colpevoli di atti genocidari, e non va bene. Questo deve essere contrastato in tutti i modi. Ma questa Teva già dal 2022 aveva già violato delle norme che riguardano l'antitrust, e nel 2021 c'era stata una giuria a New York che aveva ritenuto la società colpevole di aver alimentato la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. E così, anche se ritorniamo anche per esempio nel 2017, già erano state inviate delle lettere di avvertimento. Tutto questo, no? Tutto questo cosa ci fa pensare? Che Teva mette nel suo manifesto, nei suoi documenti, questa pratica di greenwashing, no? E si mostra come un'associazione etica che provvede alla cura della persona fornendo i farmaci. E no, non è così, è lì che va combattuta. In questo i sanitari per Gaza si sono assolutamente impegnati tantissimo. Ricordo che qui a Roma i sanitari per Gaza hanno addirittura presentato una mozione, una delibera in comune, raccogliendo più del triplo delle firme necessarie. Questa delibera è stata depositata ad aprile, mentre
1: Roma Sadda, che parte stare, no?
0: Sì, Roma Sadda che riunisce varie associazioni, giusto? E io non c'ero, questo è tutto un lavoro che hanno fatto loro, no? È stata presentata e depositata in comune, si aspetta che sia comunque
1: fissato il consiglio per prendere una decisione, cosa che stanno cercando anche lì. Ci sono state mobilitazioni, no? Però di posticipare l'attenzione, mi sembra, proprio prima del corteo del 16 c'è stata una grossa manifestazione in Campidoglio, no? Il 14 e il 15.
0: E sono riusciti anche a fare un piccolo presidio lì in Campidoglio.
1: Sì, sì, il 14
0: sotto,
1: e il 15.
0: Era quello, certo.
1: E poi il 16 c'è stato il corteo.
0: Beh, questa è una conquista, secondo me. Quando mai è stato possibile una cosa del genere? Le azioni, poi, se tu vuoi aderire al boicottaggio, sono tanti a livello di istituzioni, e quindi appunto, come dicevamo, fare pressione politica. Ma è rivolto anche a tutti i cittadini. Si invitano i cittadini a non acquistare farmaci Teva, a essere anche loro portatori di questo messaggio ai medici di famiglia. Sono state scritte delle lettere ai farmacisti, delle lettere ai medici. L'azione è continua e non va smessa. E poi sappiamo anche che Teva riunisce Ratio Farm, Cefalom e Dorum anche sotto questo aspetto. E comunque, quando si parla di boicottaggio, a me viene anche da pensare, perché ho conosciuto gli aeroportuali, i portuali di Genova, Livorno e Ancona, e c'era anche un grossissimo gruppo belga, attivissimi. Anche lì c'è da fare il boicottaggio, per esempio ritardare la partenza di una nave che porta materiale in Israele, materiale intendiamo armi, no? E ritardare, cambiare la rotta, impedire, comunque in qualche modo rendere faticoso. E quando parliamo di armi ci rifacciamo anche a Leonardo, no? Anche questo, Leonardo fuori dalle nostre università, Leonardo è riarmo, Leonardo è simbolo del riarmo, Leonardo vende le armi, Leonardo deve vendere la cultura, deve preparare i giovani a cosa? A tutto lo sviluppo tecnologico che ci permetterà di migliorare, è questo che deve entrare nelle università e non la concezione del riarmo. Niente, quindi queste sono le azioni che noi stiamo cercando di mettere in pratica e continueremo, non ci arrendiamo. E che dire, i volantini saranno sparsi ovunque e invitiamo ad andare sul sito di BDS e a conoscere quali sono i prodotti da boicottare, perché parte da noi, parte anche da noi cittadini. Ci sono i volantini contro Carrefour, ci sono i volantini, elenchi di farmaci e di prodotti da eliminare.
1: Certo, infatti ne abbiamo parlato varie volte, insomma, giustamente da un punto di vista, insomma, anche del tuo lavoro sanitario per Gaza, no? Hai attenzionato Teva, perché bisogna dirlo, no? Lo dicevi anche prima, ha avuto un corridoio prioritario sia dentro le farmacie comunali sia dentro gli accordi che la Regione Lazio ha con sull'acquisto di farmaci generici, e se non interrompono ufficialmente loro i contatti, giustamente, da un punto di vista individuale, anche partendo dal basso, uno può decidere di non prendere alcuni farmaci, quelli più banali, no? I farmaci generici.
0: Certo, certo.
1: Noi non li paghiamo, sono quelli, e quindi si può chiedere, no, non voglio Teva.
0: Ognuno di noi ha questo portare questo testimone, no? Sia nei confronti del farmacista, sia nei confronti del proprio medico. È una sinergia che ci dovrebbe essere.
1: E proprio in merito a questo, volevo darvi lettura, se lo andiamo a recuperare un attimo, del comunicato di BDS su Teva. Perché Teva che sta facendo? Un'operazione molto, come dire, già decisa da una politica economica, quella di chiudere alcuni stabilimenti italiani, però sta facendo una campagna, come dire, voi fate la campagna, io mettendo gli attivisti contro i lavoratori che lavorano negli stabilimenti di Teva, che saranno, che hanno detto che li chiuderanno, no? Quindi anche giocando in maniera molto sporca,
0: subdola,
1: no?
0: Subdola,
1: molto subdola.
0: Certo.
2: Infatti abbiamo proprio il comunicato dei BDS che proprio il 25 maggio, quindi l'altro ieri, a proposito della chiusura degli stabilimenti Teva in Italia, esprime già nel titolo piena solidarietà ai lavoratori. E vado a leggere il comunicato. BDS Italia desidera chiarire che la chiusura degli stabilimenti Teva in Italia non è conseguenza delle iniziative di pressione civile promosse negli ultimi anni. Attribuire questa decisione al boicottaggio significa distorcere la realtà e rischia di alimentare inutilmente tensioni tra lavoratori, cittadini e movimenti sociali. Le motivazioni alla base della scelta di Teva sono da ricercare in strategie industriali avviate da anni, come confermato da documenti pubblici e analisi del settore, per esempio tagli strutturali dei costi. Teva ha implementato sin dal 2017 un piano globale di riduzione delle spese operative per aumentare i margini e rispondere alla pressione competitiva internazionale, oppure outsourcing dei processi produttivi. La delocalizzazione verso paesi con costi più bassi è una scelta già osservata in precedenti riorganizzazioni del gruppo Teva, o ancora strategie pluriennali di ristrutturazione e la razionalizzazione della rete produttiva europea è parte di un percorso iniziato già molto prima dell'inizio delle campagne di boicottaggio. E questi elementi, scusate, dimostrano che la chiusura dei 4 stabilimenti produttivi italiani di Principi Attivi, la divisione e TAPI è il risultato di scelte economiche e industriali e non delle recenti pressioni sociali. Tuttavia si porta all'attenzione dei dirigenti e dei lavoratori il rischio che la complicità di Teva con l'esercito israeliano, cioè con l'IDF, con le conseguenti proteste e boicottaggi da parte dei professionisti sanitari, dei consumatori, possa in futuro comportare una flessione delle vendite di farmaci, in particolare di quelli equivalenti, dato che il mercato farmaceutico italiano offre un'ampia scelta di alternative terapeutiche terapeutiche sicure ed efficaci da parte di aziende più etiche. Quindi si passa a valutare qual è la posizione di BDS Italia. BDS Italia respinge con fermezza ogni tentativo di attribuire la responsabilità

0: responsabilità politiche e manageriali dell'impresa ed evidentemente non alle persone che vi lavorano. Ricordiamo anche alle amministrazioni pubbliche, alle regioni e ai comuni che è il loro dovere monitorare la condotta delle aziende, come ricordato anche dalla Carta, dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere del luglio 2024, che ha ribadito che tutti gli stati sono obbligati a far terminare l'occupazione e il genocidio mediante pressione politica, economica e culturale. E il comunicato si conclude con l'espressione della solidarietà ai lavoratori: esprimiamo la nostra massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori colpiti da questa decisione, siamo consapevoli dell'impatto umano, economico e sociale che la chiusura di uno stabilimento comporta e riteniamo che i lavoratori non debbano essere usati come scudi o strumenti retorici, che la responsabilità ricada esclusivamente sulle scelte manageriali e finanziarie dell'azienda e che sia necessario un intervento immediato delle istituzioni per garantire tutele, ricollocazioni e sostegno alle famiglie coinvolte. Quindi si chiede a Teva di prendere le distanze dal colonialismo e dall'apartheid israeliano e di adoperarsi per la ricostruzione del sistema sanitario palestinese distrutto da 78 anni di occupazione e da 2 anni di genocidio.
1: Bene, questo era il comunicato di BDS e probabilmente ci torneremo sopra. Oggi volevamo pure contattare una delle attiviste, una compagna, però insomma aveva altri impegni, non ci siamo riusciti, lo faremo le prossime volte. Invece, tornando insomma anche oltre, superando un po', o meglio, dicevamo, che cosa ti sei portata da questa esperienza, come, che tipo di ricaduta ha avuto, no? Anche nel tuo posto di lavoro, cioè nel senso dentro materialmente, no?
2: Nel mio posto di lavoro? Beh, io sono rimasta veramente colpita perché leggendo i messaggi quando sono rientrata ho visto una grandissima partecipazione e c'è stato un collega in particolare che ha tenuto i rapporti con la mia famiglia e quindi aveva notizie, eccetera. Lui aveva partecipato alla flottiglia precedente, quindi sapeva quello a cui sarei andata incontro io ed è stato veramente veramente vicino. Non è semplice nei posti di lavoro, non è semplice, al di là della solidarietà dei colleghi che è veramente tantissima, anche il mio reparto mi ha seguita tanto, i miei 2 reparti mi hanno seguita tanto. L'aspetto più difficile è quello del cambiare, no, la mentalità. Pare che a un certo punto abbiano messo anche delle mie foto sulla cancellata, eccetera, ma è stato ordinato dalla direzione di rimuoverle. Questo veramente fa male, dispiace. Sento che ancora lì c'è tanto, tanto, tanto da fare per poter cambiare la mentalità.
1: Ma infatti io mi riferivo non tanto ovviamente ai colleghi quanto alla nei posti di lavoro, come viene presa appunto più in termini di direzione, orientamento?
2: No. Mai all'interno dell'ospedale, anche quando abbiamo partecipato alle iniziative del digiuno per Gaza, nonostante l'abbiamo chiesto in direzione tante volte, eccetera, mai all'interno dell'ospedale, mai nessuna iniziativa, solo fuori. Questo fa pensare. Sì, però forse diciamo non sono pronti,
1: pensare,
2: non lo so.
1: Dimostra una forma di complicità, perché
2: di complicità.
1: Anche non fare niente alla fine diventa una complicità.
2: Ma perché i nostri ordini professionali, ti ricordo che noi abbiamo raccolto non so quante firme, veramente tantissime in tutta Italia, e abbiamo sollecitato gli ordini professionali, sia di medici che di infermieri, fisioterapisti, eccetera, a prendere posizione di fronte a questa violazione del diritto internazionale. È assurdo, questo è veramente assurdo. Ma io in cosa mi devo sentire, in cosa mi devo identificare? Nel mio stato, nel mio ordine professionale, nel posto in cui lavoro? È veramente dura, ancora c'è tanto da fare. Non mi scoraggio assolutamente, però noi batteremo sempre, ecco, batteremo sempre verso questa direzione. Qualcosa cambierà, ne sono sicura.
1: No, anche perché ho visto che le iniziative anche a cui facevi riferimento, no? Ci sono state anche quest'inverno, a parte lo sciopero e la fame fatto dalla rete Digiuno per Gaza, però c'erano state anche delle altre iniziative, Accendi una luce per Gaza, non mi ricordo, insomma, delle fiaccolate.
2: Ah sì, sì, ci sono state fiaccolate, ma ti ricordo anche quella al Pantheon dell'anno scorso. Ecco, adesso che estate, è stata molto partecipata, è bellissima, ognuno di noi porta una candela e ci si siede per terra e si crea un cerchio che è sempre più grande, e io mi auguro quest'anno di vederlo

0: ancora più grande. È bellissima anche la partecipazione dei turisti che passano di lì e aderiscono, perché di persone che sono con noi ce ne sono tante. Forse non c'è tanta volta, a volte il coraggio di venire fuori, non lo so, però questo servono le manifestazioni pubbliche, a attirare, no, l'attenzione, a dire vieni, non sei da solo, di anche tu la tua. Io non posso dimenticare nel momento in cui ci uscivamo dal furgone che c'è, del carcere in Israele, nel passaggio dal furgone all'aereo, io ho visto in vetrina in aeroporto persone che comunque davano il segno della vittoria e della solidarietà dentro l'aeroporto di Israele. Beh, queste sono cose, avrei voluto fotografarlo, ecco. Poi,
1: però non avevate più i telefonini.
0: E poi ci tenevano la testa giù, appena dicevi guarda quello, partecipa, loro ti abbassano la testa, non devi guardare quello che succede.
1: Quindi diciamo, è vero che tante cose non vengono neanche raccontate di quello che sta succedendo di Israele, e magari insomma stanno all'oscuro anche, però c'è una parte insomma che queste notizie, accesso a queste informazioni sicuramente è minoritaria, che però provano a cambiare le cose da quello pure che stai raccontando.
0: Beh, i nostri avvocati te lo dimostrano, no? Ma soprattutto all'interno della flottiglia c'era un folto gruppo di persone di origine ebrea non sionista, hanno messo i loro adesivi ovunque, l'hanno messo, orgogliosi di appartenere alla razza ebrea, ma non di essere sionisti e di essere accanto al popolo palestinese in questa ingiustizia.
1: Mentre qui purtroppo abbiamo persone che si rivendicano l'essere sionista, che vengono pure da un percorso di sinistra, ma insomma già lo sapevamo da tanti anni, manco lo voglio nominare perché non ha diritto neanche al ricordo nella memoria. Quindi chi ascolta questa radio sa perfettamente a chi magari mi riferisco, perché veramente senti delle affermazioni che sono fuori da qualsiasi possibilità di comprensione, no? Cioè, nel senso, non ci vuole molto per capire, certo, insomma, quanto sia razzista, fascista l'ideologia sionista. C'è poco da rivendicare sull'opportunità che abbia una radice all'interno e che sia deviata un po', questa ipocrisia insomma che pure esce continuamente fuori, no? Nei nostri paesi, quella di trovare ogni volta piccoli capri espiatori, per cui magari è il ministro Ben-Gvir, in cui la Francia gli ha negato l'ingresso perché dice è lui, poi magari si sono dimenticati di dire che a fianco c'era pure quella dei trasporti, che non mi ricordo come si chiama, manco voglio sapere il suo nome. Oppure l'Europa, mi sembra, insomma, ha dato dei divieti, delle multe ad alcuni coloni violenti, quando è storia di oggi, cioè arrivano le dichiarazioni, arrivano anche tramite i social, no? I racconti di episodi di aggressività, di violenza, di furti di bestiame nei villaggi intorno a Ramallah, nei villaggi della Cisgiordania, bambini che piangono tutta la notte. Vedo insomma le cose che escono fuori, che non è tanto difficile, no? Io non sono una social, eppure riesco ad avere queste informazioni. Immagino che persone magari che sono più social di me possono averne accesso a molte altre, no?
0: Certo. Ma comunque io, ecco, tu mi parli di questa parte, no, degli ebrei, dell'ipocrisia che dicevi, di questa copertura politica. Io adesso appena tornata ho l'immagine di quel gruppo di eroi che si sono esposti, no, molto più di noi, perché un passaporto di origine ebrea, no, e a partecipare alla flottiglia è stato un doppio target, come dicevamo loro. Io li ho visti, li hanno fotografati tutti, uno per uno.
1: Ma quindi tu, quando tu dici ebrei, parli di gente con passaporti israeliani?
0: Ma alcuni hanno avevano il doppio passaporto, anche se hanno vissuto sempre in Belgio, in Olanda, in Spagna, eccetera. E poi sì, sono gli attivisti anche in Europa, alcuni di loro sì ce l'hanno, è comunque il nome, no? Il nome li contraddistingue, alcuni hanno proprio il nome.
1: Come Ilan Papp, che ha deciso alla fine, ecco, di andare via dall'università, insomma, in cui lavorava, di andarsene in Inghilterra perché gli era, insomma, oltre che avere paura per la propria incolumità, insomma, gli rendevano impossibile la vita all'interno dello Stato di Israele. E oggi, insomma, denuncia costantemente, non solo tramite le sue lezioni, tramite i suoi libri, ma anche in tante conferenze, in tanti incontri, quello che è letteralmente, no? Insomma, i crimini commessi dallo Stato di Israele, non solo commessi, che commette e che commetterà se qualcuno non lo ferma.
0: Certo, una nota di merito va a quelli che lo fanno, vabbè, a livello di Ilan Papp siamo a livello superiore, ma anche chi nel quotidiano, molti di loro sono insegnanti e avevano questo collegamento continuo con i loro ragazzi, quindi trasmettere a ragazzi europei, a ragazzi belgi, Olanda, ripeto, Spagna, eccetera, quello che stavano vivendo loro da ebrei sulle navi, e questo è stato veramente forte come messaggio. Tanto, tanto merito a loro.
1: Per curiosità, sì, anche italiani?
0: No, ti posso solo dire questo, che io avevo, mi ero imposta di non cadere in nessuna provocazione quando ci avrebbero fatto le domande, eccetera. A un certo punto mi hanno chiesto, prima di firmare i loro fogli con cui tu ammetti di essere entrato illegalmente o meno, mi hanno chiesto che lingua, se volevo un interlocutore e in che lingua. Lì l'ho richiesto italiano, proprio, anche se c'era la comprensione minima dell'inglese, c'era, no? Poi loro cosa ti chiedono? Sono proprio poche le domande che ti fanno, no? Sono sempre le stesse. E io l'ho chiesto italiano, volevo capire. Mi ha chiesto se ero lì per motivi di turismo, molto provocatoriamente, eccetera. E io gli ho risposto che sono un'infermiera, loro mi dicevano ci abbiamo i nostri medici, e poi gli ho detto: e com'è che tu, gli ho dato del tu, mi è venuto, parli così bene italiano? Ah beh, io vengo da Firenze, mia madre sta lì. Questa cosa mi ha dato un fastidio, lui era dietro la scrivania, stava interrogando me, mi tenevano stretta giù per terra, e lui con semplicità, a questa appartenenza allo Stato italiano, è veramente ripugnante. Io, ecco, lì rischiavo di compromettermi la mia sicurezza, perché mi veniva ad alzarmi e di sbattere i pugni su quella scrivania. Fortunatamente la razionalità, però ti assicuro che lì è stato proprio forte, ha prevalso la mia razionalità, l'istinto di sopravvivenza e di sicurezza, però lì c'era proprio da dirlo, l'ha detto con una strafottenza. Beh,
1: come dire, siamo i padroni del mondo.
0: Brava,
1: posso avere doppi passaporti, commettere i crimini che voglio, perché tanto qui nessuno mi ferma. Questo è veramente,
0: certo,
1: tracotanza, arroganza, insomma, è una.
0: Questa impunità viene concessa, punto. Da noi, dal nostro governo, viene concesso a loro di comportarsi in questo modo.
1: Bene. Bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa, un appello, e poi sicuramente continueremo a seguire, insomma, le mobilitazioni, gli appuntamenti che ci saranno. Però
0: l'appello è: grazie Carla, perché anche da queste situazioni sono un motivo, no, per far conoscere le persone, anche chi non è dentro i movimenti, chi non è dentro le reti, ma i comuni cittadini. Io ho cercato di spargere, ma non per protagonismo, no, questa partecipazione, ma pur di farlo sapere. È importantissimo. Non fermiamoci e continuiamo in questa lotta. Il Sudafrica se ne è uscito e ce l'ha insegnato. Dopo anni e anni di sofferenza non sarà immediato, ma non ci fermeremo.
1: E bisogna dire, insomma, detto con parole, insomma, non dal Mandela, ad altri rappresentanti politici sudafricani, non era sicuramente a livello di quello che sta facendo Israele o di quello che ha fatto nella striscia e continua a fare dentro questo. Parlavamo d'apartheid all'epoca. Sicuramente c'è anche l'apartheid, ma qui c'è qualcosa di più dell'apartheid.
0: Il genocidio.
1: Infatti. Bene, io ti ringrazio ancora e
0: grazie a te. Magari inviterai gli altri compagni e il testimone va passato di mano in mano.
1: Sì, no, mi piace questa cosa che vi siete passati il testimone, che di volta in volta ci sono voci anche diverse anche, come dicevi te, nel tuo posto di lavoro, perché vuol dire che è importante, è un progetto collettivo e non è solo l'individualità.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
7: On a brighter note, commercial break.
8: The government has now banned the carrying of spears.
9: Stop about every 1,000 miles, ain't asking too much, is it?
10: You might wish to stay on and listen.
11: It was a place where everything was legal.
12: I met this woman.
13: So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is seek professional help.
14: Thank you for joining us live on the air.
15: My pleasure.
16: One Nation.

l'acciaio che separa. Oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affronta la rugiada, s'affronta.